0: siamo messi bene.
1: Si ulula.
2: Ululate
0: alla luna, ululate amici.
2: Allora, salutiamo Marco Monti, che è uno che si intende di tennis, fa anche la mascotte per il tennis. E ci informa che c'è Federico Cina, che è un nostro juniores, sì? Molto forte, una promessa per il futuro, che sta giocando negli Stati Uniti. Magari ne parleremo.

0: the World, Imagine Dragons, su RTL 102.5, le 2:09 minuti in ottamboli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato. Voi allo 02 25 15 15, oppure al 378 378 102.5. Volevamo collegarci con Marco Monti, che ci ha scritto, lui fa la mascotte.
1: Sì, la mascotte ci ha inviato
0: tennis.
1: Anche delle foto, sì, però sì. Mi sa che è proprio in partita, perché ha scritto ritorno, sono sul super tennis, forza Federico, quindi okay. Mi sa che non ce la facciamo a metterci in contatto.
0: Sì,
1: comunque bellissime le foto, eh? Cioè lui questa faccia.
0: Sono gli US Open?
1: Sì.
0: Si gioca a New York. Ci colleghiamo con New York, dove c'è il nostro inviato speciale, David.
2: Eccoci sì. Qua, ragazzi.
1: Vedi? Vai,
2: allora,
1: buonasera,
2: ragazzi. Sono collegato alla Flushing Meadows in questo momento, esatto. Dal campo 17, dove si sta giocando. In realtà è stata interrotta per pioggia la partita tra Federico Cina e Mikkelsen.
3: Sembra ecco. Scemo, ma in realtà è serio.
2: No, sono scemo proprio. Sono proprio scemo.
0: Vabbè,
2: e niente, al momento, tornando un po' più seri, al momento ha perso il primo set Cina. Cina è un tennista palermitano, praticamente. Di Palermo, di soli 19 anni, una promessa del tennis italiano.
3: Pensavo fosse un amaro.
2: Alcuni fanno la battuta, alcuni tolgono l'accento e lo chiamano Cina, però è un modo di farlo.
0: Cina.
2: Sì, sì, è Cina. Comunque, Federico ha perso il primo set 6-4, pur giocando anche abbastanza bene. Ora, nel secondo set, è stato interrotto sull'1 pari, 15-30, servizio ecco. Mikkelsen, l'americano. Dunque, vediamo, è lunga
0: sì,
2: ancora.
0: Sì,
2: è lunga.
0: È
1: per ora da New York. È tutto, grazie. Marco dice che l'abbiamo chiamato un po' di tempo fa, sì, sì. Ci ricordiamo.
0: Sì, sì, sì.
1: E io gli avevo chiesto se, insomma, vestito da pallina fa caldo, e la sua risposta era stata sì. Confermo,
0: chissà,
1: certo, ci ricordiamo.
0: Chissà adesso che caldo.
1: No, adesso
0: pallina,
1: si muore, sì, sì. Ancora di più. Però scusa, se sei la mascotte, sei la mascotte.
0: Esatto, d'altronde.
1: Bisogna soffrire un pochino.
0: Da soffrire, bello. Irama.

0: Wrong Impression.
1: Che splendida mai... 51enne.
0: Sì. Mamma
1: che
0: mia,
1: lei,
0: che donna meravigliosa. Vero, vero. Cioè, quando era più giovane, era bellissima, ma nonostante il tempo passi e passi per tutti, sì, è una donna davvero stupenda.
1: Poi un bel mix tra l'Australia e l'Italia, anzi, e le olie, perché il padre
0: sì,
1: era,
0: infatti,
1: era di Lipari proprio.
0: Bene, a proposito di vacanze, visto che si parla tanto di rientri, di fine, però c'è ancora qualcuno per fortuna che parte, che va in vacanza, leggevo proprio oggi che c'è una nuova moda, o meglio che i ragazzi vogliono ritornare a fare una vacanza con i propri genitori, quindi di solito quando hai una certa età, no?
1: Ah, cioè, sì?
0: Generazione Z, è
1: certo,
0: normale che vuoi andare per i fatti tuoi,
1: certo,
0: e invece quasi quasi hai di nuovo piacere a fare una bella vacanza
2: sono,
0: con i tuoi.
2: Sono di solito disoccupati, così li scroccano, gliela scroccano.
1: Dici no, vabbè, ma boh, non sei, è strano.
0: Strano,
1: è vero,
0: sì,
1: ma i ragazzi e le ragazze invece?
0: No, no, i ragazzi in generale, no? Sì, ragazzi e ragazze.
1: Insomma,
0: però scusami, hai un bel rapporto con i tuoi genitori,
1: stai
0: cioè,
1: bene, certo,
0: stai bene, e poi tu cioè, sei con loro, ma puoi uscire anche per i fatti tuoi, con i tuoi amici, con le persone che conosci lì sul
1: sì,
0: posto.
1: Certo,
2: puoi mettere tutto spesato.
0: Bravo, vuoi mettere, dici, ma paga mamma e papà.
1: E quindi, ma oppure ti fai dare la paghetta come si usa, no?
0: No, dai.
1: No, si usa più
0: no,
1: la paghetta.
0: Dai, 18-20 anni ti fa dare la paghetta.
2: La paghetta te la mangi nel weekend.
1: Sì. Se non lavori sì, perché insomma come fa?
0: Vabbè, no, ti dà una mano in genere, no?
1: Sì.
0: Magari inizi a fare qualche piccolo lavoretto, poi vai, esci con una ragazza, esci con un ragazzo. Cosa,
1: e non gli
0: cosa
1: dai
0: fai?
1: La paghetta, gli dai
0: no,
1: la paghetta.
0: No, vai.
1: Papà, devo uscire con una ragazza, mi dai 200 euro? Perché una volta era 20 euro, adesso 200 euro.
0: Scusami, e dove devi andare a mangiare con 200 euro?
1: Lascia fare, papà.
0: Mangia a casa, cucina papà, non ti preoccupare. Cosa volete?
1: Torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: estate addosso, e io quest'estate ne ho avuta tantissima di estate addosso.
1: La
0: cambiavo
1: sento.
0: Due camicie a sera.
1: Beh, bravo, quanti camici avevi portato?
0: Due, no, 18.
1: 18,
0: 18
1: ok,
0: camici.
1: Quindi
0: e
1: poi
0: due
1: le
0: ho comprate lì, quindi 20.
1: 20, 20 camici, ok. E non chiedere quanti vestiti avevo perché troppi.
0: Beh,
1: una valigia grande, una piccola e uno zaino.
0: No.
1: Quindi immagina
0: no,
1: tu quanti
0: vestiti.
1: No, io
0: valigione grande e uno zaino. Sì.
1: Ah, vedi, allora ti
0: però
1: ho battuto.
0: Essendo mai, e non avevo scarpe.
1: Ah,
0: perché
1: poche,
0: io lì
1: cioè le
0: tolgo le scarpe e metto le ciabatte.
1: Le ciabatte, sì, sì, infatti. Però vabbè, 20 camicie sono tante.
0: Sì. Però quando lavori in discoteca d'estate col

0: caldo,
1: per forza.
0: Con l'ascella pezzata non è molto carino.
1: No, cioè, ma non si vedeva, eh?
2: Su di due camicie alla volta.
0: Sì, no,
1: non era sette camicie. Una volta era sette camicie, lui

0: lavo e poi lì a Lipari io lavavo, poi stendevo i panni e lì c'è molto vento e non
1: e
0: c'è bisogno
1: si
0: di stirare.
1: Da
0: sì, si stirano da sole, ma
1: fantastico.
0: È vero.
1: No, vabbè, lo dico meglio, io odio stirare, cioè quando compro ad esempio, non so, delle camicie le metto una volta e cerco
0: poi
1: di
0: le
1: comprare
0: butti.
1: No, cerco di comprare quelle che non si stirano. Quelle,
0: sì,
1: ecco,
0: vabbè.
1: Altre che devo stirare sono sì. ancora lì.
0: Però io se c'è da stirare stiro, nel senso,
1: bravo,
0: io riesco
1: allora ti
0: a stirare.
1: Porto venerdì tu portami il salame al cioccolato che io ti porto le camicie da stirare
2: una cosa all'uno,
0: cioè, tutto a mio sfavore, che devo portare il salame al cioccolato e devo pure stirare. Poi
1: no, tu porti il salame al cioccolato a me e io porto le camicie a te,
0: ecco,
1: vedi?
0: No, portami...
1: tu dai una cosa a me e io do una cosa a te.
0: Invece scusa, era giusto che io ti facessi il salame al cioccolato, tu portavi il ferro da stiro e l'asse lì
1: e le stiri a casa, scusa,
0: e le stiri tu le mie camicie.
1: Scusa,
2: no, non vale. E così cioè riceve tutto lei.
1: E
2: cioè
1: faccio tutto io, scusa.
0: È tutto dare dare. Allora.
2: Cioè lei mangia, lei stira.
1: Cioè io mangio,
2: così,
1: devo stirare, devo fare tutto. Non mangio.
2: Così lei mangia e tu stiri.
1: Allora va stiamo bene. Cercando di intortare amici Andrea De Sabato per far sì che lui mi possa stirare le camicie e io mangiare anche il suo salame al cioccolato, ma non so se ce la facciamo.
0: No, non credo.
1: Grazie Manuel Bella per il supporto. No, venerdì.
0: Venerdì?
1: Scusami, venerdì ci sono.
0: Peccato, venerdì ho un
1: impegno. Non ci sei tu, ma non è vero. Sei in palinsesto, volevo dirti, controlla il palinsesto, c'è una novità.

0: Guaranteed 100% pure love. Bella questa. Robin S. Show me love.
1: Complimenti.
0: Complimenti. Allora, colleghiamoci di nuovo con New York City, perché c'è.
1: Oh yeah.
0: No, dov'è che
1: c'è il nostro David che ha degli aggiornamenti per noi. Ci vuole dire qualcosa. Non so, è collegato.
0: Dici qualcosa.
2: Ok, ragazzi, allora, in realtà non c'è poco da dire, nel senso che la partita non è ripresa.
0: Ah, non è ripresa.
2: No, ancora c'è pioggia. Mentre si sta giocando solo la partita di Djokovic perché il campo è coperto.
0: Ok, ma solo c'è anche Nole.
2: Sì, sta giocando, ha perso il primo set contro Navone, 7-6. Ah, okay. Ora è iniziato il secondo set, dunque è appena iniziato. Vedremo come andrà a finire. Però lo vedo un po' affaticato, Djokovic. Sì. Vabbè, l'età avanza.
0: Quanti anni ha adesso Djokovic?
2: Lui mi sa che vada per i 40.
1: Mi sa che cos'è, 38, 39.
2: No, è più grande, mi sa che va. Vi dico subito, guarda.
1: Sì, sarà anch'io 40. Sto andando.
0: Attenzione, in questo momento il nostro David sta la cercando redazione. Su
1: 39 anni, mi sì, spiace, esatto. Vuol dire classe anni. 87. 22 maggio.
2: E dunque, cioè, nel senso che per il tennis già è una bella età, per lo sport non è un'età molto molto giovanile, però lui continua a giocare, è comunque un grande.
0: Qual è il tennista più anziano che ha giocato in tornei importanti?
2: Tornei importanti, tennista più anziano, al momento non mi sovviene.
0: Ok. Appena gli sovviene ve lo faremo sapere, cari amici.
1: Sì, beh, vabbè, basta alcune volte chiedere o all'intelligenza artificiale che ci fa subito veramente una ricerca o così chiedere alla Grey che dice che per ora c'è un scusami, 37 anni, cioè, no, non chiedete alla Grey. Ken Roswell che trionfò agli Australian Open nel 72 all'età di 37 anni e 2 mesi, però scusate, Djokovic ne ha Djokovic, 39,
0: quindi l'ha superato,
1: mi sa che per ora Djokovic forse.
0: Va bene, okay. Tra poco chiederemo qualcosa all'intelligenza artificiale, mi è venuta un'idea.
1: Ok,
0: ma
1: io
0: te la dico dopo.
1: Va bene, mi preparo allora.
0: Ok, preparati.
1: Vai, andiamo con Bruno Mars, On My Soul.

0: Lo sai.
1: Achille Lauro, mamma mia, fortissimo questo pezzo, eh. Ci piace tanto Achille e la sua grinta. E poi ci piaceva anche questo Achille rock and roll.
0: È vero, vero, assolutamente. Sì, nel frattempo, nella prima ora abbiamo avuto il piacere di parlare con Antonietta, Antonio e Fabrizia.
1: Sì, sì, che dovevano arrivare a Chivasso, giusto?
0: Esatto, hanno scritto poco fa: siamo arrivati a Chivasso.
1: Oh, che meraviglia! Quando diciamo fateci sapere quando arrivate, è proprio questo il messaggio. Grazie mille per averci informato. Ma il nostro Andrea di sabato ha parlato con l'intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: perché
0: non so se ne ho il tempo di parlarne,
1: no?
0: Però vabbè, possiamo fare la domanda.
1: Sì.
0: La domanda che ho posto all'intelligenza artificiale
1: è:
0: ho scritto, ciao, sono una pallina da tennis, sono molto triste, gli umani continuano a colpirmi con delle specie di battipanni.
1: Sì.
0: Cosa devo fare?
1: Ecco, va bene, allora sono curiosa di capire la risposta
0: dell'intelligenza artificiale.
1: Va bene. Sì, perché nel frattempo stai elaborando la risposta, secondo me è già pronta, ma non hai il tempo tu di dirla.
0: È in caldo come i cornetti di Antonio di Soveria Mannelli.
1: Che buoni.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, ed è proprio così, ragazzi, bisogna stare insomma bene fisicamente, rientrati dalle vacanze magari ci mettiamo un po' così in riga, un po' di detox ci vorrebbe, un pochino. Ma abbiamo la risposta alla domanda che poco fa il nostro Andrea Di Sabato ha fatto all'intelligenza artificiale. Vai,
2: riassumiamo.
1: Sì.
2: Ciao, sono una pallina da tennis, sono molto triste, gli umani continuano a colpirmi con delle specie di battipanni, cosa devo fare? Risposta dell'intelligenza artificiale: capisco perfettamente il tuo dramma, essere presi a racchettate tutto il giorno non deve essere affatto divertente.
1: È come comprensiva.
2: Ma dice, sì, aspetta, quello che chiami battipanni in realtà si chiamano racchette da tennis, gli umani le usano per un gioco in cui tu sei assolutamente protagonista. Però dice, se vuoi una fuga puoi scegliere di rotolare sotto un telone, il posto più sicuro, lì sotto gli umani non riescono mai a prenderti.
1: No.
2: Oppure nasconditi nell'erba alta se giochi all'aperto, mira oltre la recinzione, sarai libera. Oppure incastrati libera nella rete, rimani sospese lì nel mezzo, il gioco si fermerà subito.
1: Ma poi ti riprendono, scusami.
2: Oppure,
1: se sei nella rete.
2: Questa è più bella. Diventa un gioco per cani.
1: Diventa un
2: gioco
1: per cani.
2: Trova un simpatico cucciolo, ti morderà delicatamente e ti porterà a spasso.
1: Vedi, cioè, è creativa.
2: Dalle alternative,
1: però.
2: Le soluzioni.
1: Ma è giusto, bisogna ascoltare tutti e dare dei consigli. Ecco, anche se sei una pallina tra una racchetta ed un'altra.
2: Sì, esatto.
1: Va bene. Arriva questa artista meravigliosa che tanto ci piace, la sua sensualità, la sua voce, il suo modo di scrivere, è Gaia, Bossa Nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: volta nel tempo con i capezzoli al vento, i capelli al vento.
1: Scusa, mi ero un attimo distratta. Dopo l'altro giorno Mauro Corvino, a proposito di DJ Lo e di capezzoli, andiamo al vento.
0: Sì, al vento. Ascoltiamoci Harry Nilsson, Everybody's Talking.

0: Everybody's Talking, Harry Nilsson. Ogni volta che sento questa canzone, non lo so, penso a che non c'entra niente, ma penso
1: all'aria, ai capelli,
0: no,
1: al vento,
0: agli anni 60 e 70, i surfer, capito?
1: Quindi, sì, no, a me non fa immaginare, no, quello, sì, vedi, ognuno ha la propria immaginazione. Ma chiudiamo così, scusami, sì. Ho chiesto l'intelligenza artificiale, vado al lavoro, faccio bene? Ha detto stai a casa, che è meglio. Antonio il pasticcere di Aversa.
0: Ma poi come si fa, Antonio? Come si fa?
1: No, poi come facciamo? Comunque grazie Andrea Di Sabato,
0: grazie
1: per essere stato con me.
0: Vanessa Gray, anche tu contraccambio, e ci risentiamo, rivediamo.
1: Sì, venerdì saremo al cioccolato, non ti dimenticare, io ti porto le camicie.
0: Certo. Va bene, tra poco Mauro Corvino. Dai, ciao.
1: Dai, non rimanere senza parole, dai. Grazie Manuel Bella, grazie David Bella. Ciao, buonanotte.
2: Ciao, ciao.
1: Anche a Frascarolo in provincia di Pavia sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Il comandante e altri 8 membri del traghetto affondato al largo di Cipro sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il bilancio delle vittime è salito a 8 morti, si cercano altri 18 dispersi, mentre i sopravvissuti sono 242. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci hanno ascoltato. È il drammatico racconto di alcuni dei sopravvissuti. In Svizzera è caccia all'uomo o agli autori degli spari che l'altra notte hanno ucciso una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, durante un rave party vicino Zurigo. La premier Giorgia Meloni auspica si faccia piena luce su quanto accaduto e che le autorità elvetiche catturino i responsabili. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di convivere col Parkinson. È stata una botta tremenda la diagnosi. Agli altri malati dico non isolatevi, combattete vivendo, afferma nell'intervista il senatore PD, uno dei politici più influenti in Italia. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2020. Un amico, Graziano Del Rio, che è medico, racconta aveva notato come muovevo le mani. Franceschini continua a lavorare anche se confessa a ritmi un po' diversi. Infine il calcio. Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria, Milan e Juventus. Questi i risultati delle partite di ieri. Napoli-Como è finita 1-2, Cagliari-Inter 0-1 e Lazio-Genoa 1-0. Nelle prossime ore in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. È tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Raccomandiamo prudenza a chi è in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto tra Molfetta e Bitonto verso Bari per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play.

0: Malanotte no, lunedì 31 agosto 2026, 4 minuti dopo le 3 del mattino, della notte, del pomeriggio, boh, fate voi. E do il benvenuto anche ai fratelli Bella nella specifica per quanto riguarda la radio, c'è Manuel, invece per la TV c'è David.
1: Scusa, sì, Mauro, sì, perdonami.
0: Dimmi.
1: La prossima volta potresti evitare di fare il megafono? O perlomeno avvertimi prima.
0: Vabbè, ma sono poche volte che
2: lo so.
1: No, perché stavo addormentando.
0: Lo so.
1: Mi stavo addormentando. Dunque, mi hai mai svegliato e ora mi sono costretto a rimanere sveglio tutta la notte.
0: Pensa un po', scusami, ma dovresti stare sveglio almeno fino alle 7, se non sbaglio, visto che voi finite.
1: Ci proviamo.
0: Poi
2: no, ma lui però voleva essere più operativo per Non Stop News, quindi adesso avrebbe dormito un pochettino.
0: Giusto, esatto, giusto, esatto, giusto. Allora, vabbè,
1: fate voi.
0: Ritorna pure a dormire. Intanto, cari veri normal people, sapete che il programma lo fate voi, quindi 378-378-1025, oppure se ci volete chiamare 02 25 15 15.
2: Comunque deve capire che oggi c'è, cioè, lui servirà a raccontarci di quella cosa noiosa che c'è di tennis.
1: Ah, servirà, nel senso che pensavo che dovevo fare il servizio.
0: Quindi,
1: cioè,
0: quindi deve quindi parlare di calcio.
2: Di tennis, cioè, credo,
1: no,
2: che tennis sia quella cosa noiosa.
1: Di tennis, non di calcio.
2: Tennis e calcio sono noiose per me.
0: Ma perché hanno giocato, David?
1: No, stanno giocando tuttora.
0: Addirittura stanno giocando.
1: Ci sono US Open, certo, flashing, certo, videos, cioè, in America.
0: Da quello che so, Sinner non partecipa,
1: no,
0: giusto?
1: Non partecipa perché ha un problema a un ginocchio.
0: Ok, questo lo sapevo.
2: Ma questa cosa è grave, io ne sapevo più di te, Mauro.
0: Pensa un po' come siamo messi. Però, amici, noi cominciamo subito con la nostra musica e il nostro Power It.

0: Say It Right, Nelly Furtado nella notte di RTL 102.5, disco del 2007, e io l'anno precedente nel 2006 ero a Los Angeles e Nelly Furtado spaccava di brutto nei club. Ma adesso che fine ha fatto? Perché, cioè, voglio dire, brava, bella, intelligente, simpatica, non lo so.
1: L'anno scorso è uscita L'anno scorso è uscita con un singolo prodotto da Timbaland.
0: Sì, vabbè, sì. Che è il suo amico, fraterno.
1: È insieme a Justin Timberlake pure. Justin Timberlake.
0: Ah sì, è vero, è vero.
1: È prodotto da Timbaland. Vero.
0: Però non ha lo stesso appeal di una volta e non c'entra niente l'età anagrafica. Sì, sono passati 20 anni, però quando uno è brava sempre. Non è che poi smette di essere brava all'improvviso.
1: Però non è che un artista, anche gli artisti quelli mega galattici, tipo Stevie Wonder, non è che per sempre faranno cose. Le fanno, il top sono stati quando erano, diciamo, freschi a livello di idee.
2: Ti ricordi Mariah Carey?
0: Certo,
2: che Mariah Carey negli anni 90 era...
0: Certo, è diventata un po' oggi la caricatura di se stessa, poi l'abbiamo vista esibirsi alle Olimpiadi.
1: Io penso che dagli artisti non bisogna avere aspettative, bisogna godere di quello che hanno fatto, di quello che faranno, se ci piacerà, ma non dobbiamo avere aspettative.

0: aspettative, perché potremmo essere delusi.
1: E dunque... Però c'è qualcuno che è stato tagliato fuori troppo in fretta, secondo me. Ve la ricordate Estelle? Quella di American Boy.
2: Sì, American Boy.
0: Cioè, ma dentro quel disco anche tagliato fuori. Cioè, non è che il mercato della musica oggi è molto, tra virgolette, democratico. Nel senso,
1: sì, no,
0: cioè, non sei
1: sì.
0: tagliato fuori, non hai fatto niente di rilevante che sia riuscito ad arrivare al grande pubblico. Yeah. Che non è detto che sia, che non hai fatto niente di bello, perché le cose belle non è detto che funzionino.
1: Certo, ma considera che dietro a Estelle il progetto di American Boy c'era un certo Kanye West. Quindi, magari ecco, la produzione.
0: O
1: il
0: quello
1: testo
0: era un
1: aiutato.
0: Featuring, non la conosco bene.
2: No, Estelle, American Boy era Estelle con Kanye West.
1: Cioè, lei è la produzione di Kanye West.
0: Non lo so, perché lei è inglese. Sì. Comunque sì, però tutto il resto delle produzioni di Estelle, non so se gliela ha fatte Kanye West.
1: Allora, facciamo un appello.
0: Ci informiamo.
1: Facciamo un appello. Estelle, sta casa aspetta a te. Cioè, torna presto. Perché...
2: Chiamaci Estelle.
1: Esatto, 02 25 15 15, magari puoi cantare a cappella qui in diretta. No. Su RTL 102.5, adesso c'è Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: RTL 102.5 che...
1: hai detto fuck.
0: Sì, sì, che vuol dire non me ne importa niente. La versione edulcorata in italiano.
1: Sì,
0: okay.
1: Esatto, diciamo okay. Un po' più volgarotta.
0: Sì, sì, un po'. Vabbè, è facilmente intuibile. Comunque, una che se ne sbatte un po', Dua Lipa, ma fa bene. Avete seguito tutte le sue storie per quanto riguarda sia il matrimonio che soprattutto i festeggiamenti? Direi che è una che non se ne frega niente.
1: Unicicchiove ci scindica.
0: Ma,
1: Unicicchiove ci scindica, nel senso gli scivola tutto e viaggia serenamente.
0: Ok, ok. No, però c'è un'errata corrige da fare, perché comunque noi siamo RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia, e non possiamo dare informazioni sbagliate.
1: Riguardo detto Estelle. Questo,
0: sì, perché siamo andati a memoria. Abbiamo parlato di American Boy, il featuring tra Estelle e Kanye West. Io ho detto erroneamente che Kanye West
1: avesse prodotto quel disco. Io mi ricordavo qualcosa, abbiamo fatto una ricerca e in realtà questo featuring di Estelle con Kanye West, la canzone è stata prodotta da Will.i.am, quello dei Black Eyed Peas, quindi non diciamo esatto, ecco perché potete, è scritta come autori di testo da John Legend, la stessa Estelle, è per la parte rap da Kanye West, ma come autore, non come produttore.
0: Sì, sì,
1: il produttore è Will.i.am.
0: Cioè, vi rendete conto, all'improvviso lei si è ritrovata con dei pezzi da 90 a incidere questo disco e adesso quante visualizzazioni fa il suo ultimo video?
1: Fino a 8 anni fa ne faceva milioni, adesso stiamo parlando di 50.000, ne fai più tu col podcast.
0: Sì, sì, probabilmente sì, probabilmente. Vabbè, comunque, dispiacere perché lei è molto brava. Ma amici, non siamo qui a pettinare le bambole, ma siamo qui per voi, quindi 378 378 1025, anche perché sono curioso di sapere se c'è ancora qualcuno che sta rientrando dopo le vacanze, anche se adesso è lunedì, si dovrebbe tornare al lavoro, magari qualcuno ha preso il giorno cuscinetto. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

0: italiane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Questa è RTL 102.5. Ecco, Olivia Dean è un'altra che adesso sta riscuotendo tantissimo successo. Potrebbe fare la fine di Estelle? Boh, no. Le auguriamo di no, ovviamente.
1: Ma che si goda il momento adesso. Sicuramente io l'ho vista dal vivo, diciamo, su YouTube. Ed è bravissima.
0: Certo. Ma anche Estelle lo è.
1: Estelle non l'ho mai vista dal vivo, sicuramente. Ma questa è proprio Olivia Dean, per curiosità, mi è capitato. Per caso, l'ho guardato tutta l'esibizione.
0: Dici, tra un porno e l'altro su YouTube hai visto il video di
1: No, quello ormai il porno ci vado.
2: Scusate,
1: poco.
2: Ragazzi.
0: Sì,
2: però per la tipologia di musica, io a me ricorda più o Colin Benny Ray.
0: Sì.
2: Che non so se ti ricordi, o Norah Jones.
0: Sì,
2: nel
0: sì.
2: senso,
0: ecco, anche Norah Jones.
2: E chi parla più di Norah Jones o di Colin Benny Ray, almeno in Italia?
0: Sì.
2: È capito, dunque, capita.
0: Ma pure Norah Jones, ragazzi, perché fino a fatto?
2: Così.
0: Boh, non lo so.
1: Ragazzi, non è che se uno ti affezioni a un artista, poi quello lì sarà famoso per sempre. No. Se ti piace, lo ascoltare.
2: Esatto, lo segui. Per esempio, a me piace un artista che è Jack Garrett. Che io continuo a seguire, che noi del cui passammo un brano, non so se ti ricordi.
1: Jack Garrett, uno solo ne passammo, sì.
2: Uno solo, che era Worry.
0: Okay.

0: teatri, esatto, in Arkansas, esatto, e non fa niente.
1: Io ad esempio anni fa seguivo Sylvia Saint, che è una
0: fornatrice. Ho capito chi
1: è. Esatto. Sì, ma... E poi ogni tanto vado a cercarmi cose di Sylvia Saint, poco perché
2: sì,
1: frequento pochissimo.
2: Ormai vintage, ormai vintage.
1: No, ma sono io che frequento pochissimo, però di base sì, nel senso, se ti piace te la cerchi.
0: Però quante emozioni Sylvia Saint, perché poi era piccola, tascabile, vabbè, ma lasciamo stare.
2: Tutta
0: Help the people, Cherry Ghost.

0: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, che bella vita che è quella che fa Manuel Bella, che ha le mamme delle sue amiche che assomigliano a qualche pornostar. Complimenti, no, cioè voglio dire... Bravo, cioè no, ti faccio i complimenti.
1: Una mamma di un'amica che è stata un mio sogno erotico, ovviamente non l'ho mai incontrata, però l'ho vista nelle foto e devo dire che sì.
0: Ma torniamo a parlare di musica, perché ci scrive Cornflakes, ci scrive scusatemi, ma vi ricordate anche di Sarah Jane Morris? Che voce? Voi la ricordate?
1: Sì, non mi ricordo quali erano le canzoni, ha fatto dei featuring, Sarah Jane Morris.
0: Sì.
1: Possiamo cercarlo.
0: Sì, poi possiamo cercare. E invece, a proposito di rientri, ciao ragazzi, vi sto ascoltando, sono Bobby, sto tornando a casa da Barletta verso Parma. Vacanze finite purtroppo, buon lavoro a tutti, buon rientro a te, mi raccomando, con calma, prenditela con calma, non andare di fretta che tanto poi ti aspetta un inverno intero per essere tristi. Goditi il viaggio anche se è solo di rientro, però almeno goditelo. A voi piace viaggiare in macchina, in treno, in aereo, com'è? Oppure non vi piace più viaggiare?
2: Allora, io personalmente... A me piace viaggiare, okay. Però effettivamente ho notato che viaggiare in macchina dopo un po' diventa stressante.
0: È molto.
2: Più che altro perché devo guidare io. Mentre se dovessi viaggiare in treno potrebbe anche essere interessante.
0: Treno è il mio mezzo di trasporto preferito, l'ho scoperto poco fa.
1: Io detesto guidare.
0: Anch'io.
1: Detesto totalmente guidare, lo faccio perché sono obbligato, ma detesto guidare.
0: Poi tra l'altro sui social ieri pomeriggio ho visto una miriade di video di rientro completamente tutto bloccato, soprattutto dalla Calabria a salire. E quello è il mio incubo peggiore, quello, sai, il traffico dove tu ti devi fermare e scendere dalla macchina è un po' come la scena di Benvenuti al Sud, non so se ve lo ricordate, quando per estremizzare il concetto si tirava fuori anche il tavolino, la tovaglia, la gente mangiava in autostrada.
1: Io non mi ricordo questo che dici te, ma mi ricordo, quindi 20 anni fa convivevo,
0: sì.
1: Stavo con anche lei del sud, stavamo qui. A un certo punto andiamo in macchina.
0: Ma che dici?
1: Ragazzi, sono andato, cioè Milano, Sicilia, Sicilia, Milano.
0: È stata tosta.
1: Drammatico, sì, soprattutto sì. Al ritorno, perché all'altezza di Modena abbiamo beccato 6 chilometri di coda.
0: No, ragazzi.
1: E io lì volevo morire.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Senti, allora, prima abbiamo accennato ad Estelle e American Boy, invece adesso c'è American Girls, Harry Styles su RTL 102.5. È fatto apposta, direte voi? Assolutamente no. Questo è il programma più a caso che esista e si intitola Ma la notte no, va in onda praticamente tutte le notti in questo periodo, tra le 3 e le 6 del mattino. Io sono Mauro Corvino e sto sostituendo il mio amico Andrea Tuzio, che tornerà domani.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su RTL 102.5, ma la notte no, con Mauro Corvino. Ma si parlava di rientri, si parlava di code in autostrada, sentiamo i nostri veri normal people.
1: Ragazzi, ma mai ci siete arrivati mai a fare la Salerno-Reggio Calabria, sì, quando era tutto un cantiere, sì, da sì, Reggio fino a... a Salerno,
0: certo,
1: stiamo
0: certo
1: parlando dei seconda metà degli anni 90 fino al 2010, certo, credo che l'abbiano terminato. Ma sì, che il Genio d'Esodo era proprio un'odissea. Sapeva, sì, quando partiva, ma non sapeva quando arrivava.
0: È vero, no, io l'ho vissuta per tanti anni. Considera che io sono andato in vacanza in Calabria, tra l'altro zona Praia Mare, dove siamo stati quest'estate con RTL 102.5, dal 92, no, dall'89, quindi ho vissuto l'odissea. Non sono arrivato fino a Reggio Calabria, quindi ho fatto Salerno-Lago Negro, che è un tratto più breve, però comunque abbastanza impattante per quanto riguarda i cantieri. Tra l'altro ricordo uno sketch di Siani dove diceva che il volante a un certo punto si trasformava in un controller della PlayStation.

Leone su RTL 102.5 e abbiamo parlato della Salerno Reggio Calabria degli anni 90 e io ricordo la radio a tutto volume, proprio del 1998 suonava questa canzone qui, Cher, Believe, su RTL 102.5.

0: probabili o possibili vincitrici della Power Hits.
1: Tanta roba, nel senso. Rimane.
0: Bella la produzione a cura di Merck e Cremont e naturalmente la voce di Stash e di Serena Brancale per Partenope.
1: Esatto, qua c'è una combo, ecco perché partono anche avvantaggiati. Un trittico di producer top. Colors top, sì, Serena Brancale, che te lo dica fare?
0: Bravissima, certo, tu poi hai un debole per Serena Brancale. Abbiamo parlato dell'estate del 1998 perché abbiamo ascoltato il disco di Cher e ci scrive Gian Gaetano del panificio Guzzo di Aiello Calabro in provincia di Cosenza, ci scrive estate 1998, una delle più belle nonostante facevo il militare a Trani. Beh, io dico che l'estate del 1998 per me è stata incredibile, perché nonostante la bocciatura a scuola, siccome avevo prenotato prima, ho vissuto un'estate speciale, perché già avevo prenotato il college in Inghilterra, quindi ho fatto un mese in Inghilterra, in college, sapete, tutto si fa tranne che studiare. E poi sono andato a vedere Italia-Austria, partita di Francia 98 della Coppa del Mondo, insomma, al Saint-Denis di Parigi. Non ti interessa niente?
1: No, mi interessa, stavo pensando nel 98, ecco perché mi ero... Io nel 99, quindi fine 98, ho iniziato a collaborare con RTL.
0: Hai visto? Mazza. Quanto tempo? Tanto. Sei prossimo alla pensione, non lo dovevi dire, devi risultare più giovane.
1: Mancano 11 anni.
0: 11 anni.
1: Sì, ma andrò in prepensionamento perché faccio un lavoro logorante notturno.
0: Sì, guardate come è logorato. Vabbè, adesso non ve lo possiamo far vedere in radiovisione, però vi garantisco che è logorato. Because the Night, incredibile disco alle 3:57, Patti Smith su RTL 102.5.

0: Patti Smith su RTL 102.5, canzone scritta da Bruce Springsteen che in realtà doveva incidere lui, giusto?
1: Sì,
0: Manuel?
1: Sì, esatto, qua Patti Smith faceva la corista per, tra le varie cose faceva la corista per Bruce Springsteen perché avevano lo stesso produttore,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: produttore esecutivo. Ecco, questo, che non so a entrare nel merito di chi sia, disse a Bruce Springsteen: ma secondo me sta canzone è per Patti.
0: Aveva ragione.
1: Aveva ragione, sì.
0: Immaginatela cantata dal boss, non sarebbe stata la stessa cosa.
1: Non la immagino, ma dovrebbe esserci in giro un duetto tra loro due recente.
0: Okay.
1: Però comunque fu scritta da lui per un suo album e probabilmente ne aveva così tante. Stiamo parlando dell'album dove c'era Born in USA, quella roba. Quindi li ha stupecchiata, come si dice alla mia parte.
0: Come?
1: Li ha stupecchiata. Come dire, era in più e diceva:
0: Va bene, amici, finisce qui la prima ora di Malanotte No, linea alle news. Anche a Monte Romano, in provincia di Viterbo, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Maria Spinelli è la 22enne uccisa dagli spari esplosi durante un rave vicino Zurigo. Ci sono altri due connazionali tra i 5 feriti ed è caccia al killer, mentre non si esclude l'attacco terroristico. Confidiamo che le autorità facciano piena luce e individuino i responsabili, ha detto la premier Giorgia Meloni. Ora il naufragio del traghetto avvenuto al largo di Cipro, 8 i morti, 18 i dispersi e 242 sono sopravvissuti. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di convivere col Parkinson. È stata una botta tremenda la diagnosi. Agli altri malati dico: non isolatevi, combattete vivendo, afferma nell'intervista il senatore PD, uno dei politici più influenti in Italia. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2020. Un amico, Graziano Del Rio, che è medico, racconta, aveva notato come muovevo le mani. Franceschini continua a lavorare anche se confessa a ritmi un po' diversi. Infine il calcio: Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus. Questi risultati di ieri: Napoli-Como è finita 1-2, Cagliari-Inter 0-1 e Lazio-Genoa 1-0. I posticipi del lunedì sono Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. È tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, tra Anagni e Colleferro verso Roma. Si è formato un chilometro di coda per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'autovettura e un camion. Per il meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal.

0: Malpeople. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Signore, il vostro capitano che vi parla, vi ascoltavo purtroppo e sentivo di problemi in autostrada, code chilometriche e anche Manuel Bella che raccontava di questo viaggio da Milano alla Sicilia. Barboni perché non approfittate della nostra Sorace Airlines per fare viaggi di gran classe, ma lei Manuel Bella se ne può permettere i nostri viaggi, lo dica.
2: No. Infatti io viaggio solo per lavoro, quando mi pagano quelli che mi danno
1: esatto.
2: Lavoro.
1: Ah, quindi lei si fa pagare il viaggio.
2: Sì.
1: Lei è veramente un tirchio, complimenti.
2: Mi scusi.
1: Sì, dica,
2: mi scusi,
1: dica.
2: Capitano,
1: dica David.
2: Ma io sarei interessato a un volo diretto da Triuggio a Subiaco.
1: Che si può fare? Può fare assolutamente, abbiamo a disposizione anche degli elicotteri alla modica cifra di 15.000 euro al minuto.
2: Vabbè, sospicci.
1: Sì, sospicci. E non è spiccio naturalmente il nostro Power It.

0: Su RTL 102.5 alle 4.11 di lunedì 31 agosto 2026, non lo dovrei dire, ma questo è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. Mr. Brightside sicuramente è il più loro grande successo.
1: Ma veramente? Anche, sì, anche il mio brano preferito dei cosi è Mr. Brightside.
0: Vero,
1: The Killers,
0: vero. È bello. Ma loro sono molto bravi, molto
2: ma
0: bravi.
2: Ma la nostra amica Caterina dagli Stati Uniti, ti piacciono i Killers?
0: Ciao Caterina, ciao, siamo approdati nella grande mela grazie a te, ti trovi a New York, ma in questo momento cosa stai facendo?
3: Adesso sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro.
0: Ok, che lavoro fai? Perché poi, scusa, apro e chiudo la parentesi, ad agosto tutto il resto del mondo si lavora, in Italia no, e quindi sappiate che è tutto normale. Che lavoro fai?
3: Lavora sempre. Lavoro in un ristorante italiano all'Upper East Side.
0: Ok, vogliamo fare...
3: Sto aprendo il mio ristorante.
0: Stai aprendo il tuo ristorante?
3: Sì.
0: E quindi stai avverando il tuo sogno americano. È ancora possibile, nonostante, insomma, tutto quello che accade negli Stati Uniti ultimamente?
3: Sì, l'importante è che si lavora. Poi il sogno americano c'è sempre.
0: Certo. Allora, no, adesso ci devi raccontare un po' questa storia. Tu quanti anni di esperienza hai nel settore e da quanti anni vivi a New York?
3: Esperienza nel settore sono 14 anni e vivo qui da 12 anni.
0: Ah, perfetto. E dimmi una cosa, già hai un nome per il tuo ristorante?
3: Sì, si chiamerà Pepe e Vera.
0: Pepe e Vera, come mai questo
3: siamo
0: nome?
3: Siamo io e un socio.
0: Ah, ok.
3: Sì, sono i nostri nomi, il nostro cognome.
0: Ah, ok, perfetto. Senti, qual è la tua specialità? Se ne hai una, perché non è detto che chi fa ristorazione poi sappia cucinare, può solamente gestire il locale.
3: Sì, no, io cucino da quando avevo 18 anni, quindi...
0: Okay.
3: La specialità è cucina italiana, semplice, pulita e niente cose, diciamo, messe così a caso.
0: Senti, ma me la fai una cacio e pepe, che è il mio piatto preferito?
3: È ovvio.
0: Grande. Tonnarello,
3: cacio e pepe.
0: Grande. Senti, e un'altra cosa, naturalmente dall'accento sento che sei campana, correggimi se sbaglio.
3: Campana salernitana.
0: Salernitana, perfetto, anch'io sono campano, quindi mi fa piacere che una campana come te e il suo socio riscuotano successo all'estero, negli Stati Uniti, perché sicuramente sarà un successo. Senti, e la zona di New York dove aprirete questo ristorante?
3: Sarà sulla Prima Avenue fra 88 e 89 strade, Upper East Side.
0: Ok, ho presente la zona. Sicuramente chi sarà di lì a New York, noi conosciamo un po' di persone tra l'altro che frequentano anche questo programma, tra cui Umberto, che è l'amico di Andrea Tuzio, che si fa sentire spesso.
3: Sì,
0: deve andare assolutamente. Ma senti, già è prevista una data di inaugurazione?
3: Speriamo per novembre.
0: Ok, perfetto. Senti, ma il piatto forte, io ho parlato di cacio e pepe, però il tuo piatto forte in assoluto?
3: E il piatto forte cucina campana, uno spaghetto con i pomodorini freschi, quello non mancherà mai.
0: Buono, sì. Senti, ma io ti volevo chiedere un'ultima cosa. Sono stato un po' di volte negli Stati Uniti e mi hanno detto sempre di diffidare dai ristoranti italiani tipo Marcos, cioè dove aggiungono l'apostrofo con la S, perché quelli in realtà non sono italiani. È vera sta cosa?
3: È vero.
0: Quindi avvisiamo tutti gli amici che volessero da qui a qualche giorno, mese, anno andare negli Stati Uniti, se volete andare a mangiare italiano, diffidate dal genitivo sassone.
1: Ecco quello.
0: Diffidate.
3: Se lo chef italiano potete fidarvi. Se lo chef italiano potete fidarvi, altrimenti è un po'...
0: Guarda, io tra la California e New York ho girato un po' di ristoranti italiani e ho mangiato sempre bene, eccetto uno, proprio un Marcos, che adesso non ricordo se era a Los Angeles o a New York, ma penso più Los Angeles, dove ho mangiato uno spaghetto alle vongole completamente annacquato nel vino. C'è una roba che io mi veniva, non
1: quindi
0: so se hai presente
1: al vino.
0: Sì, ma non so se hai presente la scena di Checco Zalone quando in Norvegia va a smontare l'insegna del ristorante italiano.
1: Ah, sì, perché dice "Ma no, voi non potete,
0: sì,
1: dovete".
0: Sì. Ce l'hai presente, Caterina?
3: Sì.
0: Esatto.
3: per l'Italia in vano.
0: E ultimissima domanda, so che dico è sempre ultima, però è così interessante.
2: Anche perché è finito il tempo,
0: sì,
2: da,
0: lo so,
2: da
0: però,
2: due minuti.
0: Però, no, però al volo, volevo sapere da te, hai una clientela più americana oppure italo-americana italiana?
3: No, americana e italiana.
0: E italiana.
3: Italo-americana no. Spaghetti con le polpette no.
0: Ah, ok, certo, spaghetti con le polpette. Come si chiama? Alfredos, giusto? Una cosa del genere. Polpette di Alfredo.
3: No, spaghetti.
0: Come?
2: Niente, non è caduta la linea.
3: Spaghetti
0: No. Ah sì sì, with meatballs, giustamente.
2: Vabbè, ciao Caterina,
0: grazie mille, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
0: Ciao ciao.

0: Sofia. C'è qualcuno al 378-378-1025 che dubita del fatto che Caterina ci stia ascoltando da New York. E dice: com'è possibile? Come si fa? Ma ragazzi, secondo voi noi siamo dei principianti? C'è la nostra app da scaricare immediatamente, RTL 102.5 Play. Non solo potete seguire le dirette sia audio che video, quindi con la nostra radiovisione, ma è possibile anche pescare il cosiddetto podcast, cioè potete recuperare on demand tutte le puntate precedenti, in questo caso di Malanotte No. Amici, noi torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

Fibra insieme a Pinguini Tattici Nucleari. Ci scrivono amici da New York che hanno fatto il giro, insomma, dei vari fast food, e ci scrivono: mia figlia non esce dal bagno dopo 5 giorni di questa dieta, e infatti il consiglio ogni tanto andare a casa in un ristorante italiano, fatelo. Io che ho viaggiato spesso negli Stati Uniti mi sono preso una pausa proprio da un italiano, un ristorante francese, fate voi. Adesso un grandissimo capolavoro della musica dance italiana, il compianto Robert Miles. Questa è il Children, e l'unico consiglio che vi posso dare è quello di alzare lo stereo al massimo e godervela.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: buonanotte, buonanotte. Ricky da Cuneo. Mauro, che piacere risentirti. Ehi, la notte. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: E buon inizio settimana a tutti. Ricky da Cuneo, panettiere non troppo più esaurito.
1: Beh, forse perché hai fatto un po' di vacanze. Grazie, Ricky. Sono stato qui ieri notte, stanotte, giusto per dare un po' di respiro ad Andrea Tuzio nell'attesa del ritorno nel turno infrasettimanale di Alberto Bisi con il Crazy Club. Volevi dirmi qualcosa, Manuel, perché ti sei alzato dalla sedia? No, forse perché stavi facendo le chiappe.
2: Mi sono alzato perché ero seduto da tanto e quindi sì, ho tirato su anche il microfono, ma in realtà non volevo dire niente. Ma...
1: Ah no, no, pensavo volessi intervenire. E, tra l'altro, tra poco parleremo di tennis, vero David?
3: Sono qui, sto seguendo una delle partite.
1: Bene, bene, però tra poco o vuoi fare un accenno?
3: Sì, no, c'è poco da dire al momento, ci sono due partite che si stanno giocando, ma quella che interessa a noi è quella di Djokovic contro la grande nave. Navone.
1: La
3: grande nave.
2: Fatto la battuta.
3: Chi è? La chiamo io. Navone. Navone.
1: Ah, ah,
3: si
1: ok.
3: Si chiama Navone. Okay. E al momento sta vincendo 2-7-1 Djokovic.
1: Basta. Beh, bene, bene. Ma quindi tu fai il tifo per Djokovic?
3: Io non sono un simpatizzante di Djokovic, no. Devo essere sincero. Però è un
2: antipatizzante.
3: È un grande giocatore. È un grande giocatore, un grande atleta, il più grande del tennis, ma non è simpatico come persona.
1: Ok, allora, ragazzi, voi rimanete collegati per altri interessantissimi approfondimenti sul mondo del tennis. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Saif a parlare d'amore alle 4:43 di lunedì 31 agosto 2026. Questa è Malanotte No con Mauro Corvino.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ma una curiosità.
0: Sì.
1: Andrea quest'anno ha deciso che se il Napoli perde non si presenta al lavoro? Fatemi sapere. Un abbraccio e un saluto a tutti i fornai. Buona giornata.
2: Sì. Ciao, ciao. Lui insieme a Leo Di Mauro pure.
0: Esatto, non si presentano. Sì, perché facciamo un recap di quello che è successo ieri da un punto di vista calcistico per la felicità di Manuel Bella. Come ci ha detto il nostro amico, il Napoli ha perso 2-1 in casa contro il Como, mentre l'Inter fuori casa contro il Cagliari ha vinto 1-0, dopodiché la Lazio 1-0 col Genoa. Mi fa piacere per quanto riguarda non mi viene il nome, Gattuso.

0: mi fa piacere perché io, essendo milanista, per me è Gattuso. No, vabbè, non puoi.
1: Gattuso, Rattuso, Gattuso.
0: Rattuso, no, guarda, che arriva e ti spezza il menisco se dici un'altra cosa.
1: Gattuso è uno tosto. E comunque volevo dire, ma il commento di Allegri, tu lo sai qual è stato alla fine?
0: No.
1: Lui voleva fare i complimenti ai ragazzi.
0: Sì.
1: Esatto, semplicemente questo.
0: Basta,
1: anche se hanno perso.
0: Certo, certo. Beh, diciamo che io conosco molti amici tifosi del Napoli e non sono contentissimi dell'arrivo di Allegri. Io che sono stato.
2: Non sono Allegri il fatto che.
1: Non
2: c'è
1: è un giochista per questo.
0: No, non è un giochista. Non allora, un giochista io, essendo milanista, sono stato guidato da Allegri nell'anno dello scudetto e vi dico che fino a lì tutto bene. Poi la minestra riscaldata non ha funzionato fino all'anno scorso.
1: Come quasi sempre.
0: Avete potuto vedere. Però abbiate pazienza, cari amici napoletani, perché Allegri è un diesel.
1: E comunque, fidatevi, in Serie B non ci andate, tranquilli.
0: No, no, vabbè, non gliela buttare così, poverini.
2: Vabbè,
0: poverini.
2: Anche Mica glielo chiede.
0: Sì, sì, che cosa chiede?
2: Di stare tranquilli, relax.
0: Ah, certo, relax, take it easy, giustamente. Mica, come ha detto Manuel Bella su RTL 102.5, questa è Malanotte, no? Fino alle 6 del mattino. Eh? Chi è?

0: Dracula, il remix Tame Impala insieme a Jenny su RTL 102.5, le 4:52 minuti di lunedì 31 agosto 2026. E come non citare un classico, anche se la reference è un'altra, anche st'agosto so se vom levati da lì, coglioni. Nel senso che adesso parte settembre, e settembre a me personalmente è un mese che piace molto, perché è un mese di promesse, no? Cioè, nel senso, riparte una stagione, non solo radiofonica, però la stagione di vita, perché diciamo che l'estate non è tanto l'anno solare, no? Il capodanno, ma è l'estate, il momento che divide il prima dal dopo.
1: Sì, no, per me quando ritorna Leo Di Mauro a lavorare, per me è finita l'estate.
0: E allora devi aspettare pure Bisi.
1: No, no, no,
0: sì,
1: Leo
0: è
1: Di
0: perché
1: Mauro.
0: Tornano il 7.
1: Tornano
0: entrambi.
1: Insieme? Ok,
0: sì, tornano insieme. Okay. Mano nella mano entreranno in questo.
2: No, braccetto, braccetto.
0: A braccetto, a braccetto. Ma siete voi d'accordo con me, con la mia politica del... Ragazzi, sì, l'estate serve per decomprimere e cercare di, non lo so, strutturare qualche progetto interessante di vita, non solo di lavoro.
1: Ma no, non credo che d'estate strutturi, no. D'estate svaghi, di solito. Io comunque adoro l'estate perché c'è tanta frutta.
3: No, io...
1: C'è varietà di frutta, sì.
0: Sì, io parlavo di cose leggermente un po'
3: io
0: più...
3: Io vado contro tendenza. Io sì. Quando arriva l'estate aspetto l'autunno.
0: Vabbè, per una questione climatica.
3: No, no, per
0: piace.
3: Una questione proprio che l'estate non mi cala per niente. Mi sembra una stagione sopravvalutata.
0: Però, secondo te, settembre non è mese di rinascita? No,
3: Non lo so.
1: In teoria sì, metà settembre.

0: Sì, ci potrebbe essere un pochettino rinascita, in realtà non molto ciclo, rinascita, dici? Perché comunque l'autunno le foglie si
1: cadono,
0: sì. Quindi non è molto rinascita.
2: Ma tu intendi come ciclo rinascita. Tu intendi come ciclo di attività, quelle
1: sì,
2: robe lì.
1: Sì,
2: ciclo sì, ma se lo vogliamo prendere così per la nostra società, sì, in effetti.
1: No, sì, infatti per la nostra società, sì, in particolare quella italiana, come abbiamo potuto sentire, ad agosto si lavora in tutto il mondo. In Italia, se fai una telefonata, per esempio, di lavoro a giugno, ti dicono va bene, riparliamo a settembre.
2: Sì, a volte può capitare.
1: Si bruciano tre mesi così, non si sa perché, però funziona così da noi. E quindi settembre, a maggior ragione per noi, come diceva giustamente David, è un momento per riordinare le idee, esatto. E dire sì, guarda, poi ci sono tantissime anche false promesse, mi metterò a dieta, andrò in palestra, ma questo è tutto un altro discorso. Tunnel of Love, i Dire Straits.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay. Had to walk away.
1: Eternal of Love, Dire Straits su RTL 102.5. Prima ho cercato di fare un discorso non profondo, per carità, non è che io faccio discorsi profondi, però parlavo di settembre come mese di rinascita, no? Nel senso che termina l'estate, c'è il crocevia, c'è il settembre per fare tante cose. Cosa vi è rimasto di questo intervento? Anch'io, come Manuel Bella, ho mangiato tanta frutta quest'estate.
2: Beh, ah, buono. Comunque sì, settembre detto... più che rinascita vedo che è una riapertura.
1: Una riapertura. E soprattutto l'uva, dice, a settembre.
2: Buona.
1: Conflex. Vabbè, finisce la seconda ora di Malanotte No, linea alle news.
3: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Visso, in provincia di Macerata, sono le 5 e un minuto.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In Svizzera è caccia all'uomo o agli autori degli spari che l'altra notte hanno ucciso una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, durante un rave party vicino Zurigo. La premier Giorgia Meloni auspica si faccia piena luce su quanto accaduto e che le autorità elvetiche catturino i responsabili. Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di convivere col Parkinson. È stata una botta tremenda la diagnosi. Agli altri malati dico: non isolatevi, combattete vivendo, afferma nell'intervista il senatore PD, uno dei politici più influenti in Italia. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2020. Un amico, Graziano Del Rio, che è medico, racconta, aveva notato come muovevo le mani. Franceschini continua a lavorare anche se confessa a ritmi un po' diversi. Alessandro Di Battista ieri ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Antonio Tajani dall'ospedale de L'Avana, dove si trova dopo il malore. Il ministro lo ha trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale. Nelle prossime ore arriveranno a L'Avana due medici italiani. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social Di Battista. Infine il calcio: Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus. Le partite della seconda giornata di Serie A: Napoli Como è finita 1-2, Cagliari-Inter 0-1 e Lazio-Genoa 1-0. Oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
6: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sulla 7 Seravalle-Genova, la stazione di Seravalle-Scrivia sarà chiusa in entrata verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 del 15 settembre. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Tortona. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Popolo di RTL 102.5, buongiorno, le 5:04 minuti di lunedì 31 agosto 2026. Per molti questo è il lunedì più lunedì di tutti, perché si rientra al lavoro dopo un po' di ferie. C'è però, per fortuna, chi è molto felice della cosa, al 378 378 1025. Salutiamo Davide che ci scrive: che bello, ricomincerò a lavorare, accendere la radio mentre si va al panificio e ascoltare questa bellissima canzone. Si riferiva naturalmente a Dire Straits, Tunnel of Love. Voi siete felici di essere qui al lavoro?

0: che comincerà No Stop News?
1: Sì!
0: Ma no, no, non lo diciamo perché no, è un bellissimo programma, forse uno dei miei preferiti e dei nostri preferiti.
1: Ma noi arriviamo bolliti alle 6.
0: Esatto, il discorso che arrivate nell'ultima ora di lavoro dove si sa, No Stop News è una macchina molto impegnativa.
1: Per questa ve la devo dire, loro immaginatevi, arrivano belli freschi docciati, noi siamo tutti freschi pimpanti e noi siamo mezzi rinco, giustamente da 4 ore di tutto e di più quello che sta
0: Sì, sì, no, anche perché arrivano e dicono mi fai quello, quell'altro, poi c'è quell'altro, il collegamento, perché è un programma molto impegnativo.
2: E tu immagina che il nostro news è Speedy Gonzales e noi siamo Lurch.
0: Esatto. Certo. Ma amici, abbiamo ancora un'altra ora da trascorrere, quindi 378 378 1025 oppure 02 25 15 15.

0: Run DMC Walk This Way con Steve Tyler su RTL 102.5, le 5:12 minuti. Questa è Malanotte No. Buongiorno italiani, buongiorno agli italiani che si svegliano per andare al lavoro, ma c'è anche chi rientra a casa, vero Nicola?
1: Vero, verissimo.
0: Bravo, bravo. Cosa avete fatto stasera? Anzi, ieri sera.
1: Allora, siamo stati all'Enigma, una discoteca qua a Santa Maria Cugine, in Nord Sardegna. Abbiamo sentito anche i vostri pezzi ed è stata una serata magica.
0: Bene, bene. Senti, ma sei lì per vacanza oppure sei residente?
1: Siamo qua in vacanza. Noi siamo originali di Valle Doria.
0: Ah, ok. Ma originari o originali?
1: Originali come sempre.
0: Senti,
1: come voi
0: avete alzato un po' il gomito, di la verità.
1: Sì. È stata una bella serata. Bene. Adesso siamo dentro l'Uber che ci sta accompagnando a casa, ascoltiamo voi.
0: Ok,
1: come sempre.
2: Bravi, date esempio, bravi. Grazie, cioè, se bevete, prendete il taxi, Uber, quello che sia, fatevi accompagnare.
0: Certo,
2: non
0: assolutamente.
2: Guidate.
0: No, ma anche bravi perché ascoltano RTL 102.5. Ma volevo chiedervi. Voi quanti anni avete? La media? Quanti anni?
1: Allora, in media abbiamo uno 29, uno 28 e l'altro 27, quindi 28 anni.
0: Ok, 28 anni, quindi
1: siamo
0: siete ancora giovani. Ma vi voglio chiedere, quindi le discoteche vanno ancora? O un falso mito questa roba che le discoteche non vanno più e i giovani non vogliono andare più a ballare?
1: A parer mio sta morendo, però io spero che ci sia una sorta di rinascita nei prossimi anni che le riporti in vita.
0: Lo so, questo è un discorso un po' troppo serio, rientrando da una serata, però vorrei sapere, secondo te, cosa si dovrebbe fare?
1: Allora, per me ci dovremmo riadattare anche a una questione per i più giovani o per quelli che più hanno bisogno in questo momento di uscire e quindi trovare un compromesso.
0: Ma tu dici che il tipo di intrattenimento ha stancato e quindi ci vuole un'evoluzione?

0: all'interno dei club, oppure è una roba che non può avere un'evoluzione?
1: No, può averla. Okay. Come tutte le cose, qualsiasi cosa necessita di un'evoluzione e di un riadattamento.
0: Bravo. Guarda, nonostante tu abbia bevuto, sei molto lucido nelle risposte. Complimenti, questo era solamente mille. Un test.
1: E saluti da Nicola, Alessandro e Thomas.
0: Perfetto.
1: Ciao
0: ragazzi, e salutiamo anche l'autista Uber.
1: Ciao
0: ragazzi,
1: Uber,
0: grazie mille.
1: Si chiama Samir,
0: salutiamo Samir. Ciao ragazzi,
2: ciao,
0: buon rientro.
2: Grazie.
0: Ciao. Arriva Amelie. Non è Francesco su RTL 102.5.

0: of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran, nel primo mattino di RTL 102.5, ma la notte no, con Mauro Corvino. Sto sostituendo Andrea Tuzio, che ritornerà domani in diretta, poi nell'attesa anche del rientro di Alberto Bisi e il suo Crazy Club. E abbiamo un vocale, ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi di RTL, buongiorno. Sono Gabriele di Cremona. Io ho all'attivo 35 anni di contributi, sì. Nonostante comunque ho cambiato diverse mansioni, non sono mai stato a casa dal lavoro.
1: Okay.
2: Questo per dirvi che se sto a casa più di 3 giorni mi annoio e quindi devo sempre fare qualcosa per rimanere attivo. Ecco. Sono vicino a tutti i cittadini di Cremona per la grandinata di venerdì pomeriggio, perché comunque è stata molto devastante e ahimè non è arrivato nessun SMS dalla Protezione Civile riguardo un allerta meteo. Ecco, quindi sono vicino a tutti i cittadini di Cremona. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.
1: Ciao, anche noi ci stringiamo a tutti i cittadini di Cremona. Tra l'altro ringrazio anche Enrico Galletti, cremonese doc, che ha scritto un bellissimo articolo su quella giornata. Questa è RTL 102.5 fino alle 6 del mattino, ma la notte no, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ci siete anche voi al 378 378 102.5.

0: Dove vai? Se agiti la Coca-Cola, poi stappi la bottiglia e me la spruzzi in faccia e scappi, mi stai facendo lo scherzone. Allora, non è giusto comportarsi così. Questa è RTL 102.5. Abbiamo accennato al fatto che settembre è un mese di, non lo so, di transito tra il vecchio e il nuovo.
1: Chiamiamolo il mese della Fenice.
0: Della Fenice, sì, rinascerò. Esatto. E voi due dicevate, voi Fratelli Bella, che in realtà per voi non è così. Invece per i nostri, per i normal people, non tutti naturalmente, certo, è anche così, sentiamo.
2: Buongiorno, ma la notte no. Qui Noah e Michele da Treviso. E per noi almeno questo settembre sarà un settembre diverso.
0: Perché?
2: Perché a fine di questo settembre finalmente ci trasferiremo in una casa nuova.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo, auguri, si dice, no? Quando uno deve inaugurare una nuova casa.
1: Immagino di si sa che non ne ho idea.
0: Non lo sa. Beh, congratulazioni. Non lo so, io mi trovo sempre
1: buona,
0: in difficoltà.
1: Buona così.
0: Buon vento pure. Non lo so, io vado sempre in difficoltà quando uno si laurea, quando uno si sposa. Che devi fare? Congratulazioni, auguri, complimenti, non so come si dice. Però riesco a dire questo. Adesso su RTL, Whitney Houston alle 5:27.

0: Great expectation, cioè nel senso la grandi aspettative, capita a volte quando magari uno incontra una donna e la donna ha grandi aspettative, poi ci si denuda e nel mio caso queste aspettative purtroppo vengono puntualmente deluse. Ma al di là di questo c'è un amico di tanto tempo fa che vuole partecipare, sentiamo.
1: Mauro Golfi, sì. buongiorno. Antonio, sì. Il pasticcere d'Aversa, quanto tempo. Sì, sì. Ma vai, i cornetti.
0: No.
1: Dimmi una cosa, ti piace spugnare la fresilla? Unapolo, calla, Allegri.
0: Vabbè,
1: c'entra Allegri? Se qui l'anguissà, si addormenta mezzo al campo.
0: Adesso andiamo sul tecnico.
1: Di Olivera, invece avrei il pallone, avrei il farfalla.
0: Certo.
1: Allegri, cosa ci deve fare?
0: Cosa
1: comunque sono le prime partite. Calma.
0: Sì.
1: Alma Mauro,
0: io
1: Antonio
0: volevo
1: pasticcione.
0: Sì, Antonio, io ti volevo ricordare perché la questione dei cornetti, perché è una questione ancora in sospeso. Lui disse all'epoca: se il Napoli dovesse vincere il quarto scudetto, io veramente vi spedisco in via Piemonte 61 i miei cornetti, che non sono mai arrivati, quindi più che pasticcione.
2: Perché il Napoli ha vinto?
0: Sì, il Napoli vinse lo scudetto, però non è arrivato nulla in
2: sede. Perché arrivano a piedi?
0: Mettiamo un disco, per favore, grazie. No, dopo questa io chiuderei. Non si può chiudere un po' prima la trasmissione? Non è possibile?
2: Ma se vuoi vai via, cioè, nel
0: senso... Vado.

0: Gli amici di Manuel Bella, Emma e Fabri Rifibra? No, antidroga, quelli dell'antidroga. Ma prima abbiamo parlato delle piccole difficoltà nel gestire i complimenti, gli auguri, non sai mai cosa dire. Sentiamo invece cosa ci raccontano al 378-378-1025.
1: Vabbè, ma la cosa sempre più divertente è quando lavori a contatto col pubblico,
0: sì,
1: e poi dopo nella vita privata uno ti dice auguri o congratulazioni e tu gli rispondi grazie anche a te.
0: Certo.
1: Cioè, anche se l'evento magari era il tuo.
0: No, capita, capisco perfettamente. Io ogni tanto do per esempio il numero di RTL 102.5 anziché il mio, no? Ci sono cose che ti rimangono del lavoro che ti porti dietro anche nella vita privata. Quindi dici delle cose tipo questo è l'ultimo disco. No, non è vero, non che parli così con una persona, se no hai seriamente dei problemi.
2: Sulle mani!
0: Amici, torniamo tra poco. 378-378-1025.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 5:49 minuti di lunedì 31 agosto 2026, io sono Mauro Corvino, sì, sto sostituendo Andrea Tuzio perché ha bisogno di un po' di riposo, come giusto che sia, perché ha fatto tante notti insieme a voi, tanti lo salutano, non vi preoccupate perché ritorna domani. Ma
1: le brutte adesso... abitudini sportive non sono cambiate.
0: Esatto, perché ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il tennis.
2: Direi.
0: Ma qualcuno direbbe, ma alla fine si tratta di due racchette e una pallina.
1: È quello che dico io.
2: È vero, che muovono un sacco di soldi. Però effettivamente
0: perché due se giochi tu a tennis non guadagni tutti sti soldi?
2: Perché faccio schifo.
0: Ah, bene, perfetto.
2: E comunque, no, tornando a robe serie, praticamente si sta giocando ancora il match tra Djokovic e la grande nave Navone. Però il discorso è che Djokovic si è fatto male alla parte bassa della schiena. Sì. Alla metà del quarto set ha chiesto quello che viene chiamato medical timeout. Sì. Per farsi, diciamo, manipolare un po' la schiena, ma purtroppo, ovviamente, essendo l'infortunio evidentemente molto più sostanzioso di quello che può essere risolto, e allora se l'è portata avanti. Infatti ha perso il quarto set, ora è sotto anche nel quinto.
0: Diciamo, credo... che si vede la faccia molto sofferente di Djokovic. Sì. Però tu mi dicevi fuori onda, per una questione di rispetto, finché non muore in campo può giocare.
2: Il concetto è, uno come Djokovic, ora, come ho detto prima, a me non sta simpatico, però non si può negare il fatto che Djokovic sia stato un simbolo e un'icona per il tennis, e a tutt'oggi lo è, per una questione di durata, di resilienza, di ritirarsi su, e dunque lui comunque ci prova fino alla fine, perché comunque è sempre stato un combattente, e quasi quasi mi fa un po' tenerezza la scena, perché ne parlavamo prima fuori onda, è come se lui, da vecchio leone, non volesse mai mollare il colpo. Certo. Effettivamente, per quanto sia ancora un grande, non riesce più a competere con quelli
0: discorso è questo, perché mi stavo chiedendo, siccome è passato i 40 anni
2: a 39, quasi 40
0: ok, quasi 40, quindi vicino ai 40. E penso che sia arrivato il momento di ritirarsi, per una questione fisica, certamente, fisica. È ancora un grandissimo giocatore.
2: Lui resterà probabilmente, non lo so se Sinner o Alcaraz riusciranno a raggiungerlo, probabilmente il più vincente nella storia del tennis.
0: Stiamo
2: parlando veramente di un'icona del tennis. È chiaro che l'età avanza per tutti, e
0: però
2: si
0: io
2: vede
0: sono
2: oggi
0: per chiudere in bellezza, capito, la carriera, senza farmi vedere sofferente, stanco.
2: Vabbè,
0: bocca al lupo a Djokovic, speriamo che non sia un infortunio serio. E adesso facciamo girare la cabeza, la testa gira, Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh sì, amici, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di lunedì 31 agosto 2026 di Malanotte No, e comincia un nuovo mese, ma in realtà una nuova settimana per cominciare alla grande il lavoro e per svegliarvi come si deve un grande Millennium Hit, Born to be Wild, Steppenwolf.

0: Un sano risveglio rock and roll su RTL 102.5. Steppenwolf, Born to be Wild, il nostro Millennium Meet a chiudere l'appuntamento con Malanotte No. Ma prima di chiudere dobbiamo pregare per un'amica, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Oggi forse ero puntuale, ma non ho trovato le chiavi.
0: Aia.
1: Pregate che non mi licenzi l'hotel di Caserta,
0: no.
1: Altrimenti non vi posso ascoltare più, perché chi
0: no.
1: si sveglia alle 5 se non devo andare a lavorare?
0: No, quello,
1: un bacio a tutti.
0: Ciao, ciao, quello è giusto, no? Quindi facciamo l'appello a questo hotel di Caserta, per favore, è in ritardo, ci sta, no? Perché uno non ha trovato le chiavi al volo, sai, un po' di ritardo ci sta.
2: Chi è che non sbaglia nella vita, ragazzi?
3: Esatto. Solo chi non fa niente.
0: Esatto, noi siamo l'esempio lampante di tutti gli errori che si possano commettere durante una trasmissione radiofonica. Quindi voglio dire.
3: È il bello che li sottolineiamo.
0: Esatto.
3: Cioè, c'è chi li nasconde, noi li sottolineiamo.
0: No, non si nascondono mai gli errori, ragazzi, perché sennò altrimenti si diventa anche ridicoli. Bene, grazie mille a Manuel Bella per la radio.
3: Grazie a te per la radio.
0: Quanto sei scemo. Grazie a David Bella per la TV.
2: Oh, ciao fratello.
0: Allora, pensavo dicessi grazie anche a te per la
2: no,
0: TV.
2: No, no, no.
3: E grazie al...
0: Io sono Mauro Corvino. Domani tornerà Andrea Tuzio in diretta con Malanotte No. Adesso... i ragazzi di No Stop News lì che
3: eccoli,
0: sono pro. C'è anche Lorenzo che
3: tutti come,
0: ho visto esatto. abbronzarsi
3: come dicevamo
0: estate.
3: Tutti belli freschi appena docciati, noi qua bolliti,
0: certo.
3: E arrivano loro
0: sporchi
3: belli
0: pimpanti, che puzziamo,
3: no, puzzare per fortuna no, però
0: no.
3: Bolliti sì,
0: siamo in ritardo. Ciao, grazie.
3: Perfetto.
0: Anche a Ravello e in provincia di Salerno sono le 6.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 31 agosto, buona giornata a tutti e ben ritrovati da Paolo Pacchioli. Subito le notizie che arrivano nella notte dall'Iran, perché dopo un mese di stop gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania. Risultano comunque tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. E adesso cambiamo argomento e torniamo sugli spari a un rave party vicino a Zurigo che hanno ucciso una ragazza abruzzese di 22 anni. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: La musica è interrotta poco dopo le 2:30 della notte, quando sono stati esplosi alcuni colpi, all'inizio scambiati per fuochi d'artificio, ma almeno un proiettile ha raggiunto e ucciso la 22enne Maria Spinelli, che era originaria di Atri in provincia di Teramo e lavorava in Svizzera. Oltre alla vittima sono italiani anche 2 dei 5 feriti che sono già tornati a casa. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la morte della 22enne, auspicando che le autorità elvetiche facciano piena luce e catturino i responsabili della sparatoria al Techno Rave di Arau. Sulla vicenda starebbe indagando l'antiterrorismo. La Farnesina ha inviato sul posto una task force. La caccia all'autore o agli autori prosegue senza soste a pieno ritmo anche al di fuori dei confini cantonali. Gli organizzatori del rave e i DJ si sono detti scioccati, devastati e addolorati.
2: Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di convivere con il Parkinson. La diagnosi è stata una botta tremenda, dice, ma poi aggiunge: agli altri malati voglio dire di non isolarvi, bisogna combattere vivendo. Nell'intervista il senatore del PD spiega che la malattia gli è stata diagnosticata nel 2020, ma che comunque continua a lavorare, anche se ammette a ritmi un po' diversi rispetto al passato. Ora il naufragio del traghetto avvenuto al largo di Cipro, 8 morti, 18 dispersi, 242 invece sono i sopravvissuti. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. E ora siamo al calcio con la seconda giornata di campionato di Serie A. Vince l'Inter, perde il Napoli, si rilancia il Como. Sentiamo Andrea Salvati.
6: All'Inter basta una rete di Çalhanoğlu in trasferta sul campo del Cagliari per conquistare i 3 punti che valgono il primo posto insieme a Lazio, Milan e Juventus. La squadra di Kivu crea altre occasioni, tante, ma non riesce a concretizzarle. Nel finale rischia anche il pareggio da parte dei sardi. Vince anche la Lazio, che in casa batte le Genoa 1-0, ancora una volta con una rete di Frattesi. Anche per l'ex giocatore nerazzurro, seconda rete nelle prime 2 partite. Perde il Napoli invece, battuto in casa dal Como 2-1. I lariani passano con Baturina al 17esimo, il Napoli pareggia con Oyun al 30esimo, ma poi 4 minuti dopo al 34esimo è Dubikas a siglare la rete del definitivo 2-1 per i lariani. Il lunedì prevede i 2 posticipi: alle 18:30 la Roma va in trasferta sul campo del Lecce, alle 20:45 a Bergamo Atalanta-Bologna.
2: È il momento di collegarci con lo studio di Nonstop News per conoscere l'argomento della linea diretta di questa mattina. Buongiorno, ben svegliato, Lorenzo Dardano.
7: Buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti. Che lunedì sarà questo del 31 agosto, a metà tra l'estate forse e l'autunno? Le ferie sono finite? Ci chiediamo, il rientro al lavoro c'è stato? Le sveglie sono suonate all'alba? Il caldo non vuole diminuire? E allora ci chiediamo forse, ma speriamo di essere smentiti, se il 31 di agosto non sarà un semplice lunedì, ma forse sarà per qualcuno il lunedì peggiore di sempre. Speriamo naturalmente di no, ce lo chiediamo all'interno della nostra linea diretta e con il nostro sorriso cerchiamo ovviamente di farvi cambiare idea. 378 378 1025, 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Questo vuol dire tempo inizialmente stabile ovunque dove prevarrà il sole. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno annuvolamenti compatti sulle Alpi orientali con fenomeni localmente anche intensi. Il clima risulterà estivo con temperature massime mediamente fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete. Vi informiamo dunque che sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, questa notte dalle 22 sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi è diretto verso Milano, con la riapertura prevista per il 15 di novembre. In alternativa consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Inoltre, sempre per lavori di ammodernamento, sulla 1 Milano-Napoli questa notte verrà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per chi viaggia in direzione di Firenze dalle 21 alle 6 di domani mattina, mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre per lo stesso motivo, chiuderà il tratto tra il bivio con la 26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia dalle 22 alle ore 6. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Domani sera dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Eh sì, è così, è Nonstop News 6 e 7 minuti, buongiorno, lunedì 31 agosto, ne ha parlato malissimo Lorenzo Dardano di questa giornata,
7: che chissà bella perché, introduzione.
10: Chissà cosa ti ha fatto il 31 di agosto, buongiorno Lorenzo
7: Dardano. Buongiorno Giusy Legrenzi, ha fatto qualcosa anche a Lucrezia Bernardo, non lo so.
11: E lo scopriremo solo sopravvivendo a questo punto, lo scopriremo nel corso della giornata, buon lunedì con le migliori intenzioni, 31 di agosto, effettivamente ci mettiamo alle spalle un mese intenso per alcuni di più, per alcuni di meno, e apriamo lo sguardo su questo settembre pieno di aspettative.
7: E sarà così? Cioè dobbiamo essere ottimisti? Secondo noi sì, ovviamente, lo diciamo subito, però tutto lascia pensare al contrario. Noi vogliamo voltare pagina proiettandoci su settembre, però insomma i presupposti giusti sembrano essere un po' tristi.
10: Allora, facciamo che apriamo anche proprio su settembre. Al di là di quello che è accaduto in agosto e come chiudete questo mese oggi, quali sono le prospettive per settembre e i prossimi mesi? Perché magari qualcuno, che ne so, ha dei programmi importanti, magari si sposa, magari fa un viaggio, magari cambia lavoro. Cioè cerchiamo un po' di sentire i nostri ascoltatori come si sentono questa mattina rispetto alla fine di agosto e all'inizio di fatto di nuovo della stagione lavorativa.
7: Di nuovo i nostri collegamenti 378 378 1025 per i vostri SMS e WhatsApp, e invece per quel che riguarda la linea diretta 02 25 15 15.
11: Siamo pronti a partire, lo facciamo alla grande con tutta l'energia di Anna. Questa è White Girl Wasted.

0: prospettive per settembre, andare in ferie.
1: Beh, qualcuno lo fa anche a settembre, no? Giusto, Giusy? Tra le prospettive ci potrebbe essere anche questa.
2: Per me sono i più invidiati e invidiabili. Vero? Quelli che vanno in ferie a settembre, perché credo sia un periodo splendido in quasi tutti i luoghi dove di solito andiamo in vacanza, con la metà del caos e con un 30% in meno dei costi, quindi sicuramente interessante.
1: Wild Gold Wasted, Anna, per noi sarà benissimo dopo aver lavorato tutta l'estate. Anche Enrico, Alice, Sofia e Viola da Bergamo la pensano allo stesso modo. Adesso siamo in viaggio per la nostra vacanza tra Costa Azzurra e Provenza.
2: Però ve la siete presa bene, diciamo, il periodo del 31 di agosto. Ma la domanda è: ma qualcuno sta ancora tornando? Perché ieri erano previsti 25 milioni di persone in giro. No, spero non di veicoli, perché
1: quasi
2: sennò era
1: la metà
2: tutta
1: degli italiani praticamente.
2: No, esatto,
1: quasi.
2: Poco meno della metà degli italiani, mi chiedevo io. Qualcuno si sarà fermato a riposare, magari in viaggio stamattina, insomma. Sì. È una mattinata aperta un po' a tutti questa, quindi se come appunto questi amici Sara, come si chiamano? Ricordameli.
1: Enrico, Alice, Sofia e Viola.
2: Sofia e Viola, state tornando, raccontatecelo, magari ci sentiamo poi anche in diretta.
1: Stiamo naturalmente scherzando su questo 31 agosto che si prospetta particolarmente triste, perché forse per tanti le ferie sono finite, abbiamo visto di no, rientro al lavoro, la sveglia all'alba, eccetera. Invece, come diceva giustamente Giusy, ci apriamo un pochino più ottimisticamente?
2: Sì,
1: speriamo
2: sì,
1: di sì,
2: vogliamo
1: verso,
2: farlo, sì.
1: Verso settembre. 378-1025-02-25-15-15. C'è l'ottimista? Ci chiediamo,
2: non
1: Pino.
2: Non lo sappiamo. Pino, buongiorno.
3: Ciao
1: Pino, ben trovato. Da dove ci chiami?
3: Io adesso sono quasi a Pavia.
2: Sei quasi a Pavia, partito da dove?
3: Torino.
2: Da Torino per lavoro, per che
3: sì,
2: cosa?
3: Sì, io faccio trasporto cavalli, io sono famoso di Varenna.
1: Che lutto,
3: sì,
1: ci ha colpito tutti quanti.
3: C'è stato un lutto, sì.
1: Okay.
3: Un cavallo che non ci voleva ancora.
1: Ha fatto la storia. Come sarà questo settembre, Pino? Come sarà?
3: Io spero bene, perché sai cosa devo? Stiamo sempre andando in peggio, siamo tutti dei ladri e tutti bravi e tutti, perché non si sa più come si va a finire, sta sempre peggiorando il mondo.
1: Orca, allora non siamo particolarmente ottimisti, Giusy.
3: Sono ottimista, spero sempre di migliorare, però
1: no, dacci un motivo per esserlo, però, perché così insomma partiamo male.
3: Vedi che non si può più andare avanti, perché la gente innanzitutto non c'ha più voglia di lavorare, c'ha soltanto voglia di soldi, ed è vero. O no, ci vai a cercare personale, quanto mi dai?
1: È stata una brutta estate per Pino, evidentemente. Cioè,
2: credo che sia mediamente una brutta vita, nel senso che se vivi e pensi così tutti i giorni, non sei felice, no?
1: No.
2: Troviamo dei motivi di felicità, caro amico? Ridiamo.
3: Io sono felice, devo dire una cosa. Oggi, se te la prendi, è peggio.
1: Vedi, già questo capisci? Potrebbe essere, quindi
2: una
1: piuttosto
2: piccola filosofia di ritorno, ecco, dopo quello che c'è, tomba più bene niente, la gente vuole solo i soldi, però lui è felice, cioè, siamo molto contenti per te, sai? Ci fa davvero piacere. Ciao amico, buon viaggio.
3: Ciao.
2: Naturalmente, ciao. Allora, poi ci scrivono altra gente on the road in direzione Livorno. Dunque, verso Livorno, direzione Sardegna, quindi poi si spostano. Vuoi sapere la data del rientro?
1: No, me la dico. Me la dica.

0: 21 ottobre. Sei contento? Cioè, non lo so.
1: In
0: non
1: autunno
0: lo so.
1: Dite voi.
0: Poi, altra amica che è molto carina che dice: qui a Lugano oggi è il primo giorno di scuola.
1: Ah.
0: E quindi il mio buon proposito è arrivare sana alla fine della giornata.
1: Perché il primo giorno di scuola, so, poi dipende che anno è, ma immagino forse prima elementare.
0: Rimane sempre il primo giorno di scuola. Sì, quindi, certo. Al di là di tutto c'è il rientro, c'è eccetera. E Tania ha un'altra esperienza da raccontarci.
1: Sì.
0: Anche lei ha iniziato a lavorare questa notte col turno di notte, quindi appena rientrata, e quindi dice: inizio a bomba e già sono in ansia perché a dicembre mi sposerò.
1: Oh, auguri anzitutto, scelta un po' in controtendenza, possiamo dirlo. Dicembre
0: sì.
1: Non è proprio il mese, però bello.
0: A me piace, l'idea. Potrebbe essere un'esperienza alternativa, diciamo così.
1: 378-378-1025-02-25-15-15.
0: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti.
1: Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima italiana della sparatoria è avvenuta durante un rave in Svizzera, dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga, a cordoglio della premier Meloni, che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili.
0: Andiamo anche al calcio con la seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli. Vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Ci sono poi le partite di oggi. Saranno in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete. Vi informiamo dunque che sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, questa notte dalle 22 sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi è diretto verso Milano, con la riapertura prevista per il 15 di novembre. In alternativa consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Inoltre, sempre per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, questa notte verrà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per chi viaggia in direzione di Firenze dalle 21 alle 6 di domani mattina. Mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre per lo stesso motivo, chiuderà il tratto tra il Bivio con la A26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia dalle 22 alle ore 6 di domani mattina. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Grazie ancora per gli auguri di buon viaggio, per prestare attenzione ovviamente sulle strade. 6:18, buon lunedì di cuore, va detto, da parte di Giusy, Lorenzo e Lucrezia insieme all'interno di Non Stop News. Di ritorno dalla provincia di Pisa, abbiamo finito le ferie, siamo stati in Sicilia, salutiamo Claudio e Anna. Appena finito i miei esercizi del mattino ascoltando RTL, un bel modo di rientrare, Giusy.
0: Molto bene, ci
1: che
0: piace
1: bello.
0: Tanto anche che ci usino per fare gli esercizi.
1: Eh sì, perché settembre è anche quello, no? Il rinizio. O l'inizio della palestra, la piscina.
0: Specchiato, hai detto, ma quasi ci mettiamo mano. Allora andiamo a scuola insieme a Silvia, l'amica che inizia a scuola a Lugano. Silvia, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Oggi è il primo giorno di scuola qui in Ticino.
0: Ma sei già a Lugano, vivi lì o sei frontaliera?
4: Io faccio la frontaliera da 5 anni.
0: Ok, quindi, e sei già arrivata di lì? No, è presto.
4: Sì. No, sono già arrivata, adesso tra penso mezz'oretta sono al lavoro.
1: Ok.
0: Allora, primo giorno di scuola.
1: Scuola cosa? Elementare, volevamo capire questo.
4: Insomma. È una scuola dell'infanzia.
1: Ah, piccolina.
0: Quindi
4: bambini piccolini.
0: Chi ti trovi in classe stamattina? Quanti anni hanno i piccini, i tuoi?
4: Dai 3 ai 6 anni.
0: Ah, tutti insieme sono?
4: Sì, tutti insieme,
0: certo,
4: scuola dell'infanzia.
0: Certo.
4: Sì.
0: Com'è? Cosa ti aspetti?
4: E niente, soprattutto non perdere le energie positive di tutta questa estate. Quindi iniziare bene e salutarli bene.
1: E loro come si pongono generalmente? Negli anni è cambiato un po' l'approccio dei bimbi, delle persone, insomma, molto giovani, viene da dire, rispetto anche a te e alle figure come la tua.
4: Allora, i bambini vengono sempre accolti gradatamente, quindi quelli piccolini iniziano magari con 2 o 3 orette e poi... E invece quelli grandi sono quelli di 6 anni aiutano un pochino quelli piccoli, quindi vengono a scuola sereni, ecco.
0: Ci piace. Allora, sì. Perché iniziano così presto da voi, poi finiscono anche prima le scuole?
4: Le scuole finiscono il 17 di giugno, ma abbiamo tutto un piano di campi estivi dove i genitori possono lasciare i bambini anche durante l'estate.
0: Sì, infatti. Sì. Tra l'altro leggevo in questi giorni c'è una sperimentazione per l'inizio delle scuole dal 1° di settembre in Emilia-Romagna, in alcuni comuni, un po' di comuni, proprio per questo motivo. Vorrebbero che insomma i ragazzini rientrassero, magari non facendo proprio scuola vera e propria. Mi sembra elementare adesso, poi vado meglio a cercare la notizia perché era interessante ed è una sperimentazione, sembra funzionare molto bene perché effettivamente i genitori 1° di settembre iniziano a lavorare adesso, sì, soprattutto magari incontro. Ben prima, ecco, però
4: tanti magari hanno solo 4-5 settimane di vacanze in un anno.
0: Brava, quindi insomma diciamo che la Svizzera è arrivata un po' prima in questo. È sempre stato così, vero? Sì, iniziate sempre
4: Il primo. Allora, diciamo che in questi 10 anni forse sta cambiando un pochino. Perché prima si tendeva a tenere i bambini anche fino ai 4-5 anni a casa. Okay. Adesso già gli asili nido sono molto...
0: sono pieni e richiesti, come da noi.
4: Sì.
0: Assolutamente. Sì. Silvia, buon viaggio, buon rientro, buon tutto.
4: A voi, grazie mille che mi fate compagnia e buona giornata.
0: Ciao. Buona settimana. Io un po' la invidio,
1: Perché cosa?
0: Ma io la vedo entrare in classe tutti questi cucciolini bellissimi.
1: Qualcun altro potrebbe dire, oddio, adesso come
0: No, invece no, io la mi metterei lì seduta in mezzo su un tappeto e gli lascerei fare quello che voglio, certo. Fate quello che volete.
1: Come sarà questo settembre 2026 che ci parte proprio domani? 378-378-1025 02-25-15-15.
0: C'è anche Michele che è contento perché dice sto andando al lavoro ma settembre vado in ferie.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: 12 to 12, si intitolava così. 6 e 28 minuti, ancora buon lunedì, buon inizio di settimana da parte di Lorenzo, Lucrezia e Giusy, un po' affacciati con le spalle, no? Quindi alle nostre spalle c'è agosto, ma rivolti verso settembre, nella settimana che comincerà. Ci chiediamo se appunto significhi effettivamente fine di tutto, quantomeno per l'estate, se no sembra la fine del mondo, oppure no. 378 378 1025 02 25 15 15. Buona mattinata a Bruno.
1: Sì, buongiorno. Ciao, Bruno. RTL anche mia.
2: Bruno, benissimo. Buongiorno, da dove chiami? Dove sei?
1: Allora, chiamo da Policastro, provincia di Salerno, direzione Battipaglia.
2: Ottimo, quindi autotrasportatore.
1: Sì, esatto, stiamo andando al lavoro e...
2: Stiamo tu e chi?
1: Io e Bruno.
2: Ah, voi due. Stiamo. È un pluralia maestatis, certo. Autorivolto. Sì, sì, è così.
1: Sì.
2: Ok, voi state andando appunto al lavoro e com'è andata quest'estate?
1: Ma diciamo che abbastanza bene, movimentata un pochettino. Abbiamo fatto quel poco che abbiamo potuto, perché purtroppo ho lavorato ad agosto. E non me ne pento, perché diciamo che preferisco fare le ferie a settembre.
0: Ah, con quindi, molta, sarà, molta tranquillità. Quindi sarà un settembre di stop e di pausa. Dove vai? Cosa fai?
1: Sì. Ma credo di scendere in Sicilia 3-4 giorni, credo, con la famiglia. Quindi sto
2: perché,
1: progettando
2: perché

0: Bene, beh, allora. Questo,
1: sì, quella di... settimana è sacra, quindi...
2: Va bene, Bruno.
1: Questa è la mia opinione, diciamo.
2: Buone vacanze, allora. Buone vacanze e buon trasporto, visto che sei appena partito. Grazie.
1: Una buona giornata a tutti, un salutone e niente, arrivederci, alla prossima.
2: Ciao.
0: A presto, ciao.
3: Gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Poco fa si è appreso che c'è stato un bombardamento anche negli Emirati Arabi. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima italiana della sparatoria avvenuta durante un rave in Sicilia, dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga. Cordoglio dalla premier Giorgia Meloni, che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili. Per il tennis, Novak Djokovic è uscito al primo turno dagli US Open perdendo in 5-7 contro l'argentino Mariano Navone. Fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam, si è inoltre interrotta la striscia di 78 vittorie consecutive di Djokovic al primo turno degli Slam. Djokovic, peraltro, è uscito lievemente infortunato. Ed è tutto, l'informazione è tornata da poco.

0: Buongiorno, buongiorno. Io sono partito da Cattolica stamattina per andare a Malpensa, devo prendere un aereo alle 11. Terrorizzato dal traffico sono partito alle 3:30.
1: Bravo,
0: non c'è nessuno.
1: Bravo.
0: Meglio così, dai. Buona giornata, Francesco.
2: Francesco, allora, però,
1: un lievissimo anticipo.
2: Ma sì, arriverà a Malpensa tipo fra poco.
1: Adesso.
2: Perché sono 3-4 ore da Cattolica, ma no, forse sì, insomma, alle 7. E poi sta lì, aspetta.
1: Che aprano l'aeroporto.
2: Però ci ha dato un'informazione utile, un po' no, anche per tutti gli altri. Ascolta.

0: ascoltatori, non c'è traffico.
1: Sì. Ci almeno piace. Per il momento.
0: Ci piace per
1: bene,
0: ora.
1: Bene.
0: Luigi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, Città delle Meraviglie. RTL è sempre più mia. Sono Luigi da Vasco. Buongiorno.
1: La dove la meraviglia, ovviamente, sono Lucrezia e Giusi, ci tenevo a dirlo. Grazie.
2: No,
1: Luigi,
2: dai,
1: molto
2: anche...
0: No, ti ha incluso, mi pare. Mi pare.
2: No, l'ha messo... incluso, ho detto te.
0: Bravo, hai fatto bene. Ci sta pure Lorenzo, bravo.
1: Beh, insomma, mi sembra un bel approccio ottimista a settembre, Luigi, con questo bel sorriso.
2: Io sono sempre ottimista. Come dicevo prima a Lucrezia, teoricamente io, vivendo in un posto di mare, sono molto fortunato, devo dire la verità, anche perché settembre è bello, sicuramente andremo ancora al mare. Un po' di tristezza per l'estate, perché amo tanto l'estate, onestamente, solo questo. Però dai, però i buoni propositi ci sono comunque.
0: E oggi che fai?
2: Io lavoro in un ipermercato, adesso sto andando al lavoro e niente, le ferie già le ho fatte ad agosto.
0: Dove?
2: Adesso si deve solo lavorare.
0: Dove sei stato?
2: No, io sono rimasto a Vasto onestamente quest'anno.
0: Ah, le ferie nel senso, sì, a casa dal lavoro.
2: Sì, sono rimasto a casa, dal lavoro le ferie sono rimasto a casa, sì, okay. Cioè a Vasto.
1: Generalmente sei sempre così, Luigi, a settembre, nel senso che per te è un nuovo inizio, oppure magari nel 2026 è successo qualcosa di diverso?
2: No, per il momento niente, non ho sempre. Okay. Quindi
1: un ottimista di natura, Giusy, proprio sul settembre.
0: Decisamente, ci piace molto. Magari dai una mano anche ai colleghi, perché magari trovi qualcuno un po' più giù stamattina, li sostieni.
2: Sì, io so, a parte sono responsabile, poi sono bravo a raccontare le barzellette.
1: Ecco, sempre. Il segreto è quello.
0: Capito, la barzelletta pronta, lì così,
2: bravissimo. Bravissima,
0: brava. Ottimo. Luigi, ti auguriamo davvero buona settimana e a presto.
2: Altrettanto a voi, è un immenso piacere parlare con voi, veramente, vi seguo da sempre.
0: Ciao, grazie. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: C'è un amico, scrive, amica, non c'è la firma, buongiorno, un agosto in una Milano bollente, ma sabato si parte per 3 settimane a San Vito Lo Capo.
1: Quindi in Sicilia, vedi, è quello il segreto che dicevi tu, no?
0: Sì.
1: Con il costo, cioè, un po' inferiore,
0: ridotto,
1: un po' meno persone.
0: Meno gente, ti fai veramente una bella vacanza. Purtroppo ci sono situazioni e sono la maggioranza in cui è l'azienda che chiude e quindi tu sei costretto.
1: Per esempio Checco lo diceva, no? Per la tipologia di lavoro della nostra azienda si possono prendere da metà settembre
0: in poi
1: addirittura.
0: E lui è capitato novembre però.
1: Addirittura?
0: Sì, e lui
1: poi,
0: è schedito, lui è capitato novembre e ha chiesto che faccio. Allora. Ce l'abbiamo?
1: Sì, oppure abbiamo dal 9 al 22 settembre, e questo è molto bello, salutiamo Giudita e Cristian, saremo in Canada addirittura.
0: 9-22 settembre, quindi partono tra pochissimo.
1: Adesso.
0: Allora, mi sembrano una incredibile maggioranza le persone stamattina, Lorenzo, che stanno partendo o che hanno in programma di partire a breve.
1: Dà l'impressione,
0: vero?
1: Anche a noi.
0: Vero, bravi, ottima scelta. Quindi ecco perché l'umore non è così
1: basso. L'ottimismo lo sentiamo. 378-378-1025 per i vostri sms e WhatsApp, invece per intervenire 02-25-15-15.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Sì, antes de hubiera conocido 6:42, tanti messaggi ottimistici, dicevamo, rispetto anche al mese di settembre insieme a Giusy e a Lucrezia. Innanzitutto compleanni, questo è molto bello.
1: Sì, compleanni, qua intorno. Cos'è? Fatemi capire, dunque, siamo tra la Vergine e la Bilancia.
0: Sì, giusto.
1: Così, non ricordo. Però
0: Vergine più avanti. Mi sembra sia più avanti, però insomma siamo lì, dai.
1: Quindi
0: facciamo gli auguri.
1: Tra agosto e settembre è Vergine, poi c'è la Bilancia. Quindi tra Vergine e Bilancia ci siamo. Allora, Paola d'Aosta, cara Paola, come ti invidiamo un pochetto. Parte il 13 per 2 settimane e va a Livigno. E non vede l'ora di prendere un po' di, non di fresco, di freddo. Proprio vuole, lei vuole il freddo, vuole fare un po' il pinguino.
0: E poi il compleanno di Aurora, bellissimo, perché oggi è il suo ultimo compleanno.
1: Ma io mi fermerei, però vorrei proprio chiamarla. Aurora, fagliela in diretta, ma non possiamo. Proviamo a sentire Aurora, chiediamo alla nostra bravissima Lucrezia.
0: Per fargli a voce. Insomma.
1: Mi piacerebbe, però vediamo un po' se riusciamo. Poi l'amico di Perugia un po' si lamenta, ferie saltate, estate agli sgoccioli, ma si va avanti. E che vogliamo fare? Indietro è difficile. Poi.
0: E poi molto bello da adesso, dal 4 di settembre al 13, Lido di Noto, 10 giorni, però c'è un Etna permettendo, che è molto bello.
1: Sì, è vero. Poi domenica tutti a Monza, un abbraccio da Antonio Martin e Irina. Qua stiamo parlando di Ferrari, qua stiamo parlando di Gran Premio, quindi si stanno organizzando.
0: Beh, uno degli appuntamenti di settembre degli italiani è proprio
1: più
0: quello
1: amato,
0: lì, vero?
1: Assolutamente. Sì. 9-28 settembre Laura e Luigi, bravissimi, tour della Norvegia fino a Capo Nord.
0: Finalmente, anche a proposito di freddo.
1: Del
0: freddo, non solo in Danimarca.
1: È stata un'estate così calda questa che c'è tanto desiderio, a partire da Livigno, che non è proprio la Norvegia, fino ad arrivare ai paesi più nordici, dove effettivamente si respira un po'.
0: Viene Budapest, lo sono meno, però dal 27
1: settembre. Però sono molto belle, sono due città molto belle da visitare.
0: Tra le capitali più belle.
1: 27 settembre al 3 ottobre.
0: Sì, ora siamo un po' più avanti.
1: Insisto che stiamo veramente andando in vacanza in tantissimi in questo mese di settembre, e chi può farlo, secondo me, ne giova e ne gode.
0: Abbiamo anche una voce, mi sembra, quella di
1: Giuditta.
2: Diciamo che io faccio due tipi di ferie. Quando gli altri vanno in ferie ad agosto, io faccio le ferie mentali. Quando loro rientrano a settembre, io poi vado a fare le ferie fisiche. Ciao RTL, buona giornata.
1: Ecco, era Gioconda. Giuditta è l'amica che va in Canada, e invece Gioconda.
0: Ma mi spieghi la questione delle ferie mentali? Non ho capito bene.
1: È meraviglioso. Allora, se io sto in compagnia, per esempio tua, per esempio, no? Tutto l'anno, metti, e poi tu vai in ferie 2 settimane, io un po' respiro mentalmente. Cioè, ho quel tipo di respiro mentale. Poi quando tu rientri, per evitarti ancora un po', vado in vacanza fisicamente. Quindi il totale delle mie ferie è importante.
0: E si aumenta sempre di più. Molto bene, grazie.
1: Aurora, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Cara Aurora, intanto grazie a Lucrezia che l'ha raggiunta. Senti, ma hai la radio accesa? Sento un po' di eco.
0: Sei in movimento un po'.
3: Sì, siamo in macchina.
1: Allora, Aurora, intanto partiamo con... hai detto che è l'ultimo giorno, ricordami bene...
3: L'ultimo compleanno da minorenne.
1: L'ultimo compleanno da minorenne vuol dire che compi 17 anni.
3: Esatto.
1: Perché è l'ultimo da me, quindi ne è ancora uno per arrivare alla maturità. Avevo capito che era l'ultimo giorno prima di diventare maggiorenne, invece no. Ma oggi proprio?
3: Sì.
1: Quindi ci confermi che sei del segno della Vergine.
3: Esattamente.
1: Intanto auguri da parte nostra. Vediamo se il nostro Manuel ha voglia di metterci un applauso, ma non so, chiediamo.
0: Noi chiediamo. E come si festeggia? È l'altra domanda, visto che c'è settembre alle porte.
3: Stiamo andando a cattolica.
1: Stiamo tu e chi?
0: Amiche, amici?
1: Genitori?
3: No, io, mio papà e mio fratello.
0: Oh, bello.
1: Ah, fantastico. Quanto vi fermate?
3: 6 giorni.
1: A casa, proprio la vacanzetta vera, bella, vacanzetta bella. Vera. Perché poi dovete tornare perché inizia la scuola, capisco bene?
3: Esatto.
1: Che scuola fai, amica?
3: Devo iniziare grafica e comunicazione.
0: Ok. Quarto, quinto anno? Perdonami, ho perso il conto.
3: Devo andare in terza.
0: Terza, è vero.
1: Terza, grafica e comunicazione. Ti stai trovando bene? Finora tutto ok?
3: Devo cambiare indirizzo, quindi ancora non so com'è, però spero di trovarmi bene, dai.
1: Assolutamente. Non abbiamo chiesto alla nostra amica Aurora di dove sono loro.
0: Da dove sono partiti?
1: Di dove siete?
3: Noi siamo di Varese.
1: Varese. Di Varese. Varese. Cattolica, siete a buon punto?
3: Sì, manca 1:40.
1: Giusto per colazione mi arrivano, Mi arrivano per colazione, poi si mettono il costumino e subito in spiaggia, immagino. Esatto. Qualcosa poi, del genere.
0: E poi a festeggiare stasera. Auguri ancora.
1: Ciao Aurora!
3: Ciao, grazie mille.

0: Oggi arriveranno a Cuba i due medici italiani che dovranno prendersi cura di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato venerdì. L'ex esponente dei 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono col ministro degli esteri Antonio Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione.
1: Il comandante e altri 8 membri del traghetto affondato al largo di Cipro sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Intanto il bilancio delle vittime

0: vittime, è salito a 8 morti, si cercano altre 18 dispersi, mentre le persone di cui è stata confermata la sopravvivenza sono 242. Secondo alcune testimonianze, il capitano si sarebbe tuffato in mare cercando la fuga.
1: Andiamo alla MotoGP. Marc Márquez ha vinto il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM. Terzo l'italiano Marco Bezzecchi su Aprilia. Márquez ora è a soli 19 punti dal leader del mondiale Jorge Martin.
0: Eccoci rientrati, 6:51, pochi minuti dunque alla fine della nostra linea diretta per quel che riguarda questo lunedì, lo spartiacque, no? Tra agosto e settembre, un po' di nostalgia forse per quelli che sono andati in giro in questa estate, non solo nel mese di agosto, e dall'altra parte invece la prospettiva di un settembre che ci auguriamo essere positivo, al di là delle riprese insomma lavorative, chi più chi meno. Lo chiediamo a Paolo, che è in collegamento. Ciao Paolo, buona mattinata, ben trovato.
2: Ciao a tutti, RTL anche mia, sono Paolo, chiamo dalla provincia di Cuneo, sono all'ultima settimana di lavoro, poi parto per le ferie.
1: Oh bene, quindi la premessa è molto positiva, molto buona.
2: Poesia, molto. L'estate, ecco. io da tanto tempo faccio sempre le ferie a settembre, ad agosto lavoro serenamente, specialmente le settimane centrali perché non c'è nessuno.
1: Le famose ferie
2: sì,
1: mentali, quelle lì, sì. Ottimo.
2: Poi quando gli altri rientrano, che sono tutti carichi, io sono in preferie, quindi mi faccio scivolare abbastanza le cose. Tutto. Perché tanto poi vado in ferie,
1: certo.
2: E quando rientro dalle ferie io, gli altri sono di nuovo scarichi perché ormai è passato un mese, quindi rientro tranquillamente.
0: Non so se l'hai detto Paolo, di cosa ti occupi come settore?
2: Allora, io lavoro in un'industria alimentare, una multinazionale,
1: sì.
2: E mi occupo di lavoro nella direzione industriale.
1: Ok.
2: Quindi progetti su vari stabilimenti.
1: Sì, e l'altra domanda è: dove vai in ferie?
2: Allora, in ferie, quest'anno abbiamo programmato una ferie a Termoli con escursioni sulle isole Tremiti,
0: bellissimo.
1: Molto bello, ci piace. La data precisa di questo viaggettino?
2: Sabato prossimo, da sabato a sabato.
1: Cioè non questo, non il 5, il 12.
2: Il 5, sì.
1: Ah, però questo, fra 4 già, siamo pronti.
0: Bene.
1: Ottimo, grazie mille Paolo e soprattutto buone vacanze super meritate.
2: Grazie mille.
1: Ciao, a presto.
0: Da Paolo a Marco, che invece abita a Finale Ligure, vicino al mare, estate super e ora inizia la vendemmia.
1: Ma che bello, si mette lì, perché lui fa il vignaiolo per hobby, scrive,
0: che bello,
1: no? Anche un po' di vino, così.

0: Alessandra Amoroso, estranei a partire da ieri, giusto ancora qualche istante, qualche minuto per la nostra linea diretta di quest'oggi, per capire come approcciarsi anche al mese di settembre con più o meno nostalgia rispetto ad agosto. Abbiamo una coppia in onda con noi, Serena e Alan, bentrovati, buona mattinata, ciao!
1: Ciao!
2: Ciao! Buongiorno, vi sentiamo abbastanza male. Io lo so che vi hanno detto di togliere viva voce, ma siccome volete parlare entrambi, non...
0: O parla Serena o parla Alan, dipende da chi guida.
2: Perché sentiamo molto il rumore dell'auto sotto, quindi magari la lenta. Vediamo. Detto questo, dove siete e dove state andando?
1: Siamo sulla 14 e stiamo in direzione Lago di Garda.
0: Quindi ferie?
1: Ferie. Ufficiale.
2: Da dove siete partiti?
1: Da Ravenna, Mezzano, invece di Ravenna.
2: Cioè aspetta, partite dal mare per andare al lago? È così?
1: Sì, al mare siamo tutto l'anno.
2: È giusto, è così, lo capirei.
0: Perché siete affezionati al Lago di Garda, non lo so, cioè, oppure
1: no,
0: c'è una...
1: Non siamo mai andati.
0: Ah, vedi, c'è una novità.
2: Ok, dove esattamente vi, diciamo, farete la sosta primaria? Dopodiché immagino girerete un po', insomma, no?
1: Sì, prima tappa, Limone del Garda.
2: Ok.
1: E poi ci sposteremo verso Riva, Torbole.
2: Ah, quindi su più a nord.
0: Trentino.
1: Sì, cioè.
2: Allora, Limone meravigliosa, Riva
0: anche
2: pure, Riva splendida.
0: Confermo.
2: Quindi fate poi il giro, avete in mente di fare il giro del lago o vi fermate più o meno in quella zona?
1: No, più o meno in quella zona, poi forse andremo a vedere altri due laghi, Tenno e Ledro.
2: Ah sì, è vero, ci sono questi due laghetti bellissimi, poi lì in zona c'è una cascata interessante secondo me da vedere, se non ricordo male, quindi troverete delle cose molto molto carine. Quanti giorni?
1: Fino a sabato.
2: Ah, fino a sabato. Sei giorni.
0: Buone vacanze sia Serena che non abbiamo sentito sia
2: che Alan.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buona settimana, che bello, mi piace questa idea qua di andare.
0: Sei lacustre.
2: Io sono lacustre di mio già. Cioè, nel senso che io sono un'appassionata di laghi, in particolare del mio piccolissimo lago di Iseo. E poi, vabbè, più o meno dei laghi in generale. Sto aspettando da anni, ma lo farò, di andare a visitare tutti quelli canadesi, che sono uno spettacolo.
0: Bellissimi.
2: Uno spettacolo.
0: A tra poco, allora.
2: Chiudiamo con un messaggio così, anche
0: e poi continuiamo
2: abbastanza
0: con
2: positivo. Sì.
3: Okay. Buongiorno RTL. Mia moglie e mia figlia partono domani mattina alle 9 per la Corsica. Rientrano il 25. Io rimango a casa con l'altro figlio di 25 anni e i miei due cani da tartufo. Che spettacolo le ferie!
2: Sono le 7 anche a Sant'Alfio, in provincia di Catania.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 31 agosto, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Nella notte sono ripresi i bombardamenti nel Golfo Persico, attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Gli Stati Uniti sono tornati a bombardare in Iran sull'isola di Larak, Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati, attaccata con droni una base militare statunitense negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale americano sostiene di aver bersagliato lanciatori iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz. L'attacco sull'Arak non è stata un'aggressione ma un atto di difesa, un'azione limitata per impedire che Pasdaran mettessero mine nello stretto, sostiene Washington. La stampa iraniana parla di due morti. Dopo un mese di stop, dunque, nuovi attacchi nel Golfo, mentre il presidente Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale con la distruzione dell'isola di Karga, che prima della guerra gestiva la maggior parte delle esportazioni petrolifere iraniane. Nel filmato si vedono un serbatoio di stoccaggio del petrolio e una petroliera esplodere, mentre la scena viene osservata dall'alto da un velivolo.
7: Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima italiana della sparatoria avvenuta durante un rave in Svizzera, dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga, cordoglio della premier Meloni che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili.
5: Ora il naufragio di un traghetto a Cipro, il bilancio di 8 morti e 18 dispersi, più di 200 persone sono comunque state tratte in salvo, è stato arrestato il comandante. Sentiamo Alessandra Giannoli.
8: Dopo il naufragio del Filojet, un traghetto tipo catamarano avvenuto a largo di Cipro a nord, proseguono le ricerche di chi manca l'appello mentre si cerca di ricostruire le cause esatte dell'accaduto. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di indagine, ha promesso il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro. Il traghetto salpato attorno a mezzogiorno da Girne, giunto a poche miglia dalla costa, dopo aver iniziato a imbarcare acqua si è ribaltato e infine inabissato. Le autorità locali hanno parlato di almeno 2 forti onde che avrebbero colpito lo scafo causando le infiltrazioni. All'origine della tragedia, diverso il racconto sull'accaduto evidenziato da uno dei 242 superstiti intervistato da una TV locale. La prua è esplosa, ha detto l'uomo, mentre la nave ha cercato di invertire la rotta, i finestrini laterali si sono frantumati, poi il traghetto ha imbarcato acqua.
7: Il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini ha rivelato di avere il morbo di Parkinson. Sentiamo Raffaella Coppola.
9: La diagnosi è stata una botta tremenda. Dopo l'infarto nel 2014 e qualche altro acciacco comunque risolto, il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre. Ci convive dal 2020 Dario Franceschini, che in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera racconta come ha scoperto la malattia. L'amico Graziano Del Rio, che è medico oltre che senatore del PD, aveva notato come muoveva le mani. Franceschini ricorda che il primo pensiero è stato per la moglie Michela e per le sue figlie, immaginava il loro dolore. Quello immediatamente successivo, aggiunge, è stato un riflesso istintivo, tentare di nascondere la malattia. Chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi, parla male, biascica oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco e tende a nascondersi per l'imbarazzo. Il senatore del PD agli altri malati dice: non isolatevi, combattete vivendo. Lui lo fa da allora, continuando a lavorare anche se a ritmi diversi dal passato.
5: Siamo al calcio. Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus, i nerazzurri di Chievo hanno vinto 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. I biancocelesti hanno battuto 1-0 al Genoa, ancora gol di Frattesi. Cade il Napoli, battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce Roma e Atalanta Bologna.
7: Per il momento è tutto con l'informazione, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi. Inizia una nuova settimana e l'anticiclone tiene i suoi massimi sul Mediterraneo centro-occidentale, dunque anche sulla nostra penisola. Il tempo si mantiene asciutto ed assolato per lo più, salvo locali disturbi possibili sulle Alpi orientali. Per il resto il clima è ancora caldo, di piena estate, continua a farsi sentire in molte località, ad esempio su Bologna, anche su Roma, picchi di 34-35 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione di Milano, tra Dalmine e Cavenago sempre verso il capoluogo lombardo, mentre in direzione opposta verso Brescia code a tratti anche tra Pero e Cormano. Sempre per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio con la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano, mentre sulla diramazione di Roma Sud per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria registriamo 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi è diretto verso la capitale. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play, con Provolone Valpadana DOP.
13: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
14: RTL 102.5.
2: Eccoci qui, le 7:07, buongiorno, lunedì 31 di agosto, abbiamo parlato con gli ascoltatori, un po' di tristezze per quello che è passato, un po' di felicità per quello che deve arrivare, insomma abbiamo visto un po' di tutto. Siamo tristi o felici per questo signore che si presenta?
0: Per l'arrivo di Enrico Galletti? Non lo so.
14: Entusiasmo, incontenibile entusiasmo.
15: Buongiorno, buongiorno. È arrivata anche questa data. E... però devo dire che la tristezza solitamente cala dopo Power Hits Estate, Feature Hits Live. Quindi abbiamo ancora qualche ora di serenità e spensieratezza con la musica dell'estate e poi sarà definitivamente finita.
2: Si parte, si riparte, si parte. Allora ancora un buongiorno da parte di Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Gisele Genzi. A questo punto Enrico Galletti. Si parte con la seconda ora di Non Stop News, c'è la rassegna stampa tra poco con Davide Giacalone.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, lunedì 31 agosto. Titoli di apertura dei quotidiani di oggi, divisi un po' sul rave in Svizzera, dove ha perso la vita una ragazza italiana e ci sono anche molti feriti, insomma una storia ancora un po' da chiarire. E poi il voto in Islanda, con l'Islanda che dice no. E molti scrivono, insomma, non è più attrattiva questa Unione Europea dato questo voto, ma insomma tra poco approfondiamo proprio con Davide Giacalone. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide. Allora, cominciamo proprio da quest'ultimo tema. Prima pagina del Corriere della Sera: l'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione. E poi l'apertura di Repubblica va effettivamente in quella direzione, nella direzione che veniva citata. Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più, così dice il titolo di apertura. Bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione. A te Davide.
2: Ma sapete, vista da Roma a quest'ora del mattino, se l'Islanda riuscisse veramente a gelare non sarebbe neanche una cattiva idea, cioè sarebbe anche gradito, ma almeno a rinfrescare, ecco, mettiamo una cosa. È curioso questo modo in cui viene raccontata questa cosa islandese, ed è curioso anche perché ci si perde alcuni pezzi che sono divertenti. Allora, intanto per cominciare, l'Islanda è già parte della NATO, è già parte dell'area di Schengen ed è già parte dello spazio comune europeo. Recepisce gran parte delle direttive europee perché fa parte per l'appunto della stessa area. I negoziati per l'adesione dell'Islanda, quindi l'ingresso dell'Islanda nella Unione Europea, furono fermati tra il 2013 e il 2015. Quindi è roba vecchia. Il referendum di ieri non riguardava l'ingresso, non riguarda l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, al contrario di quello che scrivono e dicono quasi tutti. Riguarda il riavvio dei negoziati bloccati nel 2013-2015. Tant'è che quelli che erano favorevoli, cioè erano per il sì in Islanda, hanno fatto la campagna elettorale dicendo: non stiamo aderendo, stiamo stabilendo se negoziare, punto. E la risposta è stata no. Perché la risposta è stata no? In Islanda in gran parte si dice perché è una questione della pesca, e la cosa si ripete anche sui giornali italiani. Dice: quello che ha tenuto, diciamo, fuori dall'Unione Europea l'Islanda sono i timori per la pesca. E questa è curiosa, ma è anche divertente, perché the Cold War, la guerra delle guerre del merluzzo, sono state tante e hanno occupato 3 secoli di storia islandese e si sono concluse prevalentemente tra il 1950 e il 1970, in cui ci sono state 3 guerre del merluzzo. E ma mica la facevano noi la guerra, se la facevano con gli inglesi, che non sono parte dell'Unione Europea. E siccome questa guerra, queste guerre sono state guerre senza cannoni, però per esempio i pescherecci uscivano scortati dalle navi da guerra, queste 3 guerre del merluzzo che riguardano, diciamo, il nostro mondo contemporaneo tra 1950 e 1970 sono state vinte dall'Islanda. Ora, se uno guarda la carta geografica e guarda come è messa l'Islanda, capisce perché è un aspetto molto importante della loro identità nazionale. Come ricorda Francesca Sforza giustamente oggi sulla Stampa, l'Islanda è grande 4 volte la Sicilia e ha meno abitanti di Palermo. Cioè, qualche volta è utile cercare di capire di cosa si sta parlando. Dentro l'Islanda e dentro questo voto hanno votato contro la riapertura dei negoziati tutte, diciamo, la gran parte degli elettori che sono fuori da Reykjavik, cioè dalla capitale. La capitale ha votato largamente per la riapertura dei negoziati. Quindi, morale della favola, secondo me è un'altra cosa, che poi così parla anche a noi, cioè ci capiamo, perché noi guerre del merluzzo non è che ci linguardino o ci coinvolgano granché. Il tema è che quando fai questi referendum non ci va quasi mai nessuno a votare sul tema del referendum, vanno a votare pro o contro il governo. Il governo era per l'apertura dei negoziati e gli elettori votano contro il governo. Questa è la sostanza. Ma anche in Italia forse abbiamo fatto un'esperienza simile. O qualcuno pensa che sul referendum sulla giustizia abbiamo votato ragionando la giustizia? La maggioranza degli elettori ha votato contro il governo. Purtroppo nel caso dei negoziati di referendum come questi, molti si convincono che se io rifiuto un negoziato, rifiuto un'ipotesi di futuro di adesione all'Unione Europea, così ho rifiutato anche il dover fare i conti con i problemi presenti. I problemi presenti rimangono lì e le guerre del Merluzzo nel futuro immagino non si faranno mai più, anche perché non li vedo gli inglesi nuovamente a sfidare gli islandesi per il Merluzzo.
4: 7:16, ci separiamo solo per un istante da Davide Giacalone, poi torniamo con la rassegna stampa. Adesso linea a Via Radio per il traffico.
5: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, mentre in direzione opposta per chi è diretto verso Brescia, sempre code a tratti per traffico intenso anche tra Pero e Milano Est. Sempre per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e il bivio con la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano, mentre sulla diramazione di Roma Sud per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria registriamo 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi è diretto verso la capitale. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
4: Grazie ancora per questi preziosi aggiornamenti. Torniamo in edicola con Davide Giacalone, la prima pagina del Sole 24 Ore dominata dal carrello della spesa con una bella infografica, tra l'altro. In 5 anni rincari del 30% olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine, pomodori e poi più costosi espresso e panino al bar, crescita minore invece per visite mediche ed estetica. E poi c'è questa suddivisione, Davide, in base appunto ai vari settori: supermercato, tempo libero e cura di sé. A te.
2: Anche questo racconta molto di noi stessi. Allora, l'inflazione è una media. Tant'è vero che poi si punta sempre per fare notizia sul carrello della spesa, che non è sinonimo dell'inflazione, sono due cose diverse. Perché l'inflazione riguarda l'andamento dei prezzi in generale, il carrello della spesa è quello che normalmente ti mangi, magari vai a comprare per mangiare. Perché il carrello della spesa cresce di più, almeno in questa fase della nostra storia, di quanto non sia l'inflazione. È giusto segnalare l'andamento dei prezzi, però se li comunico così finisco col perdermi la possibile rimedio. Perché? Perché per esempio alcuni prezzi sono crollati, e sono crollati dalle telecomunicazioni e dai trasporti perché è nata la concorrenza. La concorrenza ha fatto scendere i prezzi. Se la racconto così, probabilmente do anche un'indicazione o delle preferenze, a meno che voi non siate dei monopolisti delle telecomunicazioni, che giustamente sarete contrari alla discesa dei prezzi. Se invece la metto così, solamente i prezzi, senza, diciamo, alcuna indicazione su, per esempio, perché c'è una certa penuria di alcune cose, perché c'è stata meno acqua. Segnalare il tema in un paese in cui all'incirca la metà dell'acqua che abbiamo la buttiamo via, perché le tubature bucate le perdiamo cammin facendo, magari uno gli viene in mente, anziché lamentarsi e basta, che probabilmente bisognerebbe fare attenzione a un'altra cosa, e così via. Zucchina per zucchina, pomodoro per pomodoro, confezione per confezione. Questo è il modo, se no altrimenti, siccome appunto è meritoriamente il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, a fare questa apertura, come hai ricordato, altrimenti capiterà una cosa che prevedo già adesso, ve lo dico subito, così mettiamo le mani avanti e vediamo se succede. Gli stessi che lamentano i prezzi che salgono, domani lamenteranno l'aumento del tasso di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea. Cioè, la riusciranno a lamentare una cosa e il suo rimedio contemporaneamente. Questo perché? Perché ci si esprime poi in fondo in maniera generica, un po' troppo aggregata.
7: Davide, ci spostiamo alle pagine interne della stampa, a pagina 18, per parlare dei braccianti, in un articolo di Roberto Fiori che si riferisce a loro come il primo anello della catena che poi porta fino a quelle famose etichette che ritroviamo negli hotel di lusso e nei ristoranti. La nuova malora delle vigne, quell'esercito di invisibili tra i filari delle langhe. Viaggio tra i 4.500 braccianti provenienti da decine di paesi. A te.
2: Tanto sono commosso dall'uso della malora. perché l'italiano è una lingua fenomenale e noi molti vocaboli ci riperdiamo strada facendo. La malora è una cosa importante, c'era anche Oste della malora, che è una sorta di maledizione, e come tale fu il titolo di un libro di Beppe Fenoglio, che nei primi anni 50, in cui raccontava per l'appunto i contadini esattamente di quelle aree del Piemonte, e la loro vita era una malora, perché era una vita di sacrifici, di pena e poi di mancanze. Ecco, quei contadini lì, quei vignaioli lì, che facevano la vita che a Fenoglio la malora, sono quelli che hanno generato quei fenomeni, quelle, come si dice adesso con una frase un po' fatta, eccellenze italiane: Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, etichette fenomenali che hanno visto crescere enormemente la qualità del prodotto, perché è cresciuta la cultura dell'enotecnica e del vino. Noi sottolineiamo troppo poco questo. Non è solo una questione di quantità, anzi, per la verità, ho l'impressione che fra la vendemmia dell'anno scorso e quella di quest'anno si stia esagerando in quantità, che però non è andata a detrimento della qualità, però poi bisogna venderlo il vino, e la qualità è enormemente cresciuta proprio per cultura, per competenza. Ecco, questo articolo importante, utilissimo oggi sulla Stampa, ci ricorda comunque che quel settore prezioso di economia e di cultura italiana, questo che ci ricorda la malora del passato, beh, oggi non potrebbe funzionare senza all'incirca 4.500-5.000 immigrati stagionali solo in quel pezzo lì, eh? Solo in quel pezzo di territorio italiano, non in tutta l'Italia. Ulteriore motivo, quando ci si occupa di questi problemi, di provare a farlo ragionando e con qualche numero sotto mano, perché se la metti solo sull'umore non ti rimane che finire le bottiglie di Barolo che ancora sono state prodotte e cercare di dimenticare quello che sei riuscito a combinare.
1: Sono le 7:23 minuti, di questo si parla molto anche sui giornali di oggi, la situazione di salute piuttosto grave di Battista. Leggiamo dal Corriere: Di Battista, non mollo, tornerò, la telefonata con Tajani, e poi sappiamo che sono in volo appunto due medici del Gemelli proprio per andare a capire la situazione e se è possibile riportarlo in Italia. A te.
2: Allora, le cose sembrerebbero, ieri non abbiamo parlato, ho scelto di non parlarne, che le cose sembrerebbero essere un po' meglio di quello che sembravano all'inizio, quindi naturalmente in bocca al lupo e pronta guarigione e tornare al più presto in combattimento. Però siccome questo spazio, diciamo così, abbiamo una certa allergia all'ipocrisia, insomma, ieri colpiva questa cosa di tutto il governo, mandiamo l'aereo diciamo medico, adesso due medici in volo, che insomma sembrava proprio la negazione di uno vale uno, e uno vale più di qualcun altro evidentemente, e allora questa cosa merita di essere sottolineata per non cadere nel qualunquismo che qualche volta secondo me giustamente viene rimproverato ai populisti e agli arruffapopolo. Allora, intanto, per cominciare, la ripresa di un italiano malato o bisognoso di soccorso in altre parti del mondo non è una cosa inventata ieri, è un protocollo che viene utilizzato ogni volta che ce n'è bisogno. Per esempio, la Stampa oggi meritoriamente ricorda che in queste ore stiamo cercando di recuperare un bambino, Junes, che è ricoverato a Sharm el Sheikh, che ha bisogno di essere aiutato. Questo vale la pena raccontarlo, perché sennò sembra quasi che sia solo per uno. Naturalmente sulle prime pagine dei giornali per due giorni consecutivi ci andava solo uno. Perché? Perché il piccolo che sta poco bene, come anche un altro che abbiamo in Birmania, il cittadino italiano che va recuperato, non è noto come invece è noto Di Battista. Tutto qua, voglio dire. E inoltre, benché io la pensi pressoché all'opposto di Battista, anzi proprio perché la penso all'opposto di Battista su quasi tutto, vorrei sottolineare che lo stesso interessato ha detto: fermi che, calmi, state calmi, perché non c'è bisogno di muovere lo Stato perché ho avuto dei problemi di salute, tanto più che si è assicurato prima di partire. E questo ha fatto bene, lo ricordiamo a tutti, Guarda, è utilissimo assicurarsi prima di partire. Perché? Perché nel caso in cui, facendo le corna, c'è bisogno di rientrare con tutta l'assistenza sanitaria possibile, che deve sempre essere garantita a chiunque ne abbia bisogno, l'assicurazione copre i costi, che non è una cosa proprio, diciamo così, da disprezzarsi. Posto ciò, è ricoverato in ospedale a Cuba, ha postato un piatto di roba da mangiare, quindi buon appetito e buon rientro a più presto in combattimento.
3: Ci fermiamo qui per oggi, naturalmente in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista. Grazie a Davide Giacaloni, a domani mattina 7:10.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Rapido sguardo anche ai quotidiani sportivi, cominciamo dalla Gazzetta. Roba da Inter, basta Ciala, ma i nerazzurri sprecano troppo a Cagliari, gran tiro da tre punti del turco, anche chi vuole al comando ora, Napoli e Mu, ce le giochiamo. Stessa apertura anche per il Corriere, magico Hakan, Ciala no gol, Inter il turco è una tassa. E chiudiamo con Tutto Sport e Sarra e non solo, quindi il mercato in apertura, il senegalese atteso oggi a Torino. È tutto per il momento, tra poco ancora con No Stop News.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Raid anche su obiettivi negli Emirati.
1: L'Iran ha dichiarato che una super petroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha aggiunto che le navi che violano le norme di sicurezza dello stretto subiranno la stessa sorte.
0: Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima italiana della sparatoria avvenuta durante un rave in Svizzera, dove la giovane abruzzese si era trasferita per lavorare. Il killer è ancora in fuga. Cordoglio dalla premier Meloni, che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili.
1: Il senatore del PD Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di convivere con il morbo di Parkinson e racconta che la diagnosi è stata una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica la malattia per mandare un messaggio agli altri malati, cui dice: curatevi vivendo.
0: Oggi arriveranno a Cuba i due medici italiani che dovranno prendersi cura di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato venerdì. L'ex esponente dei 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tonno, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione.
1: E dramma familiare a Colico, sul lago di Como. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dall'anziano padre al culmine di una lite. L'uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
0: Per il tennis, Novak Djokovic è clamorosamente uscito al primo turno degli US Open, perdendo in 5 set contro l'argentino Mariano Navone, fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam.
1: E ora il calcio: Inter e Lazio raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus. I nerazzurri di Chievo hanno vinto 1-0 a Cagliari, i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Genoa, ancora con un gol di Frattesi. Cade il Napoli, battuto 2-1 da un bel Como. Oggi in programma Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. È tutto per il momento con l'informazione, ora New It.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. La Luna, ancora nel vostro segno, sembra rendervi forti, decisi, così tanto da dimenticarvi delle idee e dei bisogni degli altri. Si farà solo a modo vostro. Cari Toro, qualcuno avrà comunque da ridire, criticandovi e non apprezzando il vostro impegno e le vostre iniziative, ma voi non dovreste dare troppo peso alla cosa. Gemelli, ascoltate, prendete esempio da chi ha capito il vero valore di certe regole, da chi sa quando servono gli schemi e quando invece possiamo sentirci liberi per davvero. Cari Cancro, Marte nel segno e la Luna litigano pur amandosi, pur apprezzandosi a vicenda, e così il Cancro potrebbe percepire molta fatica e un certo stress, facendo però cose importanti. Leone, non dovreste avere paura di coinvolgere qualcuno usando tutto il caldo ottimismo di Giove, perché gli altri ameranno ciò che avrete da proporre, quello che avete in mente. Vergine, qualcuno si preoccuperà di far funzionare qualcosa per essere certo che ogni cosa vada come deve. Voi invece fatevi forti del vostro Mercurio, di una mente che non si sbaglia. Bilancia, sarà proprio la vostra capacità di tenere accesi i sogni e la bellezza implicita di Venere a farvi vincere ogni sfida con gli altri, andando oltre dubbi e sospetti. Scorpione, certi impegni sembrano abbassare il vostro entusiasmo, la vostra migliore energia vitale e la vostra voglia di fare. Provate a evitare quelle situazioni che vi annoiano. Sagittario, Giove e Saturno si connettono dal trigono, regalandovi un ottimo equilibrio che vi consentirà di non sbagliare e di fare ciò che è necessario, ma senza imporvi nulla. Cari Capricorno, non è facile raccogliere sfide e occasioni mettendovi velocemente in gioco e provando a rincorrere qualcosa. Non fatelo, perché i dubbi di Saturno e della Luna potrebbero ostacolarvi. Acquario, avrete voglia di dimostrare coinvolgimento e interesse verso certe persone, con alcune realtà. Lo farete pur sapendo di non essere del tutto adatti per la situazione. Infine, cari Pesci, Giove si connette a Saturno, facendovi vedere da vicino il valore di certi schemi, convincendovi ad agire, ma seguendo un'abitudine e un percorso collaudato.
3: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta su RTL 102.5 e torniamo a parlare di sport. Lo facciamo sempre a inizio settimana, c'è tanta carne al fuoco. Cominciamo dai motori, quelli della MotoGP, perché questo weekend si correva in Spagna ad Aragon. E allora che gara è stata? Ce lo facciamo raccontare dal nostro inviato speciale Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno, bentrovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno.
5: Allora Max, Marquez ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, in questo caso vai da dire disarmante. C'è un dettaglio secondo te del suo stile di guida che oggi fa la differenza rispetto a tutti gli altri?
4: Beh, è difficile trovare un dettaglio, c'è da dire che su quel circuito proprio lì particolarmente è un uragano, è colui che ha vinto più di tutti, dunque se l'aspettavano un po' tutti, ecco, che tornasse, non dico la vittoria, ma che fosse super competitivo. Infatti è stato così, ha vinto la gara sprint il sabato, domenica ha dominato ancora anche con la gomma media che gli altri hanno messo. Magari il sabato hanno corso con una gomma un po' più prestazionale, ma la gara lunga si è costretto quasi a usare la media, ma anche con quella marca è stato più veloce.
3: Secondo posto ad Aragon per Pedro Acosta, gara importante per lui, anche grazie, no, a quella staccata spettacolare su Bezzecchi che ha fatto la differenza.
4: Ma devo dire, è sorprendente perché l'abbiamo visto combattivo sabato, ma domenica così aggressivo e così competitivo non se l'aspetta un po' nessuno. E è una bella sorpresa perché la KTM non è nella Ducati, nella Aprilia, però con lui in cima sembra aver trovato veramente uno sprint eccezionale.
5: Ecco, un pronostico in previsione del prossimo weekend: si va a Misano per la gara di casa. Tra l'entusiasmo del pubblico, secondo te, e la pressione, chi vedi favorito per la vittoria?
4: Ma innanzitutto aspettiamo tutti noi tifosi, gli appassionati a Misano il 13 a Santa Monica, e sarà una gara ancora combattuta, l'hanno detto proprio i protagonisti, sia Marquez che Bezzecchi daranno il 110%, una gara importante sia per i piloti italiani ma per le marche italiane, dunque Ducati Aprilia sugli scudi. E io vedo Marco Bezzecchi che tirerà fuori quel lasso un po' dal mazzo e non voglio dire troppe parole, però lo vedo super motivato, e anche adesso che sta meglio fisicamente può veramente cercare la vittoria lì in casa sua, tra l'altro.
3: Molto bene, allora ci sentiremo per commentare la gara, tanto tu ci sei sempre, Max, non ci hai mai detto domani non ci sono questa volta,
4: no,
3: sostituito.
4: No, ci sono, e poi ricordate che questo campionato è il più combattuto di sempre, perché a, diciamo, a 8-9 gare dalla fine ci sono 30 punti, 3 piloti, dunque è un campionato eccezionale.
3: Allora conviene ancora di più esserci. Grazie a Max Biaggi, a presto.
6: Ciao. Grazie. Grazie Max. Adesso ci spostiamo a New York, dove c'è Dalila Setti di Sky Sport, perché sono in corso gli US Open. Buongiorno Dalila.
7: Buongiorno a voi, buonanotte.
6: Buonanotte, sì, vero.
3: Buongiorno. Allora, com'è andata la prima giornata dello US Open? Subito, dobbiamo dirlo, una grande sorpresa.
7: Sì, è iniziato l'ultimo slam della stagione con il tanto atteso debutto di Djokovic, 39 anni, 4 volte vincitore qui a New York, l'ultimo nel 2023, ma il sogno di vincere il 25esimo slam è sfumato subito, al primo turno contro l'argentino Navone. La grande sorpresa è questa, 5-7, partita dura, oltre 4 ore e 30 di match, 6-1 al quinto per un Ole con tanti problemi fisici, una condizione non più all'altezza per competere soprattutto in 5-7. Forse davvero l'ultima volta a New York, in un saluto davvero molto emozionante.
6: Grazie davvero per questo, insomma, per questa riflessione su Djokovic, ma poi dobbiamo ricordare che non c'è Sinner, però ci sono tanti altri italiani, 3 in campo subito, già nella prima domenica, bene le ragazze, un po' l'accennavi, programma però in serata stravolto anche dalla pioggia.
7: Sì, partiamo da Jasmine Paolini, che non giocava da Wimbledon per un problema al piede che l'ha condizionata per tutto il periodo sul rosso da Roma a Parigi. Ha faticato ma ha battuto, questa è la notizia più importante e positiva, ha vinto in 3-7 con Erjavec. Altra storia quella di Lucrezia Stefanini, brava già a qualificarsi ma ancora di più a battere Jan Stresska in una partita che stava diventando nervosa, e ora si guadagna un derby proprio contro Jasmine per il secondo turno. Condizionata invece dalla pioggia, arrivata in serata proprio qui a New York, la partita di Cina, l'altro italiano impegnato nella prima giornata, interrotta per pioggia contro l'americano Mickelson, che era in vantaggio 6-4, 1-1 nel secondo set.
3: E allora, vediamo le prossime ore, che cosa dobbiamo aspettarci da oggi?
7: Beh, sicuramente il debutto di Alcaraz, lo spagnolo è atteso anche per l'assenza di Sinner, ma anche e soprattutto per i 4 mesi di stop per il problema al polso. La prima partita è con Safiulin, ma tante Italie in campo, 4, Darderi, Arnaldi, Cocciaretto e Berrettini. Un match dal grande fascino contro Wawrinka, vincitore qui esattamente 10 anni fa, e il vincente avrà una grande possibilità, visto che ora non c'è Djokovic, ma ci sarà Navone.
6: Assolutamente, quindi insomma ci risentiamo certamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vediamo come andranno soprattutto gli azzurri. E allora, che dire, ovviamente, alla nostra Dalila Setti di Sky Sport, grazie.
7: Grazie a voi, a presto.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari su RTL 102.5 alle 7.51. Allora, buon inizio di settimana, vediamo e apriamo anche la pagina dedicata al weekend di Serie A, al weekend di calcio, seconda giornata di campionato, detto che terminerà stasera, ci sono due partite in programma, ma ci arriviamo. Abbiamo la fortuna oggi di avere Paolo Pacchioni in studio, allora ne approfittiamo. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Quando si nasce fortunati nella vita.
0: Come stai Paolo?
1: Molto bene, grazie.
0: Allora, partiamo dalla vittoria dell'Inter a Cagliari.
1: È stata una vittoria strana perché l'Inter ha vinto solo 1-0, rischiando di non vincere una partita che per un'ora ha stradominato. L'Inter ha segnato subito ancora con Çalhanoğlu e poi ha sprecato una quantità incredibile di occasioni. Contato circa una ventina di tiri in porta da parte dell'Inter, però quando rimani 1-0 nel finale inevitabilmente cali, il Cagliari ci ha creduto e insomma nel finale l'Inter ha rischiato un paio di parate di Josef Martinez, un salvataggio di Bissek, insomma quindi Inter bene per un'ora perché è stata brillante, però quando domini le partite devi concretizzare, se lasci la gara aperta rischi di buttare via tutto e questo naturalmente non va bene.
2: Paolo, poi anche un bel Como, no? Che batte il Napoli 2-1 e allora dopo la partita di ieri, Como meglio del Napoli?
1: Ah beh, ieri sicuramente, Lucrezia, perché comunque il Como ha dimostrato quello che già aveva fatto vedere anche la passata stagione, cioè una squadra brillante che gioca bene, che ha una mentalità offensiva, che ha varie frecce al proprio arco, perché ieri Nico Pazzi, il giocatore più importante, è stato un pochino in ombra, però ci hanno pensato gli altri, Duvicas, Baturina, in complesso comunque una squadra che attacca, gioca, diverte. Il Napoli insomma ha puntato tutto sulla difesa, ma come ha detto Allegri abbiamo difeso male e allora evidentemente c'è qualcosa che non va. Credo che dal punto di vista del gioco il Napoli e con Allegri non mi sembra una grande novità, ha abbastanza delle difficoltà. Insomma, io credo che il calcio di Allegri sia abbastanza superato, forse è il caso di prenderne atto.
0: Paolo, Lazio-Genoa 1-0 con un decisivo, più che decisivo, Frattesi.
1: È praticamente una Lazio che ha fatto 6 punti in questo campionato, è in testa a punteggio pieno insieme alle altre, con 2 gol di Frattesi, quindi insomma un impatto veramente importante da parte dell'ex interista, che da centrocampista è sempre stato uno che segna tanti gol. Poi chiaramente all'Inter aveva meno spazio di quanto avrebbe meritato perché c'era tanta concorrenza, è chiaro che in una squadra dove lui è titolare fisso insomma ha la possibilità di incidere forte e lo sta dimostrando appunto con i 2 gol che hanno dato le 2 vittorie nelle prime 2 giornate alla Lazio. È una buona notizia anche per la nazionale perché è un Frattesi che segna e gioca con continuità, può servire molto anche a Mancini.
2: E poi insomma arriviamo Paolo anche a quello che è il programma di oggi, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna e poi ai big match del prossimo weekend.
1: Eh sì, un campionato subito vivo. Allora oggi 2 posticipi interessanti perché la Roma ha fatto molto bene fin qui, è partita alla grande con il 4-0 alla Fiorentina, insomma grande entusiasmo con la tripletta di Male nei 3 assist di Dybala, poi vincere è difficile, confermarselo ancora di più oggi la squadra di Gasperini a Lecce, una trasferta di quelle un po' complicate perché sulla cioè se vince hai fatto il tuo dovere però rischi in provincia magari di andare a soffrire, questo è un bel test per la Roma. E poi c'è un Atalanta-Bologna molto interessante con l'Atalanta che sta assorbendo diciamo così la lezione di Sarri, dopo tanti anni si è cambiato modo di giocare, è chiaro che c'è ancora in corso un certo rodaggio però l'Atalanta dà l'impressione di crescere partita dopo partita. Il Bologna ha cominciato male il campionato, cerca riscatto, vedremo un po' se riuscirà a farlo questa sera a Bergamo, peraltro c'è anche un caso di mercato perché c'è Rowe, giocatore del Bologna, che potrebbe presto passare all'Atalanta, presto insomma ci sono 2 giorni di mercato quindi bisogna fare in fretta e quindi questa sera non è stato convocato. Lucrezia, facevi riferimento ai big match del weekend perché nel prossimo weekend avremo sabato Inter-Napoli con il Napoli che già insomma ha perso ieri quindi non può sbagliare un'altra volta, non tanto per la classifica ma per il morale, e poi ci sarà anche Milan-Juventus che venerdì e sabato hanno vinto le loro partite quindi anche Milan e Juve sono in testa a punteggio pieno, quello insomma sarà un bello scontro diretto a Torino proprio per capire chi delle due potrà essere protagonista da subito.
0: Molto bene, allora torneremo a parlarne evidentemente, torna più spesso, no, anche in studio
1: quando vuoi.
0: Capisco la levata, però quando puoi noi ti aspettiamo. Grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon calcio a tutti.

0: Sempre molto gradevole ascoltare Raff, passeggeri distratti alle 7:59 minuti. Noi siamo attentissimi alla prossima ora invece.
1: Eh sì, tante notizie ovviamente, ma tante interviste. Cominceremo dalla stretta attualità, lo abbiamo detto, andando in Islanda, quindi per commentare quello che è successo, l'esito insomma del voto referendario, e poi torniamo in Italia.
2: Eh sì, gireremo, vi abbiamo abituato anche un po' così, il nostro territorio, vi porteremo a Marostica dove si rinnova la tradizione che è la partita a scacchi celeberrima direi. E poi viene a trovarci come ogni lunedì per commentare i fatti del giorno il professor Carlo Cottarelli.
1: E quindi tra pochissimo terza ora di Non Stop News, adesso ultime notizie e poi traffico.
0: E sono le 8 in punto anche a Massa Lubrense in provincia di Napoli.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È lunedì 31 agosto, buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Nelle ultime ore, nella notte, attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti e una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Stati Uniti e Iran sono tornati ad attaccarsi dopo settimane di sostanziale tregua. Washington ha colpito due lanciarazzi iraniani sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto prima con missili verso la Giordania e poi nelle prime ore di oggi con droni contro una base aerea statunitense negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale americano sostiene di aver bersagliato lanciatori iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz. L'attacco su Larak non è stato un'aggressione ma un atto di difesa, un'azione limitata per impedire che Pasdaran mettesse mine nello stretto, sostiene Washington. La stampa iraniana parla di due morti. Intanto una super petroliera ha urtato due mine e ha preso fuoco nello stretto, hanno annunciato le guardie rivoluzionarie. Nel piano della nuova escalation il presidente Trump ha pubblicato sui social un video generato con intelligenza artificiale che mostra l'isola iraniana di Karga mentre viene distrutta da esplosioni. L'Iran non cerca la guerra ma reagirà a qualsiasi nuova aggressione, ha affermato il presidente Pezeshkian.
6: E oggi arriveranno a Cuba i due medici italiani che dovranno prendersi cura di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato venerdì. L'ex esponente dei 5 Stelle ha avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione.
4: In Svizzera non è ancora stato trovato il killer che ha aperto il fuoco durante un rave party e una ragazza italiana di 22 anni, lo ricordiamo, è rimasta uccisa. Sentiamo Raffaella Coppola.
7: Non è esclusa la pista dell'attacco terroristico e prosegue senza sosta la caccia all'uomo o agli autori degli spari durante il rave ad Arau, vicino Zurigo, la notte tra sabato e domenica. L'unica certezza è che sono stati trovati a terra bossoli di pistole e fucili d'assalto e che almeno uno dei proiettili ha ucciso Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo, che lavorava in Svizzera. Oltre alla vittima sono italiani anche due dei 5 feriti che sono già tornati a casa. La premier Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la morte della giovane, auspicando che le autorità elvetiche facciano piena luce e catturino i responsabili della sparatoria. Gli organizzatori del rave e DJ si sono detti scioccati e addolorati. Sulla vicenda starebbe indagando l'antiterrorismo, in campo anche agenti della polizia tedesca.
6: E ora ancora in Nepal, dove è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano.
4: Calcio, facciamo il punto adesso sulla Serie A, i risultati di ieri con Andrea Salvati.
8: Il Como si prende il primo big match di questa stagione, va a vincere 2-1 sul campo del Napoli di Baturin e Duvicas, le reti per i lariani, Højlund al 30° per il momentaneo pareggio per la squadra di Allegri. Vince l'Inter 1-0 sul campo delle Cagliari, ancora una volta con una rete di Çalhanoğlu, secondo centro per il turco in due partite, nerazzurri che creano tanto e nel finale rischiano di subire il pareggio delle Cagliari. A punteggio pieno anche la Lazio di Gattuso che in casa contro il Genoa vince 1-0 grazie ad una rete di Frattesi, anche per l'ex interista, secondo gol in queste prime due partite. Il lunedì prevede i due posticipi: alle 18:30 la Roma va in trasferta sul campo del Lecce, alle 20:45 si gioca Atalanta-Bologna.
4: È tutto per questa edizione, è già pronto Paolo Corazzone per capire quanto durerà questo caldo, e in arrivo il meteo, eccolo.
3: Previsioni del tempo.
1: Eccolo appunto Paolo Corazzon, 31 agosto vuol dire fine estate, buona mattinata Paolo.
9: Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, lo sarebbe, nel senso che da un punto di vista meteorologico e climatico il 31 agosto è l'ultimo giorno dell'estate meteorologica, poi c'è quella astronomica che finirà con l'equinozio intorno al 20 di settembre. Però in realtà, ma che fine estate, anzi beati vacanzieri di settembre, perché l'estate va avanti, l'autunno è lontanissimo con i suoi pro e i suoi contro, perché avremo bisogno anche di un po' d'acqua che invece per ora non arriva. Il caldo insiste, non con valori record, però i 34-35 li toccheremo ancora questa settimana, addirittura verso il weekend potremo avere un nuovo rialzo. Insomma, beati, ripeti, i vacanzieri, gli altri devono sopportare ancora, si suda, temo, nei prossimi giorni, caro Lorenzo.
1: Grazie, grazie a Paolo Corazzon.
9: Ciao.
3: Via Radio.
10: Fatti da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, mentre in direzione opposta verso Brescia sempre code a tratti per traffico intenso anche tra Pero e Milano Est. Sempre per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la A1 Milano-Napoli. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
4: Grazie Andrea, non c'è altro, tra poco ancora Non Stop News.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Otto e sei minuti, allora la terza ora di Non Stop News. Vi ho sentito parlare ai nostri ascoltatori del, no, dello stress da rientro, no? Questi umori un po' grigi,
0: sì,
2: di quando si
0: però,
2: torna
0: insomma,
2: può sempre andare peggio. Pensate, questo volo Marsalam Fiumicino che è ripartito senza scaricare le valigie i passeggeri, che ora sono a Lampedusa fra l'altro le valigie,
0: sì,
2: i passeggeri dicono siamo senza niente.
0: Fatto un giro largo le valigie.
11: Hanno scaricato i passeggeri ma non i bagagli, adesso che si fa? È un po' di amarezza,
2: non
11: devo
2: neanche
11: dire.
2: Lo spazio
4: ma le valigie dove sono? Adesso

0: Everybody get up and dance, canta Madonna, il nuovo di Madonna. 8:11, l'abbiamo letto anche la segna stampa da più parti, il titolo compare sulle prime pagine, si parla di Islanda, della vittoria del no al referendum per diciamo l'adesione all'Unione Europea. Il no ha vinto col 52,8% dei voti, si fermano i favorevoli al 47,2%. Vogliamo fare un po' il punto con il professor Andrea Santini, ordinario di diritto dell'Unione Europea nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano. Lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, buona settimana, professore.
1: Buongiorno, grazie a voi.
2: Eccoci qui, abbiamo visto le immagini delle lacrime della premier europeista dopo aver perso il referendum, e allora da qui vogliamo cominciare. Molto spesso questi referendum vanno letti come un giudizio che chi va a votare dà nei confronti di chi governa, più che sulla questione nel merito, senza diciamo arrivare a paragoni anche in Italia. Oppure è vero, come si dice da più parti, che l'Unione Europea non attrae più?
1: Ma io direi che certamente un referendum come questo ha avuto ad oggetto davvero la prospettiva dell'adesione all'Unione Europea. In realtà teniamo presente che il quesito referendario non riguardava un immediato ingresso dell'Islanda nell'Unione, riguardava solamente la ripresa dei negoziati per un possibile futuro ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea. L'Islanda infatti aveva già presentato una candidatura nel 2009, dei negoziati c'erano stati tra il 2010 e il 2013, poi erano stati sospesi. E il governo islandese aveva ora proposto di riavviare questi negoziati. In questo senso l'esito negativo del referendum può essere visto in un certo senso come un rifiuto a priori da parte dell'elettorato, della maggior parte quantomeno dell'elettorato islandese, dell'idea stessa di un ingresso nell'Unione Europea, senza nemmeno stare a vedere che cosa questi negoziati avrebbero prodotto.
0: Io quando leggo i numeri però io mi faccio sempre una domanda, dico: è vero che ha perso, ma di fatto uno su due l'avrebbe voluto, quasi, perché stiamo parlando di 52-48, quindi siamo abbastanza in zona. Quando succede qualcosa del genere dobbiamo pensare che non si rifarà per molto tempo, visto appunto il 2009 come è andata ieri, a questo punto ci si dimentica di un'Islanda nell'Unione?
1: Ma dunque intanto per quanto riguarda un esito così di stretta misura, va detto che le tematiche europee stanno effettivamente diventando molto divisive, e quindi i referendum che riguardano l'Unione Europea, che ci sono stati anche in altri paesi negli ultimi anni, spesso hanno esiti di questo tipo. Certamente della questione di una possibile adesione dell'Islanda all'Unione si discute appunto da tempo, almeno dal 2010, come dicevo prima. Questo esito referendario probabilmente metterà a tacere la questione per un periodo abbastanza lungo.
2: Veniamo al nodo principale, no, che ha influito anche sull'esito di questo referendum, che è il tema della pesca, che in Islanda vale oltre 4 punti percentuali del PIL, dunque è fondamentale, inutile dirlo. Quali sono gli ostacoli nella politica comune della pesca che vige attualmente nell'Unione Europea, che può aver influenzato, no, questo risultato?
1: Nel ragionare sul risultato senz'altro possiamo tenere presente questo aspetto, poi ce ne sarà un altro che forse vale anche la pena di menzionare. Sul tema della pesca quello che va detto è che ovviamente l'ingresso nell'Unione Europea significa anche ingresso nella cosiddetta politica comune della pesca, e questo significa che le istituzioni europee, il legislatore europeo va a definire tutta una serie di regole, per esempio le quote massime di cattura o anche l'apertura dei mari islandesi ai pescherecci di altri paesi europei, e questo evidentemente una parte importante dell'elettorato islandese non ha voluto cedere alle istituzioni europee, un profilo di sovranità ritenuto importante dall'elettorato islandese. Per altro verso c'è da considerare che a spingere per una riapertura dei negoziati era il quadro internazionale in un certo senso. L'Islanda è un piccolo paese, non ha un proprio esercito, fa parte della NATO e lega la sua difesa alla NATO, ma probabilmente anche un po' la tendenza degli Stati Uniti ad un disimpegno dalla difesa dell'Europa e le varie tensioni internazionali che riguardano anche l'Artico avevano spinto il governo islandese a premere per questo referendum nella prospettiva anche di legare la propria difesa alla politica di sicurezza dell'Unione. Quindi l'esito negativo in un certo senso può essere visto anche forse come un segnale di sfiducia nelle capacità difensive dell'Europa, e in effetti la incompiutezza della politica di difesa europea è forse uno dei problemi principali oggi dell'Europa.
0: Molti hanno fatto un paragone con il referendum poi sulla Brexit, lo ricordiamo, di 10 anni fa. Emergono sicuramente delle analogie rilevanti, ma anche

0: delle profonde differenze. Insomma, le chiediamo come incide la scala di un piccolo paese come l'Islanda rispetto ovviamente a un big, come una potenza come il Regno Unito, nel rapporto con l'Unione Europea.
1: Ah, certamente il caso del Regno Unito e il caso dell'Islanda sono profondamente diversi, perché il Regno Unito è un grande paese, l'Islanda è un piccolo paese, il Regno Unito era già membro dell'Unione e ne è uscito, mentre l'Islanda non è membro dell'Unione, al limite ne sarebbe divenuta parte. Ci sono analogie certamente, per esempio anche su come parte dell'elettorato si è espressa. I giovani in particolare avevano votato a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea e hanno votato per l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea. Detto questo, è chiaro che l'Islanda è un piccolo paese che avrebbe inciso relativamente poco, potremmo dire, sui processi decisionali dell'Unione Europea, però vorrei anche ricordare un aspetto che è importante. L'Islanda è già strettamente legata all'Unione Europea, l'Islanda è parte dello spazio economico europeo e quindi fa parte del mercato interno europeo, è parte anche degli accordi di Schengen, è inclusa nell'area Schengen attraverso un accordo concluso con l'Unione Europea e quindi in realtà l'Islanda applica già delle parti importanti del diritto dell'Unione Europea. Entrare a far parte dell'Unione e delle istituzioni dell'Unione Europea le avrebbe dato una voce in capitolo comunque anche nel processo decisionale che porta all'adozione di queste norme.
2: Chiaro. Ci fermiamo qui per ora, ma grazie per averci insomma aiutato a comprendere questa notizia e soprattutto di che portata, ecco, stiamo parlando. Ad Andrea Santini, professore di diritto dell'Unione Europea all'Università Cattolica di Milano. A presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ancora nessuna traccia del killer che in Svizzera ha aperto il fuoco durante un rave party. È rimasta uccisa una ragazza di 22 anni, si chiamava Maria Spinelli e dell'Abruzzo, si era trasferita per trovare lavoro. Cordoglio della Premier Giorgia Meloni che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili.
2: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz.
0: Dario Franceschini rivela al Corriere della Sera di avere il morbo di Parkinson. Il senatore del PD racconta che la diagnosi è stata per lui una botta tremenda, ma aggiunge di aver voluto rendere pubblica proprio la malattia per mandare un messaggio anche a tutti gli altri che in questo momento si trovano nella sua stessa condizione. A loro dice: curatevi vivendo.
2: 8:19 è davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento per gli spostamenti del mattino sulla nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano, mentre in direzione opposta verso Brescia sempre code a tratti per traffico intenso anche tra Pero e Milano Est. Sempre per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre per un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Infine, sulla 8 Milano-Varese, per un mezzo in fiamme è stato chiuso il bivio di allacciamento con la tangenziale ovest di Milano per chi proviene da Varese. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
5: E buon viaggio anche da parte nostra. Tra poco effettivamente un viaggio lo facciamo per davvero, perché andiamo un po' in quel nord Italia, in Veneto per essere precisi, a Marostica, perché c'è un evento importante da tradizione per gli amanti degli scacchi e non solo.
6: La celebre partita a scacchi a personaggi viventi. Lucrezia, come te la cavi con gli scacchi? Io malissimo.
5: Ah, bene, però sono curiosa, no, di saperne di più rispetto a questa bellissima tradizione centenaria.
0: Io sono curiosa di sapere che scacco siete voi. Tu cosa sei?
6: Matto.
0: Un altiere?
5: Matto, sicuramente. Matto.
0: Come siete voi?
2: Pedone. Ecco. Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Restate con
0: io
2: noi.
0: La regina,
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: The Colors con Elodie su RTL 102.5 alle 8:26. Allora, lo sapete, questa è la radio Very Normal che vi porta in giro per il territorio. E allora 650 figuranti, pensate, in bellissimi costumi d'epoca, danno vita a una leggendaria storia d'amore ambientata a metà del 400 che torna a rivivere. Tanto è complessa la macchina organizzativa, non ogni anno ma ogni due anni. Parliamo della partita a scacchi di Marostica, una vera e propria tradizione. Tra pochi giorni tornerà nel vivo. Allora ci colleghiamo con Simone Bucco, presidente dell'associazione Pro Marostica, che organizza il tutto. Ben trovato Simone, grazie.
1: Buongiorno RTL 102.5 e anche partita a scacchi di Marostica.
0: Oh, evviva.
2: Grazie, grazie presidente. E allora, l'abbiamo detto, un evento che sicuramente affonda le radici nella tradizione, eppure continua a rimanere profondamente attuale, richiama veramente un grande, un importante turismo. 650 figuranti, lo abbiamo detto, una macchina organizzativa enorme. E allora, qual è il segreto per far sì che un evento del genere riesca continuamente ad essere contemporaneo e attuale?
1: Allora, cercare di migliorarlo anche e soprattutto in quella che è tutta la storia della partita a scacchi. Quest'anno avremo una colonna sonora nuova, una colonna sonora che va ad accompagnare lo spettacolo e fatta, scritta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Quindi abbiamo puntato a migliorare soprattutto nella qualità dello spettacolo.
0: Ecco, ricordiamo, noi abbiamo detto i figuranti, ma la macchina organizzativa si compone di quante persone in tutto?
1: Più di un migliaio di persone, perché oltre ai 650 figuranti abbiamo 350 persone che poi girano tutto attorno allo staff per garantire che tutta la manifestazione possa andare al meglio.
0: Sono due weekend, questo non so se l'abbiamo detto, il primo è appunto questa settimana e poi ci sarà anche la prossima, giusto?
1: Sì, 4, 5, 11 e 12 settembre. Per la prima volta quest'anno abbiamo deciso di spalmare lo spettacolo su due weekend, venerdì sabato, per dare modo ancor più alle persone di poter assistere, aumentando quella che è la possibilità di scegliere tra due weekend. Questo ci ha dato ragione, perché ad oggi abbiamo 4 spettacoli, 4 sold out.
2: Wow, incredibile, bellissimo risultato. Ecco, che ci racconta appunto quanto sia interessante ancora, no, partecipare ad eventi come questo. Ma ecco, che pubblico richiama allora un evento come quello di Marostica? Cioè, solo gli appassionati veramente di scacchi o anche curiosi?
1: No, non solo appassionati di scacchi, porta anche agli appassionati della storia medievale. Voi dovete capire che è uno spettacolo che va in scena in quello che è un palco naturale, la piazza ed il castello, con questi costumi rigidamente rifatti con uno stile medievale, con impreziositi da gemme, da ricami, cioè è tutta una cosa proprio da assaporare. Non è solo il curioso degli scacchi, ma è il curioso della storia dello spettacolo dal vivo, e la partita a scacchi va ad inserirsi in uno di quelli che sono gli spettacoli teatrali unici al mondo.
0: Ecco, noi siamo proprio come radio RTL 102.5 al vostro fianco, racconteremo questa bella tradizione anche sui nostri social, oltre a qualche collegamento in onda, perché è davvero una magia che si rinnova da tanto tempo, 100 anni, è vero?
1: Più di 100 anni, la prima partita a scacchi è stata portata in piazza nel 1923, poi la partita a scacchi che giochiamo attualmente risale alla sceneggiatura di Mirko Vucetic, quindi nel 1954, quindi sono 72 anni che va in scena adesso con questa sceneggiatura.
0: Presidente, io non voglio inguaiarti, però visto il sold out, no, ancora prima di venire in onda ci hai detto i biglietti sono sold out, farla ogni anno sarebbe proprio impensabile, c'è un lavoro dietro che deve prendersi una pausa ogni tanto.
1: Devo dire la verità, è un lavoro che va di due anni in due anni ed è un lavoro prevalentemente di volontari. Si impegnano il weekend e le sere per dar modo di mettere in scena questo meraviglioso spettacolo. Sarebbe proprio impensabile per la mole,
0: certo,
1: di lavoro.
0: Certo. E allora, insomma, non perdetevi i nostri aggiornamenti sulla partita a scacchi di Marostica questo fine settimana e poi il prossimo. È qualcosa di bellissimo, davvero, si fa fatica anche a raccontarlo a parole, e quindi insomma meritate la massima attenzione. Grazie a Simone Bucco, collegato con noi da Marostica, in bocca al lupo per questa edizione.
1: Grazie a voi, Trappi Lupo.
3: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati, una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz.

0: che bella vita.
1: Che bella vita su RTL 105 Ariete con Angelina Mango, New Hit alle 8.35. Allora, nei giorni scorsi vi avevo raccontato una storia
2: di caffè.
1: Cioè questo caffè che ha deciso di calmierare il prezzo, lo fa a 70 centesimi a tazzina. Devo dire, ancora ci arrivano i messaggi su questa questione qui. E ce n'è un'altra che ha a che vedere con una delle abitudini proprio, insomma, forse più apprezzate, più amate dagli italiani, che è appunto il caffè al bar. Siamo in provincia di Bologna, a Dozza, dove in questo bar i residenti pagano meno.
2: In effetti, allora, praticamente loro hanno detto: altro che chilometro zero, facciamo il metro zero, diamo possibilità di spendere qualcosina meno a chi abita qui in zona. Immagino però, infatti avremmo voluto sentirlo questo gestore, perché voglio capire come fa, chiede la carta identità.
1: La colazione di residenza è questa tesserina che si è inventato, no? Tu vai lì, fai la tesserina, ogni volta la presenti, non penso che te la chiedano sempre, quelli che conoscono sanno che sono residenti lì, ogni volta sono fiscali,
3: anche perché
1: tesserina.
3: Dozza magari è un, insomma, un paese
2: non è grandissimo,
1: infatti vai lì con la tesserina e lo paghi di meno. Se invece arrivi da fuori lo paghi, insomma, a prezzo pieno, come dovrebbe essere. Un'idea che sta facendo discutere, giusto o non è giusto, può essere esportata, no, anche in altri comuni, in altre realtà?
2: Sì, è interessante, ed è interessante il sottofondo, che è più umano, non ha solo a che vedere col caffè. Loro dicono: creiamo relazione da un lato e il locale è sempre pieno dall'altro,
3: che è molto importante. Sì.
2: Quindi è molto molto interessante questa scelta. Volevamo raggiungere appunto il titolare Davide, ci proveremo nei prossimi giorni.
1: Che ne pensate? 378 378 1025. Ci sentiamo fra poco.

0: Some Nights Fan 8:40, si ritorna ad Ozze, abbiamo dato anche un'occhiata, 6500 anime vicino a Bologna, forse 6500 tessere magari Davide Arcangeli le ha fatte per far pagare il caffè di meno, chissà.
1: Qualcuno dice che è un po' una furbatina, sai?
2: Sì, qualcuno sì, è vero, però c'è anche chi si dice invece d'accordo e dice così si crea proprio una bella situazione, no? Magari si stringono anche nuove amicizie, ci si incontra più spesso, beh, questa è l'immaginazione. Poi bisogna vedere a livello
3: tessera
2: reale.
3: Di residenza, la tessera di residenza. Quasi quasi, guarda, sposto.
1: La residenza adotta. Poscomodo, Galletti, poscomodo.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. La sicurezza in mare inizia già in banchina. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate di avere carburante a sufficienza per l'intera navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Sono attesi oggi a Cuba i due medici italiani che dovranno prendersi cura di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato venerdì. Tra l'altro dovranno valutare se e quando Di Battista potrà affrontare il viaggio per rientrare in Italia.
1: Ancora nessuna traccia del killer che in Svizzera ha aperto il fuoco durante un rave party. È rimasta uccisa una ragazza di 22 anni, si chiamava Maria Spinelli e dall'Abruzzo si era trasferita per trovare lavoro. Cordoglio della premier Giorgia Meloni che dice: confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili.
0: Andiamo anche al tennis. Novak Djokovic è uscito al primo turno degli US Open perdendo in 5 set contro l'argentino Mariano Navone, fallito l'ennesimo tentativo del serbo di conquistare il record di 25 titoli del Grande Slam. Si è inoltre interrotta la striscia di 78 vittorie consecutive di Djokovic al primo turno degli Slam.
2: 8:48, ultima parte di Nonstop News di questo lunedì 31 di agosto. Torniamo sull'attualità e verrebbe da dire sull'attualità economica. Facciamo riferimento ancora nuovamente alla prima pagina del Sole 24 Ore, appunto con questa simulazione, no, legata al carrello della spesa. In 5 anni, lo ribadiamo, rincari del 30% con alcuni prodotti, in particolare in evidenza olio e caffè record. Insomma, per acquistare le stesse quantitativi di prodotti, insomma, di alcuni anni fa, di 5 anni fa, oggi servono molti più soldi. E allora cosa ci dice tutto questo? Cosa ci dicono questi numeri? Lo chiediamo al professor Carlo Cottarelli, economista, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno. Ci dicono che molti italiani sono in difficoltà, o perlomeno non stanno bene come stavano 5 anni fa. Il grosso del problema è avvenuto nel 2021 e nel 2022, quando i prezzi sono aumentati molto rapidamente, è stato un fenomeno mondiale. Da noi però i salari, le retribuzioni ci hanno messo più tempo a recuperare. Il potere d'acquisto delle retribuzioni italiane, del lavoratore medio dipendente italiano, all'inizio di quest'anno stavano ancora all'8%, al di sotto di quella di inizio 2021. Ora uno può fare facili polemiche su di chi è la colpa, il governo, eccetera, eccetera. La realtà è che questi fenomeni di inflazione sono fenomeni che sono difficili da controllare. E la migliore risposta, in realtà, secondo me, in questo caso dovrebbe venire dalle imprese, nel senso che nei rinnovi contrattuali credo le imprese potrebbero essere un po' più generose, dato che lo stato dei profitti delle imprese è abbastanza buono in Italia. Naturalmente sto in media, sto parlando in generale, poi naturalmente bisogna andare a vedere i casi particolari, ma credo che ci sia spazio nei rinnovi contrattuali per ridurre questo squilibrio tra andamento delle retribuzioni e andamento dei prezzi negli ultimi 5 anni.
1: Insomma, ha ragione il professore che dice ogni giorno, magari anche senza avere conoscenze di economia, ma terra a terra, andando a fare la spesa, tutto aumenta tranne lo stipendio, cioè gli stipendi restano quelli, magari si becca anche del qualunquista, in realtà le cose stanno così. Le imprese però dicono, noi siamo alle prese con altri problemi: aumento delle materie prime, la questione dei dazi, diventa poi un cane che si morde la coda, sempre per essere terra a terra.
3: Fino a un certo punto il reddito italiano, cioè il prodotto interno lordo italiano, che è il reddito medio dell'Italia, sta aumentando, è aumentato negli ultimi 5 anni. Chi ha sofferto di più sono stati invece i lavoratori dipendenti. Perché se dicevo, credo ci sia un po' di spazio per riequilibrare un po' le cose. I salari non sono rimasti fermi, le retribuzioni non sono rimaste fermi e non tutti i prezzi sono aumentati del 30% come i prezzi del carrello della spesa, però che ci sia stato uno squilibrio tra aumento dei prezzi e aumento delle retribuzioni non c'è dubbio, e non è solo dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime, che adesso si sente per l'energia, ma che in generale rispetto a 5 anni fa non c'è stata questa esplosione che c'è stata invece per il livello dei prezzi in generale.
1: Professore, cambiamo totalmente argomento, non passa il referendum che puntava alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea per l'Islanda, e allora c'è una lezione per l'Europa che deriva da questo verdetto, e se sì, quale?
3: Ma insomma, non darei troppa importanza al fatto di per sé. Gli islandesi, un 52% ha pensato che sia meglio non entrare nell'Unione Europea, temendo le ripercussioni delle regole europee sulla pesca. Fondamentalmente sembrerebbe che sia quello il problema. Io fatto credo che per l'Unione Europea non sia un grosso problema se l'Islanda non entra. Tra l'altro, con le regole attuali, quando entra un piccolo paese si complica ulteriormente il sistema di governance dell'Europa. Bisogna trovare un commissario che sia per quel paese, perché c'è ancora la regola che ogni paese, per quanto piccolo, deve avere un commissario. Io sono preoccupato di altre cose che sono più importanti, cioè il fatto che a livello di opinione pubblica europea degli attuali membri il nazionalismo sta prevalendo, e questo non è un problema dell'Europa in quanto istituzioni europee, questo è un problema dei singoli paesi europei. Se vogliamo ognuno di noi andare per la nostra strada, va bene, andiamo, però non credo che sia una buona idea, dal mio punto di vista, che sono abbastanza europeista, per il bene nel medio e lungo periodo dei vari componenti di questa area che chiamiamo Europa.
2: Ecco, teme appunto la spinta, no? Insomma, sentiva nelle sue parole ancora la recrudescenza di queste spinte, diciamo, nazionalistiche, quindi sì. la voglia di uscire ancora una volta dall'Europa, no? Cioè, c'è questo rischio.
3: Sì, le forze centrifughe al momento sembrano rafforzarsi in Francia il prossimo anno, ma probabile, per la prima volta è possibile che Le Pen o chi per lei diventi presidente. Anche for Deutschland è il principale partito, adesso vedremo le elezioni regionali in Germania e al Regno Unito se ne è già andato. In Italia abbiamo un governo cui due terzi almeno sono prevalentemente nazionalisti. Non niente di male essere nazionalisti, io credo soltanto che poi in un mondo globalizzato, se non stiamo più insieme, i paesi europei non stanno più insieme, non contano nulla.
1: Grazie per ora al professor Carlo Cottarelli. Torniamo a sentirci, come sempre, ormai è un appuntamento fisso, tra 7 giorni. Buona settimana.
3: Arrivederci. Yeah.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: minuti, il gran finale di oggi.
0: Il gran finale ci porta un po' per mare, no? In qualche modo.
2: Grazie a lui, a Rod Stewart, non l'unico che ha parlato di vela, deve da dire, nella parte musicale.
6: Questa sì, è una navigazione sì per mare, ma soprattutto tra sentimenti, no? Certo. La pace interiore.
0: Ma com'è romantica, Lucrezia, interiore. Sailing.

0: E poi non dite che non vi coccoliamo, perché questa è proprio una coccola. Sì. Sailing di Rod Stewart, a arrivare alla conclusione della terza e ultima ora di oggi per Non Stop News.
1: E allora facciamo anche una carrellata per ringraziare i nostri ospiti di oggi, una ricca pagina sportiva a partire dal nostro inviato speciale Max Biaggi, che ci ha parlato del Gran Premio in Spagna, per poi andare a New York con Dalila Setti e sapere come stanno andando, insomma, gli US Open, devo dire bene, quindi ne siamo contenti, per poi passare ancora al calcio con il nostro Paolo Pacchioni e anche gli appuntamenti di questa sera che vi abbiamo ricordato, fino poi ad arrivare anche all'attualità e quindi al referendum, il no dell'Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, con il professore Andrea Santini.
2: E poi siamo venuti in Italia con Simone Bucco, presidente dell'Associazione Pro Marostica, in vista, insomma, della bellissima e celebre partita a scacchi a personaggi viventi, e in chiusura l'attualità con l'economista professor Carlo Cottarelli. Grazie a tutti.
3: Grazie regia Gigi Resta e a Fabio Romano a Milano, a Indice Carelli a Roma, a Paolo Pacchioni per il coordinamento news. Noi torniamo domani con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
1: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardo.
2: Grazie a tutti.
4: Ciao.
2: Ciao, ciao,
0: ciao. Sono le 9 anche a Cortina, sulla strada del vino, in provincia di Bolzano.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È lunedì 31 agosto. Nella notte attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, forte tensione nello stretto di Hormuz e torna a salire il prezzo del petrolio. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, colpiti due lanciarazzi iraniani. Il comando centrale americano sostiene di aver bersagliato lanciatori iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz. L'attacco su Larak non è stato un'aggressione ma un atto di difesa, un'azione limitata per impedire che Pasdaran mettessero mine nello stretto, sostiene Washington. La stampa iraniana parla di due morti. Teheran ha risposto prima con missili verso la Giordania e poi nelle prime ore di oggi con droni contro una base aerea statunitense negli Emirati Arabi Uniti. L'Iran non cerca la guerra ma reagirà a qualsiasi nuova aggressione, ha affermato il presidente Pezeshkian. Intanto una super petroliera ha urtato due mine e ha preso fuoco nello stretto, hanno annunciato le guardie rivoluzionarie. Nel piano della nuova escalation, il presidente Trump ha pubblicato sui social un video generato con l'intelligenza artificiale che mostra l'isola iraniana di Karg mentre viene distrutta da esplosioni.
6: Una notizia appena arrivata dalla Spagna: è libero il cittadino italiano di 60 anni che era stato arrestato sulla costa di Huelva dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni. L'uomo italiano è stato rilasciato in seguito a una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Ora vediamo come apre la giornata la borsa di Milano. Ci arriva proprio in questo istante il primo dato da Piazza Affari con il FTSE MIB in leggero calo a meno 0,09%. E ora parliamo di tennis con gli US Open, clamorosa eliminazione al primo turno per Novak Djokovic. Enzo Tamborra.
8: È stata una notte da incubo quella vissuta da Novak Djokovic, eliminato al primo turno degli US Open dall'argentino Mariano Navone dopo un match durato 4 ore e mezza e 5 set e che si è trasformato in un vero e proprio calvario. Dopo aver vinto il primo set per 7-6, il campione serbo, 39 anni, ha cominciato ad accusare malessere tra problemi allo stomaco, alla schiena ed anche respiratori. Ha lottato finché ha potuto ma alla fine ha ceduto di schianto non nascondendo più di una lacrima. Sospeso per pioggia invece il match tra Mikkelsen e l'italiano Cinacolo statunitense avanti un 7-0. Promossa Jasmine Paolini 6-4 al terzo set contro la slovena Erjavec. Nel secondo turno sarà derby italiano con Lucrezia Stefanini che ha eliminato a sorpresa l'Ucraina Yamstrenka. Nel programma di oggi spicca la sfida tra Berrettini e Wawrinka.
6: È tutto, ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia. Il tempo si presenterà inizialmente stabile dove prevarrà il sole. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche intensi. Temperature massime diurne generalmente fino ai 35-36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Milano, mentre in direzione opposta verso Brescia sempre code a tratti anche tra Pero e Milano Est. Spostiamoci appunto sulla 8 Milano-Varese, dove per un incidente è stato chiuso il bivio di allacciamento con la tangenziale ovest per chi proviene da Varese, con code tra il bivio con la A9 dei Laghi e la tangenziale ovest di Milano. Sempre per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli si sono formati 4 km di coda tra Anagni e Valmontone in direzione della capitale. E infine code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, mentre per un incidente sempre sulla A13 segnaliamo 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo per chi è diretto verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!
6: Grazie, non c'è altro, a dopo!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: Weyla, è tornata, she's back. Buongiorno, ben trovati, la famiglia Joel Nord. Dai, dai, Gigi, vai, dai, dai, sì, dai. Come on! Luca, Sara e la Jenny!
12: Oh, bene.
11: È tornata Jennifer Pressman.
13: Sono felicissima, veramente. È come il primo giorno di scuola, lo sapete.
11: Bello, vero?
13: È bellissimo, proprio per bello, tanti. bello.
11: Per sì. tanti è così. Allora, diciamo quindi che una sicurezza c'è, il permesso di soggiorno è a posto, no, per Jennifer Pressman.
13: No? Ho rischiato. Ah, molto. Mi hanno trattenuto a Malpensa per un'ora.
11: Ale, amici, bentrovati, veri normal people. Primo giorno di scuola, diceva Jennifer, e in effetti un po', no?
14: Primo giorno di scuola dopo la bocciatura, tra l'altro.
13: No, ma perché bocciata?
14: Perché sono stati fatti gli esami di riparazione la settimana scorsa, il mio è andato malissimo.
11: Quella è una consuetudine.
14: Rimandato.
11: No, però primo giorno di lavoro per molti, perché c'è il ricomincio. Posso dire subito una cosa? Intanto buongiorno anche a Gigi Resta e a Fabio Romano che sono in regia. Allora, in questa ripresa, super traffico. Cioè, eravamo in tanti prima delle vacanze, mo siamo di più. Com'è sto fatto?
14: Allora, perché nel corso delle vacanze abbiamo seguito la richiesta di avere natalità e sono nati più automobilisti su strada. No,
11: non lo so. Di sicuro c'è che siamo divisi in due categorie, amici all'ascolto. Quelli ancora addormentati con la capa alla vacanza e quelli che invece sono già belli carichi e nervosi.
13: E quelli che stanno facendo 4, 5, 6 lavate nella lavatrice, tutta la sabbia nei vestiti, cose.
11: Ah, la sabbia, certo, nei vestiti. Sì. Vabbè, fateci sapere. 378-378-1025. Anche con un vocalino.
13: Ma allora, mi permette di dire una cosa al volo?
14: Ma certo.
13: Che it's Monday everyone, it's lunedì e quindi yahoo!
14: Oh, e allora, dai, buongiorno dai. Anche a Grana Padano che torna a trovarci.
11: Oh, questa è una bella notizia. Grana Padano è il formaggio più consumato al mondo ed è buonissimo. Forse perché Grana Padano è anche love, lo sapete. È un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere, condivisione, tutto.
13: Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
11: Oh, allora,
14: vorremmo sentire anche il vostro di amore, no?
11: Sì, dici?
14: 378-378-1025.
13: Ma sono le 9 del mattino.
11: Ecco, bravo. Vuoi dire un altro love, Jay?
13: Love, Grana Padano.

0: Elisa, bruciare per te, c'è chi in effetti in questi giorni ancora col calore ha voglia che brucia, perché la situazione è questa del meteo, un'Italia spaccata in due. Ma signora mia, al sud fa ancora molto caldo.
1: E la buona, una bella notizia, il caldo arriverà anche al nord nei prossimi giorni, arriveremo a 36 gradi a Milano.
0: Mamma mia, non è male. Viscardoni, il nostro meteorologo del cuore qui nella famiglia Giù al Nord, buongiorno, bentrovati, sono le 9:15 minuti di questo lunedì 31 di agosto, abbiamo detto ricomincio per tanti, ma non per tutti, sono già arrivati dei vocali, vero?
2: Per me invece oggi iniziano le ferie, perché di ferie non si poteva parlare ieri sull'autostrada perché era una cosa indecente, e sono appena stato dal barbiere e inizio così le mie ferie quest'anno. Il tempo
1: meraviglia.
2: Sarà clemente.
0: Ecco, vabbè, insomma, però inizio delle ferie, quindi un bel sorrisone.
3: Almeno hai la testa a posto.
1: Ecco, brava. Chi altri?
0: Sentiamo? Almeno lui.
4: Ciao RTL, sono Alessandra, sono tornata a casa ieri dalle vacanze, lavatrice fatto tutto. Vedi. E adesso si va a lavorare. Ciao RTL, siete sempre i numeri uno. Ciao ciao.
0: Ma grazie, ha detto si va a lavorare un po' calà, si va a lavorare.

0: E facciamola sta magia, dai, di far sì che questo lunedì 31 di agosto, che tra l'altro, insieme alla Lady Gaga, è Abracadabra su RTL 102.5, tra l'altro è l'ultimo giorno di agosto. Cioè, avete
1: un mese
0: notato?
1: Infinito, cioè un mese che sembra essere lungo 4 mesi.
0: Lo so.
2: Natale è sempre più vicino, ma è ancora più vicino una data molto importante.
0: Cioè?
2: Cioè, è vero, Power It's estate!
0: Brava! La Power It's e la Future It's, sì. Quindi lo ricordiamo, mi raccomando, domani e dopodomani. Allora, vocale, dai!
3: Vedete com'è cambiato il mondo? Prima i barbieri di lunedì erano chiusi, ora pure fanno servizio il lunedì.
1: Allora, devo dire che abbiamo parlato di un sacco di cose, avete notato solo che un nostro ascoltatore prima è andato dal barbiere di lunedì.
0: Sì, no, in realtà hanno anche notato che parlavamo di permessi di soggiorno e quindi momenti di difficoltà al rientro in Italia per chi magari non ha la cittadinanza italiana.
2: Posso salutare Salvatore dalla Polizia di Stato, un bacione, un abbraccio, molto carino.
0: Salvatore che ci piace a tutte le ore. Sì. No, però magari ci sono degli inghippi nei rientri, no? In generale nelle vacanze.
1: Sì, adesso vi raccontiamo anche perché salutiamo Salvatore e magari parliamo anche dei vostri, di inghippi nel vostro rientro.
4: Salvatore! RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. Senti qua la carezza di RTL 105 con i Coldplay, Miracles. Vedi, no? Uno dice sono nervoso, il lavoro, le cose. Ci siamo noi.
1: I Coldplay vanno sempre bene. Vero,
2: però,
1: vero.
2: Però nervosi il 31 di agosto non va bene.
1: Però aspetta, stamattina, veri normal people, se volete date conferma o dissociatevi, leggevo proprio che un italiano su tre rientra al lavoro stanco psicologicamente perché non si sconnette mai del tutto.
3: Cioè la famosa ci vuole una vacanza dalle vacanze.
1: Sì, esatto. Allora,
2: il che vuol dire che bisogna capire se siano più fastidiosi i colleghi o il marito e la moglie. No, se uno torna stanco e nervoso.
1: Io direi il mondo in generale. Vocale al volo?
4: Hola guapi, RTL 102.5 anche mia, sto tornando dalle vacanze ora, da Varigotti con il mio compagno, con il van, e comunque le mie ferie non sono finite perché sono in pensione. Buongiorno a tutti.
1: Ma è giovanissima, cioè, è già in pensione.
2: Una baby pensione.
1: Sì, io aprirei un file amici, 378 378 102.5, gli inghippi, le cose che vi sono successe al rientro dalle vacanze, ok?

0: Riportatela a Ibiza, Jennifer, perché quando passiamo sta canzone poi proprio non capisce più niente.
1: Calvin Harris è fantastico,
0: lo so, lo so.
2: Allora, I know, Jennifer non è ancora tornata che è già ripartita per la tangente, però
0: RTL 102.5 con voi al 378 378 102.5, vai.
3: Ma più che un inghippo è un terrore. Io ho il terrore di dover andare in bagno quando sono imbottigliato nel traffico. Ecco. Però mi succede solo al ritorno delle vacanze, all'andata no, nel traffico normale no.
0: Comunque,
3: non lo so perché.
0: Non lo so, sarà la paura del rientro che ti fa la strizza. Ci sono i bici portatili in ogni caso.
4: Ragazzi, attenzione, se vi dico love, a cosa pensate voi?
0: Facile, a grana padano, che è ricco di nutrienti essenziali come

0: Vitamine, proteine, minerali ed è buono, non per niente, il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
0: Ecco perché Grana Padano è love ed è una meravigliosa emozione italiana. Brava Jay, però io vorrei lo facessi più soft. Cioè, com'è Grana Padano?
2: Grana Padano è love.
0: Perché quando fai così diventi sexy a quest'ora.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru,

0: Pochi minuti ormai alle 10 del mattino con J-Ax il Cile, Maria Salvador.
1: Sì, che poi è quello che dicono in tanti nel traffico, Maria Salvador in questo momento, perché non siamo più abituati al caos delle città, ci dovremmo riabituare pensando anche alle cose che ci sono successe quest'anno, gli anni passati, sui test pazienza, cioè l'inghippo al rientro dalle vacanze. Vocali?
2: 102.5, sì. Io e mio papà siamo in macchina e stiamo andando a lavoro. Quando siamo tornati dalle vacanze abbiamo trovato le farfalline vicino al frigo, proprio una sfortuna. Ciao, vi ascoltiamo sempre.
3: Ma ci sono gli adesivi che puoi appendere che raccoglie tutte, tutte.
1: Sì, sono, è un modo per evitare appunto che le farfalline si riproducano, è una specie di insetticida.
3: Certo.
1: Dai, Sara, non
3: anche
1: so.
3: Questo.
1: Non so,
0: quindi,
1: mi dispiace.
0: Quando senti le farfalle nello stomaco tu metti l'adesivo e passa tutto?
1: No, vabbè, sarà andato a male qualcosa. Abbiamo tempo per un altro vocale? No, non abbiamo tempo, va bene. Salvatore, c'è un messaggio molto carino di Salvatore. Anni fa ho trovato i pipistrelli in casa, addirittura rientro.

0: Soddisfazione per la nostra anima rock and roll, Guns N' Roses, per chiudere la prima ora della famiglia John Nord in questo lunedì 31 di agosto con voi, vamos.
1: Buongiorno ETL, Noah da Treviso, e diciamo che io ho fatto una crociera e ho finito, si è conclusa l'11 di luglio e 6 giorni dopo sono stata lasciata dal muro.
2: No!
1: Ciao!
0: Vabbè, se la ride adesso, però che cosa sarà? Scusa, ma poi le crociere non c'era la boat all'epoca, no? La nave della
3: dire, ci sono altri pesci nel mare,
4: sì,
3: diciamo, no?
4: Certo.
0: Sì, speriamo
4: certo.
0: Più grandi del precedente.
3: E anche a Gola Secca, provincia di Varese, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Paolo Pacchioni, è lunedì 31 agosto. In primo piano una notizia raccapricciante: a Roma un ragazzo ha ucciso di botte la madre, è successo ieri ma si è appreso questa mattina. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: Le forze dell'ordine l'hanno trovata seduta a terra con la maglietta sporca di sangue. Pochi minuti prima era stato lui a chiamare il 112 per raccontare cosa aveva fatto. Venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto il ragazzino che ha aggredito la mamma con la violenza di chi vuole uccidere. È successo nel quartiere romano Alessandrino intorno alle 14:30 di una caldissima domenica, l'ultima di agosto. I vicini, che hanno visto arrivare la polizia e la scientifica, hanno affermato di non essersi accorti di nulla, né urla né rumori particolari. Mamma, 49enne, figlio 16 anni appena compiuti, vivevano da circa 3 anni nell'appartamento al primo piano del palazzo dove è accaduto il fatto. Lui era già conosciuto alle forze dell'ordine e ora è ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I, mentre la donna è stata trasportata in fin di vita all'ospedale di Tor Vergata, dove è deceduta poche ore dopo. Cosa ci sia alla base dell'aggressione è ancora tutto da capire.
6: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a Lavana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito a un malore. Nella capitale cubana è giunta stamattina anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronta a fornire assistenza medica. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. E queste tensioni internazionali si ripercuotono immediatamente sui listini del petrolio. Questa mattina il Brent e il WTI sono scambiati con rialzi superiori al 3% rispetto alle quotazioni di ieri. E sentiamo adesso come vanno le cose in borsa. Allora ci colleghiamo con Piazza Affari. Linea a Marco Castelletti.
8: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,17%, leggermente negativo invece il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,06. Tra le blue chips si distinguono Tenaris più 2,45% e Eni più 1,47%, in controtendenza Nexi meno 1,22% e Avio meno 1,19%. Stabile lo spread BTP Bund a 82 punti, in leggero aumento infine il petrolio a $90 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
6: Per il calcio di Serie A oggi due partite.

0: tra le 18.30 Lecce Roma, le 20.45 Atalanta Bologna. Ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre per un incidente segnaliamo 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per chi viaggia verso Milano. Spostiamoci invece sulla 8 Milano-Varese, dove per un altro incidente è stato chiuso il bivio di allacciamento con la tangenziale Ovest per chi proviene da Varese, con code tra il bivio con la 9 dei Laghi e la tangenziale Ovest di Milano. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Imola e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, mentre in direzione opposta verso Ancona troviamo incolonnamenti anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13. Sempre per un altro incidente, sempre sulla A14 troviamo 3 km di coda tra Rimini Sud e Valle del Rubicone per chi viaggia verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie Andrea, non c'è altro, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Siamo ritornati, la famiglia giù al nord, sono le 10:04 minuti, lunedì, e c'è, ecco, Gigi
5: vai,
4: Resta
5: vai,
4: che...
5: vai.
4: Buongiorno, dai. Hey. Ari, buongiorno. Come on! Luca, Sara, Ela, Jenny. Ah. Sì, dica.
5: Che bello iniziare lunedì così con un programma che inizia due volte, ecco, che continuerà a ripartire ogni ora per i prossimi 6 anni.
6: Ma sì, che tra l'altro oggi facciamo sandwich.
4: Oggi facciamo sandwich. Che cos'è quindi Viscardi, mezzo noi due?
6: Io e Sara siamo il pane e Luca il prosciutto.
5: Siete messe bene.
4: Sì, sì, sì. Io preferirei il grana padano in mezzo. Vuoi fare il grana padano?
5: Assolutamente sì.
6: E love. Ricordiamocelo.
4: E love. A proposito di inghippi, poi magari la chiudiamo perché sono tante le cose che ci avete mandato, no? Quando si rientra alle vacanze, elettrodomestici che non vanno, le cose. Gli animali, tantissimi. Le lucertole dentro casa.
5: Beh, allora, sono un. Beh, però una presenza in alcune case carine, cioè il geco è il simbolo di molti paesi nel mondo. Sì. Sono belli.
4: E porta fortuna.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: RTL 102.5, amici, come abbiamo fatto noi in generale senza Jennifer Pressman, ma in particolare senza la notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: E allora, cari amici, per colmare questo vuoto, direttamente dagli Stati Uniti, la nostra Jennifer Pressman con la sua notiziona inutile.
0: Buongiorno, notiziona. Sapete che ci sono i US Open a Flushing Meadows dal 23 agosto fino al 13 settembre? Allora, la tennista bielorussa, la Arina Sabalenka, è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica per via dei gioielli indossati durante le partite. Collane, bracciali, parure della sua collezione, e che porta il suo nome in collaborazione con un brand. 127 carati di diamanti, safiri, tormaline, topazio, che provengono dalla Nigeria, Tanzania come si dice, e dall'Africa, e sono stati disegnati questi gioielli apposta per US Open, che sono tutti pezzi comodi in movimento e colorati per rappresentare lo spirito di New York, dice.
1: Però,
0: quindi si vede la Sabalenka tutta
2: ingioiellata.
1: Però scusate, peserà 3 kg in più, infatti sta perdendo tutte le partite.
0: No,
1: per dire, no? Se piace a lei, contenti.
0: Come rovinare tutto, veramente. Allora, Jay, grazie per questa notizia, perché mi hai svoltato la giornata.
2: Hai
0: davvero
2: visto?
0: Si scende in campo con stile adesso.
2: Con stile, così. Adesso penso che andrò subito dal gioielliere a ordinare le stesse cose della Sabalenka. Sì. Io un po' Sabalenka più che Sabalenka.

altro che

0: Anche The Weeknd su RTL 102.5, 10 e 20, lunedì 31 di agosto. Questo è lo Sacrifice.
1: Scusa, com'è? Bau. Oh, no, esatto. Volevo sottolineare il featuring DJ perché sennò non ha valore. Allora, dopo gli US Open, grazie Jay per la notizia inutile che arriva dagli Stati Uniti sulla tennista, com'è che si chiama lei?
2: Sabalenka.
1: La Sabalenka. Cosa succede questa settimana? Mo lasciamo stare gli Stati Uniti. Allora, uno su tutte, anzi due su tutte, la Poweriz estate, la Futuriz estate, quindi martedì, mercoledì, domani e dopodomani, live, sì, scusami.
0: Futuriz live.
1: Futuriz live, quindi eventi importantissimi, siete in tanti ad andarci con biglietti, con famiglie intere che si muovono, no? Anche la social TV.
0: È vero, c'è un team addirittura della social TV di RTL 102.5 pronto per Poweriz estate. Noi vi aspettiamo all'Arena di Verona e poi dopodomani primi collegamenti da Venezia, dove siamo la radio ufficiale della Mostra del Cinema 2026.
1: Oh, e questa è la bella notizia, Jay, ma perché lo mandiamo Viscardi.
2: Sì. Ti riempiamo il baule di popcorn,
0: allora,
2: va bene?
0: Abbiamo già la certezza di incontrare Robert Pattinson, sì. Orlando Bloom. Sì. Allora, voglio che andiamo avanti. Susan Sarandon.
2: No. Allora, però che preferisci gin tonic, però popcorn potrebbe andare bene.
0: Sì. Sì,
1: quando sapranno loro che c'è Viscardi vanno via, però.
2: Esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro.

0: fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile amare.

0: Marco, Vasco Rossi, il Cambiamenti. Noi abbiamo la versione, sai quella che
1: ciao, ragazzi,
0: la ordini, ciao. Ecco, sulla piattaforma sbagliata e ti arriva lui. Vai, dica.
1: Ciao ragazzi, ciao, buon lunedì.
0: Sì, sì. RTL 102.5. Scusate, per tutti quelli che vogliono querelare in primis Vasco, Luca Viscardi. Si chiama
2: esatto,
0: così.
2: Esatto, sono io, piacere.
0: Nella famiglia Giù al Nord con Jennifer e con
3: ciao,
0: Sara.
3: No.
0: Noi ci siamo. In anticipo, di solito la faccio alla fine, invece oggi ve la dico subito. La giornata.
2: Perché la nostra giornata non è la stessa se non sappiamo la giornata di oggi.
0: Allora,
2: che cosa celebriamo in questo 31 di agosto?
0: Attenzione, oggi è la giornata nazionale del mangiare all'aperto, quindi uscite di casa e mangiate all'aperto.
3: Ma anche in Italia si dice mangiare al fresco?
0: Dipende se...
3: Vabbè, aspetta,
2: certo, se sei a Palermo in questi giorni esci di casa, mangi sicuramente al fresco.
3: No, ma è una parola italiana al fresco, no?
0: Sì,
3: perché noi
0: però,
3: diciamo al fresco.
0: Ecco, per noi andare al fresco è un'altra cosa, un altro significato. Allora, c'è una classifica carina, non so se faccio in tempo a dirla, comunque delle città italiane in cui si mangia di più all'aperto e in cui si spende più tempo anche per mangiare magari insieme alle altre
2: persone.
0: Primo
2: posto, vai.
0: Primo posto Taranto.
2: Secondo posto.
0: Secondo Trieste e al terzo Modena, quindi si mangia all'aperto insieme agli amici.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

0: Will.i.am e Britney Spears, la dobbiamo sentire fino alla fine quando dice...
1: Beh, mi sembra il minimo.
0: Vabbè, tutta al completo, RTL 102.5.
2: A proposito di Britney Spears, porto una notizia piccolissima degli Stati Uniti.
1: Un po' inutile, ma non troppo.
2: Britney Spears e suo figlio Jaden, che ha 19 anni, è il figlio che, con cui ha avuto... con cui... no,
1: Il figlio che ha avuto con qualcuno.
2: Allora, lui è la nuova faccia della linea cosmetica di MAC. Lui fa il modella adesso e lui la faccia è sua.
0: Signore e signori, non una notizia inutile, due notizie inutili di Jennifer Pressman.
1: Il bello che l'ultima non l'abbiamo capita, però va bene così. Cioè,
2: la linea di trucco.
0: È vero. No, io l'ho capita, Visca. Mo parla per te, non è che.
1: Però scusami, è uomo, giusto?
2: Sì.
1: E fa il modello per una linea di trucco.
2: Certo.
1: Quindi trucco per uomo, giusto? Maschile.
2: Ma trucco, ormai siamo ibridi, eh.
0: Allora, Viscardi, io veramente mi stupisco di queste domande, perché alla notizia inutile non è che tu devi aggiungere la domanda inutile, che sennò qui non andiamo più a
1: allora,
0: casa.
1: Allora, cari uomini all'ascolto di RTL 102.5, chi di voi questa mattina si è truccato prima di uscire per andare al lavoro?
2: Ma sai quanti?
0: Dai. Allora, Viscardi, dovresti, te
2: ma
0: lo
2: veramente.
0: Dico, dovresti truccarti.
3: Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò.

0: Amen. Ma quanto era fischello Francesco Gabbani in questa canzone? Amen.
1: Passati un po' di anni, in effetti, dal momento di questo primo grande successo. Allora, qualche minuto fa stavamo parlando del tema di pubblicità di prodotti cosmetici per uomini, no? Il figlio di Britney Spears testimonia, stavo dicendo, beh, non è così frequente vedere pubblicità di prodotti di make-up per uomini.
0: Allora, amici di RTL 102.5, quest'uomo è rimasto indietro, Viscardi. Cioè, non proprio. Allora, il valore in Italia, ho controllato, non è che il settore cosmetico dedicato agli uomini vale oltre 141 milioni di euro, con una crescita costante anno su anno, e c'è proprio di più in Italia e in Europa, proprio PEM. Però tu evidentemente, non usando né make up né skin care, Jay,
2: c'è sempre la prima volta,
0: vedi? Mai dire mai.
1: Mi state dando dei segnali? Mi dite che dovrei correre ai ripari? Cioè,
0: sì,
1: c'è ancora speranza.
0: Hai le borse, hai le borse. Copri occhiaie subito sì. E poi la crema tanto cara anche a Trump, quella che ti fa sembrare abbronzato.
1: Bella, mi sembra una bella idea. Ascolterei Artie 5.

0: ovunque cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati di volata al Millennium Hit, così una segnalazione, visto che parlavamo di make-up maschile, di skincare, le sopracciglia quest'anno, maschi, si usano decolorate, quindi Visca, mi raccomando.
3: In che senso?
2: Decolorate, bionde, come te lo devo dire?
3: Devo ossigenare le sopracciglia, penso un attimo.
2: Sì, e poi comunque sempre, mi raccomando, ben curate, possibilmente laminate.
3: Allora, mi stanno dicendo delle parole, aiutatemi per favore, perché decolorazione ci arrivo anche.
4: È una specie di colla che metti sulla sopracciglia.
3: Mi sembra
4: che dura due settimane.
3: Allora, io ascolterei i Bee Gees, Too Much Heaven.
2: Scusa, su tutta la faccia la colla, no?

0: Allora, io amo i Bee Gees, tutti noi amiamo i Bee Gees con Too Much Heaven. L'unico problema è che Luca cerca sempre di cantare anche queste canzoni qui. Quindi,
1: tra l'altro, andando un po' più su rispetto al falsetto dei Bee Gees con Too Much Heaven, c'è un messaggio?
2: Ciao Viscardi, io e te siamo uomini maschi old style, quindi per noi niente trucco, solo parrucco. Ah no, scusami, per te nemmeno parrucco.
1: Grazie.
2: Battutaccia. Ciao Danello dall'Abruzzo.
0: Comunque, per chiudere, a me piacerebbe avere un compagno che si trucca, perché almeno potrei fregare a lui il make-up, però lo devo comprare io.
3: Ma è anche che si parrucca?
0: Sì, anche lì c'è poco da parruccaggio, non si può fare. Va bene, se vi siamo piaciuti, vi siete trovati bene, insomma, fate voi. Poi domani alle 9 siamo qui con la famiglia Giù al Nord, Jay, Luca e Sara.
1: Puntuali e precisi, ma prima di andare via vi diciamo che l'appuntamento a domani è con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: Eh sì, è grande protagonista delle nostre tavole, perché ovviamente piace a tutti ed è adatto a tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi.
3: Sulla mia tavola non manca mai Grana Padano, è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere. Insomma, Grana Padana è love. Cosa c'è, Visca?
1: Allora, io vorrei chiedere scusa a tutti voi, perché in due ore non abbiamo mai parlato di calcio, ma domani ci rifacciamo.
0: A sorata. Grazie Gigi, grazie Fabio, regia. Ciao.
1: A domani.
0: Ciao.
3: Anche a Balzola, provincia di Alessandria, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 31 agosto. In apertura il tragico caso del 16enne che ha ucciso la mamma. È successo a Roma, ci racconta tutto Benedetta Mannucci.
6: A dare l'allarme è stato il giovane autore dell'aggressione, che agli operatori del 112 ha detto: venite, ho picchiato mia madre, forse è morta. Il dramma si è consumato ieri intorno alle 2 del pomeriggio nel quartiere alessandrino di Roma. La vittima, una donna di 50 anni. È stata aggredita dal figlio sedicenne, che all'arrivo degli inquirenti è stato trovato seduto per terra fuori dal palazzo con indosso la maglietta sporca di sangue. La madre invece era riversa a terra all'interno dell'abitazione. Trasportata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, è morta poche ore dopo. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è invece attualmente ricoverato in psichiatria al policlinico Umberto I. Nelle prossime ore sarà interrogato dalla procura per i minorenni. Sono infatti in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
5: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania e negli Emirati. Dopo una tregua sul campo che durava da fine luglio, Washington ha comunicato di aver colpito basi di lancio che puntavano sullo stretto di Hormuz. E voltiamo pagina, la compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito ad un malore. Nella capitale cubana è giunta anche un'equipe di neurologi del Policlinico Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica e a valutare il rientro in Italia di Di Battista. E ora chiudiamo con il calcio, facciamo il punto sulla Serie A con Paolo Pacchioni.
7: Per ora in testa alla classifica si è formato un quartetto. Inter e Lazio hanno raggiunto Juventus e Milan, resta indietro il Napoli. I nerazzurri di Chivu per un'ora hanno dominato a Cagliari, sprecando una quantità industriale di occasioni dopo il gol di Çalhanoğlu, e in vantaggio di una sola rete nel finale hanno seriamente rischiato di subire il pareggio dei sardi. La Lazio continua ad andare nel segno di Frattesi, due partite e due gol dell'ex interista, con sei punti fatti. Ieri all'Olimpico ha battuto il Genoa 1-0. Un bel Como ha espugnato Napoli, Fabregas ha dato una lezione ad Allegri. Stasera due posticipi: alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna, con i giallorossi e i bergamaschi che sperano di agganciare il gruppetto di testa. Nel prossimo weekend già due big match: sabato Inter-Napoli, domenica Juventus-Milan.
5: Grazie, sono le 11:02, per noi è tutto, adesso tutte le informazioni sulla viabilità e sul traffico con Autostrade per l'Italia.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Iniziamo dalla 14, Bologna-Taranto. In direzione di Bologna un incidente con diversi veicoli coinvolti, causa 7 km di coda tra Rimini Sud e Valle Rubicone, mentre per il traffico intenso code a tratti e tempi di circa un'ora tra Faenza e la 13 Bologna-Padova. Su quest'ultima autostrada un altro incidente sta causando 3 km di coda tra Interporto ed Arcoverde noleggio verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia ancora un incidente a causare delle code, sono 5 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano. Infine sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda dovuto al traffico congestionato tra Villa Literno e Pomigliano Napoli Nord in direzione di Roma, mentre un incidente è ora risolto, causa 3 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: E 4 minuti di questo lunedì 31 di agosto. Ciao. Allora, a proposito di questo, stiamo occupando uno spazio, ve lo dico, ragazzi, già è un bel complimento dire a voi, ragazzi, non nostro, da qui fino a giovedì.
11: Ma dillo, dillo con le parole giuste, siamo abusivi.
1: Siamo abusivi!
11: Siamo abusivi!
10: Allora, di chi è di solito questo spazio?
11: Di Angelo Baiguini,
10: per cui aspetta, inizio io faccio Angelo.
11: No, fermo un attimo. Allora, ci baiguinizziamo tutti e tre?
10: No, tu farai Jessica e invece Paolo farà Paola, ok? Io sono... Ciao Paola.
1: Ciao, forza Bellanova!
10: Va bene, come... Ciao Jessica.
11: Ciao Angelo!
10: Vabbè. Però sentite, facciamo così, visto che siamo noi, sì, a sto punto ci presentiamo come si deve.
1: Ecco,
10: dai.
1: Prima che finisca il programma, già dopo 4 minuti, facciamo le cose fatte bene.
10: Record, sarebbe un record.
1: Appunto.
10: Charlie Gnocchi.
11: Carlo Elli.
10: Paolo Cavallone.
1: Eccoci,
10: e basta.
1: Fino alle 13 saremo qui a tenervi compagnia. Cari amici, abbiamo tante belle cose da raccontare, quindi mi raccomando, preparatevi a essere coinvolti al 378-378-100. 25.
11: E vi dico subito una cosa: RTL ha pensato a noi per i tre tipi di motorizzazione della radio.
1: Cosa ti stai inventando?
11: Allora, diciamo la verità: le motorizzazioni automobilistiche stanno cambiando.
10: Vabbè, arriva al punto.
11: E anche noi, Carlo Elli, un vecchio benzina.
10: Che
1: cosa sarei io?
11: Paolo Cavallone, io direi un metano plug-in.
1: Ma plug-in sarei tu.
11: Il vostro amico Charlie Gnocchi, un turbo diesel che funziona anche per 100.000 km.
10: Sì, no, per due fai 1.000 chilometri ti fermi. Più che plug-in potrebbe essere un plug-off, ma vabbè, al di là di quello,
1: Charlie Gnocchi è un turbo diesel senza cinghia, però, perché quello è il problema che lo attanaglia da diverso tempo.
10: Allora, per fortuna i due minuti a disposizione sono passati, e qui possiamo partire con la musica.
1: Dai, Saifa.

0: What Love Is Do, Maroon 5 su RTL 102.5. Scusatemi, stava venendo un colpo di tosse perché uno torna dopo un'estate e alla fine trova tutti sti acciacchi. Non è l'età, è assolutamente capita, l'aria condizionata, cose di questo tipo.
1: Ma sai quanti
0: una bella bronchitina,
1: ma sai, sai quanti ventenni tornano che poi si sono tutti gli acciacchi, le cose,
0: guarda che quest'estate ho fatto le scale velocemente, mio figlio invece ha rallentatore.
2: Per chi non lo sapesse, di noi tre Carlo Eli è l'unico che ci dà ancora dentro.
0: Ma
2: potrebbe
0: ancora?
2: La fidanzata nuova.
1: Charlie, sono argomenti che non interessano a tutti, anzi ci fanno anche invidia, visto che lui ha questa fortuna, no? Si è fidanzato da poco e quando le cose sono nuove si sa, vanno nella mia...
0: Sentite, volete rimanere soli?
1: Anzi, piuttosto...
2: Allora, vabbè, lanciamo il domandone.
1: Dai,
2: 378-378-1025, torno dalle ferie e c'ho già degli acciacchi.
1: Ma non è quello.
2: C'ho già dei malati.
0: Non è quello il domandone che ho pensato.
2: C'ho già dei disguidi da ritorno.
0: Allora, senti, rimpiamo il domandone.
1: Dai, quelle piccole cose che possono succedere quando rientri dalle vacanze, valigia che non si chiude, traghetto fuori orario, insomma quelle
2: posta
1: belle cose.
2: Posta piena, casella della posta piena.

0: Hold Back the River, James Bay su RTL 102.5 in Viva l'Italia, 11:21 minuti. Allora, acciacchi, disagi, cose strane che accadono.
1: Fai bene la domanda, Charlie.
2: Allora, 378-378-1025, ritorno dalle vacanze, disguidi, acciacchi, malintesi e anche sfighe del ritorno.
1: Sentiamo un very normal.
3: Io quando ritorno dalle ferie ho sempre le formiche in casa, poi devo metterci quella polverina lì, non so il perché, da dove vengono. Cosa voglio?
2: Le formiche, cosa vogliono? Le formiche sono abusive. Ti va bene, allora. Pensi che c'ha le api?
1: Carlo Elli, Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone, fino alle 13, un programma.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Tutto.
10: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia.
9: Tutto.
10: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Lost on You.
1: Esatto, proprio questo è il titolo. Lost on You.
0: Lost on You.
2: Allora dovresti comunque disannunciarlo alla, alla Baiguini. Baiguinizzati.
1: LP Lost on You, ciao.
2: Ah, ciao, sono Angelo.
3: Ciao.
1: RTL 102.5, si parla di rientri, vabbè, questo lo facciamo ormai da giorni, però soprattutto gli acciacchi, un po' i disagi che le stesse vacanze possono provocare, uno poi arriva a casa e
3: c'è, ragazzi, un, c'è una vera normal, sentiamola.
4: Devo sistemare al ritorno dalle vacanze, devo sistemare la macchina perché me l'hanno segnata e tra l'altro non si sono neanche fermati a prendersi le responsabilità.
3: Brutta questa.
4: Però oggi è un buon giorno, compio 62 anni.
3: Auguri!
4: Sono in forma, sono amata e quindi sono felice, guardo positivo. E sto in vostra compagnia. Un bacione, Alessandra.
3: Ciao, ciao. Alessandra, tanti ciao, auguri, Alessandra. Buon compleanno, viva i tuoi acciacchi che sono assolutamente non sono fisici.
2: Sì, ragazzi, scusate, anche voi avete i piedi gonfi quando siete.
3: quella è roba da nonni e Charlie, quindi è tutta roba tua. Il piede gonfio.
1: Tu che hai problemi di circolazione.
3: Oh, che bella vita! Sta per arrivare una canzone che si intitola così. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango e il nostro New It.

0: troppo buono, ma te quanto più vada via.
1: Basta, vai! Basta!
2: Abbiamo in esclusiva Tiziano Ferro quando ha cantato a Mosca, che ha cercato di adeguare il suo
0: accento. Non è da russo, però.
1: Va bene, allora sembrava i Pertini comunque.
0: Anche, è vero, anche. Vero.
2: Allora Paolo, Tiziano, un acciacco Ferro. Tuo, un acciacco di Paolo quando è tornato dalle ferie.
1: Dai, che ti è
0: allora,
1: capitato Paolo?
0: Allora, se parliamo di ferie passate, c'è stato momenti di freddo intenso in vari aerei o in situazioni di traghetto, sì, che quelle lì sì, non si capisce bene perché.
1: Vabbè, sì. Ghiacciaia.
0: Quest'anno sono tornato con un po' di congiuntivite che se saprei dove l'avrebbe presa, io me la curerebbe, capito?
1: Ovvio. Ovvio. Indaga, pensa un po' quello che hai fatto.
0: Se lo saprebbe.
2: Vicino agli occhi ci devi mettere dei fagioli.
1: Vabbè, dai, che c'è Dracula.
0: Cotti?

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. È preferibile fare il bagno in compagnia di familiari, amici o conoscenti e nella zona riservata alla balneazione, segnalando, quando possibile, la propria presenza, per non trovarsi mai da soli in caso di difficoltà. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Bella storia, Fedez su RTL 102.5. La bella storia è quella che accadrà soprattutto domani sera, perché c'è un evento straordinario, lo sappiamo, il primo settembre. Che c'è? Lo domando
1: c'è
0: voi due.
1: C'è il Power Hit, ma ricordiamo che
2: Power Hit estate 2026. Che a brevi le cose.
1: Ma volete dirlo a me che ne ho visti 30 di Power Hit?
2: Ma sei la decima edizione, dove le altre 20 dovrei viste?
1: Ma io ho visto anche le preparazioni, tra l'altro la squadra esterna di RTL 102.5
0: sta lavorando
1: da giorni e giorni, comunque è uno sforzo produttivo intensissimo.
2: Hanno iniziato stamattina, Charlie, mi spiace deluderti con i 30 anni, ma stamattina hanno iniziato, hanno posato le prime cose, stanno lavorando sotto il sole e ascoltano RTL 102.5. Noi siamo vicini a tutti quelli che realizzeranno qualcosa di unico per domani sera.
1: Ma meraviglio di te, ma è un anno che ci lavoriamo a livello di
0: Che sta arrivando l'evento, ci avviciniamo e adesso tutto quello che riguarda la scenografia sarà veramente uno spettacolo straordinario, come sempre, anche domani.
1: Pensa soltanto a quanti panini si mangiano.
0: Stavi pensando di andare
1: pensa
0: a distribuire
1: cestino,
0: panini.
1: Pensa al cestino.
0: Pensa alle bevande.
2: Senti, ma fra tutti i tormenti dell'estate, quale sarà la canzone che ci avrà tormentato di più?
1: Secondo voi c'è una vicina che sta per iniziare.
3: No, sta iniziando proprio.
2: Ma e i pinguini tattici nucleari?
1: Ma

0: ordinary people.
1: Very John normal. Legend.
0: Molto very normal people, ovviamente.
2: Certo.
0: Esatto. Su RTL 102.5.
2: Sì, l'hai detto all'Angelo, allora, Baiguini.
0: Ragazzi,
2: bravo.
0: Vi ricordo prima di chiudere quest'ora che noi siamo abusivi.
1: Siamo
0: perché il programma
1: abusivi.
0: Questo non
1: siamo
0: è
1: abusivi.
0: Nostro.
1: Abusivi.
0: È di... Ciao, sono Angelo. Ok.
2: Ciao Angelo.
0: È suo il programma. Fino a giovedì però ci siamo noi. Torniamo dopo il giornale orario.
1: Abusivi.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
0: Anche a Belcastro, in provincia di Catanzaro, mezzogiorno.
3: RTL 102.5 giornale orario.
1: È lunedì 31 agosto, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. La Premier Giorgia Meloni poco fa ha deciso di prolungare la sospensione dei trattati di Schengen con la Spagna. E allora ci colleghiamo col Montecitorio. Un cordiale ben ritrovato ad Alberto Giapparoni.
4: Eh sì, cordialità Paolo, dunque altri 15 giorni di stop a Schengen con Madrid. Roma conferma la decisione presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta. L'Italia insomma ha prorogato la sospensione dell'accordo che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta appunto, e la decisione del governo segue le parole del ministro dell'interno Piantedosi, che aveva parlato di una situazione a Ceuta tutt'altro che migliorata, sostenendo che tra i 5 e i 10 mila migranti sono ancora presenti nell'enclave spagnola. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri spagnolo aveva definito la mossa di Meloni dopo i fatti dello scorso Ferragosto un affronto ingiustificato, e in vista dell'audizione in Parlamento il premier spagnolo Sanchez scagiona il Marocco e punta il dito contro una rete di fake news dell'ultradestra. A te Paolo.
1: Grazie. Sciocca Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre. Il giovane ha poi chiamato i carabinieri per confessare quello che aveva fatto. La donna, che aveva 49 anni, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. A Bologna un 28enne ricoverato in gravi condizioni è in pericolo di vita dopo essere stato aggredito a coltellate. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. È stato lui stesso a chiedere aiuto ai vicini di casa, che hanno chiamato i soccorsi. Ed è appena arrivata la notizia di un'altra morte sul lavoro. Un muratore di 55 anni è deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava. È successo a Origgio, in provincia di Varese. Una inondazione ha colpito il Grand Canyon, uno dei luoghi più visitati degli Stati Uniti. Benedetta Mannucci.
5: La vittima è un uomo di 46 anni, il cui cadavere è stato recuperato ieri sera lungo il fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. Sono 15 invece i dispersi. È il bilancio dell'improvvisa inondazione che questo fine settimana ha investito il Grand Canyon. L'alluvione è stata scatenata da un violento temporale che ha colpito l'area sabato pomeriggio, costringendo decine di persone all'evacuazione e mettendo fuori uso l'unica conduttura idrica che rifornisce turisti e residenti. I video girati dagli escursionisti mostrano il torrente di fango con tronchi e detriti trasportati dalla corrente travolgere i sentieri. L'allerta resta alta, il servizio dei parchi nazionali ha avvertito che fino a questa sera sono previsti ulteriori temporali che potrebbero portare nuove alluvioni, colate di detriti o caduta di massi.
1: È il momento di sentire come sono andati gli ascolti in TV nel weekend.
6: Anche di domenica la ruota della fortuna di Canale 5 conferma i 4 milioni di media spettatori, pari al 27,4% di share. A seguire Racconto di una notte 1,7 milioni e 15,6%. Su Rai 1 L'eredità Summer 2,2 milioni di media spettatori e 15,1% di share. Rido perché ti amo 1,3 milioni e 10,7%. Sulla 7 in onda 1 milione e 7,3% di share. In seconda serata la domenica sportiva su Rai 2 10,2% di share. Pressing su Canale 5 11,3%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente avvenuto in direzione di Roma si registrano

0: 13 km di coda tra Ceprano ed Anagni. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi è in viaggio verso Bologna, un incidente ora risolto causa 2 km di coda tra Rimini Sud e Valle Rubicone, mentre a causa del traffico molto intenso si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Valle Rubicone e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa 4 km di coda tra Trani ed Andria verso Pescara. Infine sulla 13 Bologna-Padova due incidenti provocano 3 km di coda tra Interporto ed Arcoveggio verso Bologna e tra Monselice e Termegane verso Padova. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Mezzogiorno e 5 minuti di questo lunedì 31 di agosto. Che cosa?
4: Voglio la penna con scritto Very Normal People. La voglio.
3: Comprala.
4: Voglio scroccare. Sono di RTL. Scusa, sono un conduttore di RTL 105. Vorrei avere in omaggio la penna.
3: Se fai il bravo, ti regalo i pastelli. Dai.
4: No.
3: Senti, allora.
4: Voglio la penna.
3: A proposito, sì, ecco, insomma, dai. Noi siamo. Stiamo occupando uno spazio
5: siamo
3: non
5: abusivi,
3: nostro, l'abbiamo
5: abusivi,
3: detto.
5: Abusivi,
3: siamo abusivi. Sì, di solito abusivi. Quando uno è abusivo cerca di non dare nell'occhio, sì, per non attirare troppo l'attenzione, giusto?
4: Sì.
3: Per la prima ora noi abbiamo tirato parecchia attenzione, per cui mi raccomando che questa seconda ora, siamo secondo me, calmi. Profilo basso.
5: Ragazzi, ritorniamo a baiguinizzarci. Carlo?
3: Ciao. Ciao Charlie.
5: Ciao, sono Charlie Gnocchi. Ciao, e tu? Ciao,
3: c'è Paolo Cavallone.
4: Ciao, anche. Ciao. Voglio fare Paola di Benedetto.
3: Vai.
4: Forza Bellanova!
3: Dai, ripartiamo con la musica.
4: Oh, con cosa ripartiamo? Con Anna. Vamos!

0: Miley Cyrus su RTL 102.5 e la sua Flowers. A proposito di fiori, pensa che bello iniziare la giornata, Maria, un bel gesto verso una donna, regalare un fiore o anche una persona,
1: è una gentilezza, è proprio, stai diciamo anticipando il tema che lanceremo. La gentilezza che anch'io ho compiuto oggi per dare a questo mondo un po' di bellezza, un po' di gentilezza.
2: Sentiamo, aspetta, qual è il gesto gentile che hai fatto quest'oggi?
1: Allora, io sono venuto e ho detto vi piace questa rubrica, voi avete detto,
2: ma vieni al dunque, vieni al gesto,
0: c'è poco tempo, dai.
1: Allora, eravamo con il cane e una signora che aveva tre cani stamattina e mi ha chiesto, scusi, lei ha le buste del cane? E io ho offerto alla signora tre buste per il cane.
0: Non perché il cane va a fare la spesa con le buste.
2: Si chiamano, si chiamano sacchetti per raccogliere le deiezioni del proprio animale.
1: Lei era così contenta. Tra l'altro era una signora molto carina. Era così contenta. Che gentilezza, che gentilezza.
2: Brava. Lei che non voleva raccogliere, è arrivato uno a rompere le scatole. Scusi, signora, il sacchetto. Hai visto il cane che ha fatto?
0: Scusate, una busta per tre cani.
1: Vabbè, io avevo quella, due buste.
2: Vabbè, ma cosa vogliamo chiedere?
1: È la gentilezza che hanno fatto per dare al mondo più gentilezza. 378 378 1025.
0: Chiara soprattutto.

0: Night.
1: Last Friday Night, Katy Perry su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Si parla in questa seconda ora di gentilezza, per cui Charlie, come stai? Bene?
2: Io sto molto bene, mi piace quando tu mi chiedi questo. Tutti noi quando arriviamo in radio chiediamo ai nostri colleghi: ragazzi, tutto bene, tutto ok, okay, l'azienda farà di tutto per voi.
3: Vabbè, ma scusa, vuoi entrare in radio e non salutare nessuno? Ma che modi sono?
2: Io incoraggio allora, i giornalisti, ragazzi, gesto, 24 ore su 24.
3: Gesto gentile al 378-378-1025. La gentilezza che ho fatto è che c'era una signora di statura bassa, l'ho aiutata a prendere una cosa in altro sullo scaffale perché io ci arrivavo.
1: Insomma, è una bella cosa.
3: Bella cosa, la signora era slanciata verso il basso, lui verso l'alto e non ridete, e gli ha preso una cosa. Bella gentilezza.
1: Infatti, un attimo, non rido.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: 30 Seconds to Mars con Stuck. Salutiamo Jared Leto che è il leader.
1: Sì, esatto, su RTL 102.5. Allora, mezzogiorno e 29 minuti, si sta parlando di

0: gentilezza,
1: ecco,
0: quei gesti di altruismo anche, sì, tante volte, no?
2: È un mondo fanno. È un mondo truce, sta diventando un mondo cattivo. Noi diciamo viva la gentilezza,
0: esatto, e viva, no, la bontà,
2: c'è da dire, viva la bontà.
3: Ecco, c'è da dire una cosa: quando si è poi in auto, le gentilezze si dimenticano un attimo, come se uno avesse, sì, una corazza, sì, e facesse delle cose strane. Ma una vera e normal people invece ci insegna una cosa. Sentite.
4: Dai. Buongiorno RTL.
2: Ciao.
4: Allora, un bel gesto che ho fatto è che mentre ero in macchina e stavo guidando, sì, in città ovviamente, ho visto un'anziana signora che è caduta a terra, poverina, mi sono spaventata, però mi sono fermata di botto e l'ho aiutata a rialzarsi.
0: Ciao. No, no, meno male che si è fermata.
3: No, l'ho aiutata, scusa, a smettere. No, ma sai com'è?
2: Paolo, cosa hai detto?
3: Ha detto, pensavo l'avesse aiutata a smettere di soffrire, caduta.
0: Senti Paolo, poi mi dai un consiglio per aiutare Charlie.
3: La nuova di Salda Vinci!

0: Anger Never Dies su RTL 102.5 Overphonic.
1: Un capolavoro.
0: Se accendi il microfono meglio.
1: Un capolavoro come tutte le canzoni degli Overphonic.
2: Ne ha fatte due ne hanno fatte.
0: A terza si sono separati.
1: Ragazzi, volevo essere gentile con questi ragazzi che suonano.
2: Allora, stiamo parlando di gentilezza, di quei gesti che finalmente sarebbe bene riscoprire, che tutti dovrebbero compiere nella loro vita, essere gentili col prossimo.
1: Bravo Paolo.
2: Aiuta
1: basta
2: sempre.
1: Basta caponi.
2: C'è il vocale di un amico che ci dice qual è stato il suo gesto di gentilezza questa mattina.
3: Buongiorno. Allora, oggi ho fatto veramente un gesto umanitario caritatevole. Sono presentato al lavoro.
1: Allora, leggo qua la mia gentilezza: alla cassa del supermercato una signora era in difficoltà perché le mancavano tipo 4 euro, gliel'ho dati io.
0: Bella questa
2: Charlie,
0: cosa.
2: Charlie, hanno sgamato il tuo metodo di far la spesa.
0: Esatto,
2: tu sono anni che alla cassa dici mi mancano 3 euro e te li fai prestare da qualcuno vicino.
1: Si mette in fila, mancano 30.
0: Si mette in fila, dice mi mancano 5 euro. Esce dal supermercato e entra un altro.
2: Avanti così, dai che ci accompagna la bella musica, quella dell'estate qui su RTL 102.5, d'altronde solo il 31 agosto. Questa è una canzone dedicata al nostro collega che arriverà poi alle 13. Sai qual è? È il Conte Galè. Conte Galè, Nugenea e Carè.

0: Remind Offenbach, Offenbach su RTL 102.5. Mezzogiorno e 43, come vola il tempo. Passa il tempo quando si è tra amici, capito? E soprattutto quando si è gentili.
1: Ma soprattutto quando si è abusivi, perché il programma sì, è di sì. Angelo certo. Balduini.
0: Ciao, sono Angelo.
1: Ciao, sono Angelo.
0: Il programma è mio.
1: Come va? Guarda, lette tu la mia mail.
0: Vabbè, torniamo un attimo alla gentilezza. Paolo, abbiamo
2: dai.
0: Un vocale?
2: Sì, sì, ci sono i nostri veri normal people che si esprimono al 378-378-1025 con i loro vocali e ci danno segno di questo gesto di gentilezza. Che
1: è
2: andrebbe,
1: una campagna,
2: che andrebbe,
1: è una campagna.
2: Andrebbe veramente promossa sì. Ogni giorno. Ogni sì. Persona dovrebbe farne uno. Sentiamo dai, questo.
3: Dai, il mio gesto gentile l'ho fatto esattamente stamattina. Quando ero dal barbiere, avevano sì. Una radio che non si poteva sentire. Gli ho detto, no. Ma mettete su RTL 102.5. Che...
1: E lui?
3: Che è meglio. E loro l'hanno fatto.
2: L'hanno bravi. Fatto. Bravi, grazie. Poi hanno scoperto noi tre e hanno rimesso quella di prima.
0: No, ma sai no. Le barbe che hanno tagliato?
2: Hanno fatto pelo e contropelo. Siamo.
0: E contropelo.

0: I don't wanna live forever, Zayn e Taylor Swift su RTL 102.5. Viva l'Italia, ancora per 10 minuti. Ricordiamo, visto che è lunedì e ci staremo fino a giovedì, siamo assolutamente noi tre abusivi in questo spazio.
1: Sì, sì, abusivi, abusivi, siamo noi.
0: Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi e Carlo Elli.
1: Abusivi, abusivi, grazie a tutti i veri normal people che ci raggiungono. Hai scordato di ricordare, Carlo, che noi è vero che fino a giovedì facciamo Viva l'Italia, ma poi venerdì riprendiamo con No Problem Viva l'Italia.
0: No problem, esatto.
1: Non vi libererete mai di noi, state
2: no, sabato, no, sabato 7 su 7 bionda, sabato settimana. Torna la bionda, ragazzi.
1: La bionda chi?
2: La bionda
0: Carolina.
1: Sentite, a proposito di gentilezze, mia figlia Bea, da quando ha 10 anni, le ho insegnato a tenere il portone quando entrano le persone anziane.
0: Che bello,
1: bella, brava.
2: Charlie, bel gesto.
1: Charlie, a te chi apre la porta a casa?
2: A me nessuno, io mi lascio sempre
0: c'è fuori. Nessuno che fa la gentilezza per una persona anziana.
2: Ma nessuno.
0: Come te.
2: Sono anziano.
1: Allora, la cosa triste, aggiunge, vedere lo stupore delle persone perché non abituate a vedere un gesto così da parte di una bambina. Invece
0: e in questo
1: no,
0: caso c'è poco da ridere, perché vero, in effetti dovrebbe vero, essere vero, una cosa naturale, invece purtroppo è diventata
2: l'eccezione. Io vi dirò di più, alle anziane del mio condominio vado sull'ascensore e le porto su al piano superiore.
0: Sì, non entrare in casa con loro.
1: No, no, no. E poi le grida nelle orecchie, le spaventa da dietro. Ah! Per vedere se si libera la casa a breve.
0: Dai che c'è la musica, va.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo quasi ai saluti finali, ma abbiamo un Millennium Hit, allora, per chiudere questa puntata di Viva l'Italia.
3: Il Millennium è dei Village People.
2: Ecco.
3: Dai, dai, vediamo qual è la canzone.
4: Allora, allora, voi sapete che non hanno composto solo quella
2: famosa.
4: Fanne
2: una.
4: Macho, macho man.
2: Vai tu, Paolo.
4: Aspetta. San Francisco.
3: Nessuna di queste è YMCA.

0: insieme.
1: Poi sulle mani proprio qui, eh.
2: Che bello, che bello.
1: YMCA Village People, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5.
2: Mi viene in mente Angelo Baiguini quando fa sulle maniste, eh. Salutiamo Angelo, salutiamo.
1: Tanto questo è lo spazio suo.
2: Sì.
3: Beh, normalmente è occupato da Angelo Baiguini, da Paola Di Benedetto, da Jessica Brugali. Noi ci siamo, siamo busivi, amici, busivi, busivi.
1: Ma anche domani, busivi.
3: Ma domani torniamo, c'è Pronta Miseria Nobiltà, ecco il Conte Gale. Non solo, ma c'è anche Virginia e Diego Zappone. Vogliamo fare il ringraziamento a chi ha curato la parte tecnica, Fabio Romano, Gigi Vesta. Grazie,
1: grazie. Salutiamo e ringraziamo Paolo Cavallone,
2: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi.
3: Non c'è. Vedremo.
1: Non c'è.
3: A domani alle 11. Ciao.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
1: Anche a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Siamo in attesa di collegarci con la nostra direttrice Ivana Faccioli per la conduzione del giornale orario delle 13. In primo piano avremo la cronaca.
6: Eccomi,
5: con un fatto
6: accaduto
5: a Roma. Te, Ivana.
6: Eccomi, scusa, avevamo un problema tecnico di audio qui a Milano. Comunque, come dicevi, iniziamo dalla cronaca con l'orrore in una famiglia di Roma. Un sedicenne ha ucciso a botte la madre, Valentina Iannicelli.
7: Non si erano mai sentiti né urla né litigi provenire da quell'appartamento al primo piano nel quartiere romano alessandrino, periferia est della capitale. Niente che potesse far presagire quanto accaduto nella caldissima domenica di fine agosto. Erano le 14 quando sono arrivate le forze dell'ordine. Un ragazzino con una maglietta chiazzata di sangue era seduto a terra. Poco dopo si verrà a sapere che era stato lui a chiamare il 112. Venite, l'ho picchiata, potrebbe essere morta, ha detto agli operatori parlando della sua mamma. Il sedicenne ha aggredito a mani nude la donna, 49 anni, con una violenza da causarne la morte poco dopo all'ospedale di Tor Vergata. I due vivevano insieme nell'abitazione da circa 3 anni. Il padre sarebbe morto da tempo. Lei si arrangiava con lavori saltuari come dog sitter o badante per mantenere se stessa e il figlio, che frequentava la scuola ma già segnalato ai servizi sociali per problemi psicologici. Viene descritto da chi lo conosce come un bel ragazzo ma solitario e taciturno. Verrà ascoltato oggi in procura alla presenza di psicologi, sperando che infranga quel muro di silenzio.
6: Siamo alla politica. Il governo italiano ha deciso di prolungare la sospensione del trattato di Schengen. Alberto Ciapparoni.
8: Eh sì, il governo conferma la decisione presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta e arrivano altri 15 giorni di stop a Schengen con Madrid. Il Viminale, insomma, ha rinnovato la sospensione dell'accordo che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione viene definita dal ministro dell'Interno Piantedosi come motivata e necessaria e dalla Lega il senatore Marco Dreosto spiega tutto in questo modo.
9: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
8: E proprio in questo istante è arrivata la risposta di Madrid, che ha deciso la proroga dei controlli sugli arrivi dall'Italia per 2 settimane, mentre in vista dell'audizione in Parlamento il premier spagnolo Sanchez ha scagionato il Marocco e ha puntato il dito sia contro una rete di fake news dell'ultradestra sia contro Russia e Israele, chiedendo la solidarietà dell'Europa. A te.
6: Grazie. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere. ovviamente i sanitari non hanno potuto fare nulla, sono corso indagini per chiarire la dinamica. La borsa di Milano in questo momento FTSE MIB più 0,29%. Siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Paolo Pacchioni, grazie per l'inizio di questo GO.
5: Ben ritrovati, in primo piano c'è il calcio. Al momento si è formato un quartetto al comando della Serie A. Inter e Lazio hanno raggiunto Juventus e Milan, resta indietro il Napoli battuto a domicilio da un bel Como. I nerazzurri a Cagliari hanno dominato e sprecato e in vantaggio di un solo gol nel finale hanno rischiato. Biancocelesti sempre più nel segno di Davide Fratesi, per il neo acquisto 2 partite, 2 gol, 6 punti, l'1-0 di ieri al Genoa. Oggi 2 posticipi, alle 18:30 Lecce-Roma. Gasperini spera in un'altra prova brillante della coppia di Bala-Malen. Alle 20:45 Atalanta-Bologna, con i bergamaschi che stanno conoscendo ogni giorno di più Maurizio Sarri. Roma e Atalanta possono raggiungere il gruppetto di testa. Per il tennis, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno degli US Open, sconfitto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo ha avuto problemi con crampi, dolore e vomito. Alla fine del match addirittura ha lasciato il campo con le lacrime agli occhi. È tutto, ora le notizie inglese con Jennifer Pressman.
0: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran and the United States have traded strikes after an attack on rocket launchers on Larak Island in the Strait of Hormuz. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps vowed to respond and punish for the U.S. strike that killed 2 people. Rescue efforts continue in Nepal following the floods that killed almost 1,000 people and displaced another 4,000. Hundreds of bodies have been buried unidentified. One hiker has been found dead and more than a dozen others are reported missing after flash floods ripped through the Grand Canyon in Arizona. And at least 8 people have died and 18 are missing after a ferry carrying some 270 passengers and crew capsized off the coast of northern Cyprus. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Non cambia la situazione meteorologica sull'Italia, ci attende una giornata ancora da piena estate, giusto un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, soprattutto sull'arco alpino centro orientale, ma soprattutto giornate ancora calde, non sono temperature record, non sono i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 34-35 riusciremo ancora a toccarli. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa del traffico congestionato in direzione di Roma si registrano 12 km di coda tra Ceprano e Ferentino. Sempre su questa autostrada un incidente risolto. Causa code per 5 km tra Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, a chi è in viaggio verso Bologna segnaliamo code a tratte dovute al traffico e tempi di percorrenza di oltre 2 ore tra Cattolica e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, mentre a causa di un incidente sono 6 i chilometri di coda tra Vasto Sud e Val di Sangro. Sulla 13 Bologna-Padova ancora 2 incidenti provocano 1 chilometro di coda tra Interporto ed Arcoveggio in direzione di Bologna e 3 chilometri di coda tra Monselice e Terme Ogane verso Padova. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
12: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
3: RTL 102.5. E ta ta ta.
6: Mamma mia,
3: mamma mia.
6: Miseria e nobiltà.
3: Mi piace tum. Mi ripiace tum. Sembra che dire abbiamo rimontato lo studio.
2: Oggi
3: in 2 secondi.
2: I microfoni ci fanno disperare.
3: No, ho sbagliato io.
2: E non è il microfono.
6: Ho toccato tutti i tasti meno quello che apri il microfono.
3: Avevo qua troppe pantofole.
2: Ma meno male che lei con le pantofole ci va a nozze. Anche con l'infradito e l'infrarischio.
3: Anche a piedi nudi nel parco.
2: Piedi nudi, caro Conte Galea, oggi versione marinaio, buongiorno.
3: Sì, oggi un po' marinaretto, potrei andare a Venezia a fare anche il gondoliere.
2: Beh, noi seguiremo,
3: Certo, vede, le do i ganci.
2: Mostra del cinema
3: saluto la signorina Simpone.
13: Buongiorno. Zappone, su bonjour. Conte.
14: Bonjour, un saluto, noblesse, bisous, comment ça va bien?
13: Va bien, merci beaucoup.
3: Andiamo, Napoleone.
14: Andiamo.

0: Ciao dai Maneskin, miseria nobiltà in questa nuova settimana, lunedì 31 agosto su RTL 102.5, le 13.15, il Conte Galè, la nostra sì. Princess of China, Virginia Chang e Whatsappone. Oggi a proposito di gossip, iniziamo facendolo. Iniziamo entrando e andando a casa, ci autoinvitiamo, della signorina Ramazzotti.
1: O nella casa nuova.
0: Ah, nella casa nuova.
1: Sì.
2: Che è stata la nostra collega anche qua anche, a RTL anni fa. Eravamo in stavamo benissimo in affitto, in un bellissimo appartamento, ma le spese condominiali e di gestione nel giro di 2 anni sono salite a una cifra non più sostenibile.
0: Ragazzi, le spese sono tante oggi.
2: A Milano poi.
1: Non ne parliamo.
0: Eh beh.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: La quintale in miseria nobiltà su RTL 102.5. È chiaro che più servizi tu utilizzi sì. in un condominio, più paghi e più la zona è centrale
1: certo.
0: e più tiri fuori i money.
2: Ma neanche se li utilizzi questi servizi, basta semplicemente averli. Magari c'è la palestra, c'è la piscina, non c'è bisogno che tu la utilizzi, ma se c'è già ti costa tantissimo in più.
1: E fanno parte delle cosiddette spese condominiali, quindi fisse, soprattutto nei palazzi nuovi, no?
0: Esatto.
1: Dove sono sempre più alte. Pare negli ultimi due anni sono lievitate dei livelli a Milano e stiamo parlando di Milano in particolare.
0: Conte e la capitalizzazione.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te due anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru,

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Limpido o limpido, come dice Kylie Minogue, presente insieme alla nostra laurea nazionale su RTL 105 in Miseria e Nobiltà. Allora, facciamo un po' un elenco di quelle che possono essere le spese condominiali, seppur normali, ma alcuni hanno delle voci particolari in base, come dicevamo prima, a dove vivono. Rotazione sacchi. È una di quelle più care,
1: dice.
0: Sì, vuole vedere il mio consuntivo?
2: No.
0: I sacchi sono terribili.
3: Allora, la portineria, soprattutto se H24 e 7 giorni su 7, perché ci sono anche condomini magari di super lusso che hanno questa possibilità, e quella costa.
1: Esatto.

0: Time is running out, lo dicono i Muse in Miseria e Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5. Dopo la rotazione Sacchi, scusate, che cosa abbiamo lasciato in sospeso oggi, tra le spese condominiali?
1: Sembriamo degli immobiliaristi, esatto. Però il caso di Milano è molto particolare perché sono lievitati i prezzi a dei livelli impossibili per gli italiani, sì. Quindi rischia Milano che tutti gli investimenti li facciano i miliardari,
2: ma certo,
1: arabi e quant'altro, sì. Perché per un milanese comprare...
0: No, perché dicevamo che poi gli stipendi medi base non possono essere compensati da queste uscite, da queste spese così importanti.
1: Sì, perché no? Milano non è comunque a tutt'oggi Shanghai o altre.

0: Bash e Loredana Bertè, Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Scusate, sì, perché uno dopo i sacchi vuole sentirsi alleggerito con qualcosa di più economico dal punto di vista delle spese condominiali.
1: No, no, non è economico per niente. Il giardiniere, per chi ha il giardino. Serve mantenere il verde, non è mica facile.
2: Immaginate ai due boschi verticali i giardinieri quanto possono costare, visto che devono salire su fino su con le gru, con qualsiasi mezzo, calarsi dall'alto come degli acrobati.
0: Per chi non conoscesse il Bosco Verticale, sono due torri proprio nel cuore della città di Milano, due grattacieli.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Bella atmosfera quella di Gali, non good uccidiamo times, il mondo con i good times.
1: C'è una bella atmosfera anche a vivere in una delle città più costose d'Italia, però insomma il caso Ramazzotti ci suggerisce che insomma certe spese sono arrivate ormai ad essere fuori controllo, se anche chi insomma, voglio dire anche personaggi con che disponibilità economiche superiori alla media non ce la fanno più. Punto. Poi ecco
0: perché la signorina si impone, sono anni che la supplica di darle del Dan Arrow per comprare la sua casa di Milano.
1: Ma non ha bisogno di me la signorina.
2: Ancora senza casa.
0: Vede?

0: Simple Minds, Don't You Forget
1: Davvero.
0: About Me. Chiudono loro la prima ora di Miseria Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5.
2: No, lo chiude la nostra amica perché dice, ci fa un resume da ciao cari, ci sono delle spese condominiali ripartite in millesimi che sono consumo d'acqua, riscaldamento ascensore, luce dei vani comuni, illuminazione esterna, portineria differenziata, giardino accessoriale come utilizzo di attrezzature igieniche, piscino, addirittura campi da tennis e persino campi da golf per i palazzi più contemporanei.
3: Ma dove abitate?
0: Ma dai, non dica che anche dove abita lei è così. Ma su!
2: Sì. San Martino Canavese in provincia di Torino, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio.

0: Viaggio da Valentina Iannicelli. Dalla Svizzera arrivano novità sulla sparatoria durante un rave party dove è morta anche una ragazza italiana. Sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti con Paolo Pacchioni.
1: C'è un arresto che è stato confermato dagli inquirenti. In manette è finito un cittadino svizzero di 43 anni. Secondo la polizia elvetica sarebbe l'unico autore del reato. Al momento non si conoscono le cause che l'altra notte lo avrebbero portato ad aprire il fuoco durante un rave party che era in corso ad Arau, non lontano da Zurigo. Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, è stata raggiunta da un proiettile ed è morta. Feriti in modo non grave altri 5 giovani, tra loro anche 2 ragazzi di origine italiana, che comunque sono stati subito dimessi dall'ospedale.
0: Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte. Una donna di 49 anni, il giovane, dopo l'aggressione ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. Cambiamo argomento. Il governo italiano ha deciso di prolungare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna ed è anche arrivata la replica di Madrid. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
2: L'esecutivo dunque conferma la decisione presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta e arrivano così altri 15 giorni di stop a Schengen con Madrid. Il Viminale insomma ha rinnovato la sospensione dell'accordo che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata adottata il 1 agosto dopo la crisi migratoria appunto di Ceuta. La decisione viene definita dal ministro dell'interno Piantedosi come motivata e necessaria. Ma dal suo canto, in tutta risposta, Madrid anche proroga i controlli sugli arrivi dal nostro paese per 2 settimane, mentre in vista dell'audizione in Parlamento il premier spagnolo Sanchez scagiona il Marocco e punta il dito sia contro una rete di fake news dell'ultradestra sia contro Russia e Israele, invocando al contempo la solidarietà europea.
0: Ora andiamo a Venezia, dove ci si prepara per la mostra internazionale del cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Mario, vai!
3: Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Venezia si prepara ad accendere i riflettori sull'83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Si parte mercoledì 2 settembre fino a sabato 12 e dal Lido arriva anche una buona notizia per la stampa. La tradizionale conferenza della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, si farà. Dopo l'allarme lanciato da Deadline, sono stati infatti superati i misteriosi problemi organizzativi che ne avevano fatto temere la cancellazione. Poi finalmente c'è il cinema. A dare il via al concorso sarà Inc., il nuovo film di Danny Boyle, subito dopo la cerimonia d'apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Una serata che avrà anche un protagonista d'eccezione, George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera.
0: E RTL vi darà tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione. Adesso è il momento del traffico con Autostrade per l'Italia.
4: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Sul posto tutti i soccorsi. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Casalecchio e Modena Nord verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti, tra Firenze e Scandicci e il bivio per la E1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 45 minuti e sempre verso Bologna tra Arezzo e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 1 ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, anche qui tempi di percorrenza di 1 ora, e tra Cattolica e San Lazzaro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 Very Normal People.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Miseria e nobiltà.
3: Fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
2: Piccoli, ci siamo la seconda ora insieme in una nuova settimana che chiude il mese caliente di agosto, anche se il caldo non diminuisce.
4: Cosa ho scoperto, Zappone?
2: Cosa dice?
4: È che Milano è candidata a diventare la capitale mondiale della governance dell'intelligenza artificiale, il che significa che probabilmente tutte le spese che abbiamo elencato fino adesso saliranno.
3: Ulteriormente la mannaia ce l'ha data la piccolina, la simpone.
2: Ma quante cose belle che stiamo dicendo oggi.
3: Siamo dei motivatori oggi, a vivere a Milano.
2: Esatto. Siamo partiti dalle spese condominiali prendendo in considerazione l'esperienza negativa in questo caso della nostra amica ed ex collega Aurora Ramazzotti, certo, che ha dovuto trasferirsi immediatamente per spese eccessive.
3: Subito dopo sposata, in un attimo hanno fatto un'altra scelta. Poi parliamo d'altro.
2: Figuriamoci l'Imu e la Tari del nostro conte Galè.
3: Io? Oddio.
2: Però lei rimane lì.
3: Sì,

0: Beh, la meraviglia di unire due voci straordinarie, sì, come Marco Mengoni e Tom Walker, la loro Holla I Say su RTL 102.5, subito da nostro Ricky.
1: Sì,
0: Ricky
1: One. Un vocalone, sentiamolo su. Vai. Al volo.
0: Sentiamo.
2: Sì. Io mi ritengo fortunato perché praticamente la mia fidanzata c'è la sua casa, non c'è condominio, non c'è affitto, sì, devo solo pagare le bollette, quindi sono nel libro dei fortunati. Gli altri in Italia è tosta, ragazzi, pagare bollette.
0: Grazie.

0: Quindi non ho capito, alla villa singola la sua fidanzata.
1: Ah, beh, ha una casa.
0: Ha detto alla sua casa in mezzo al nulla.
2: No, almeno la spesa la fai tu, Lucio, vogliamo sapere questo.
1: Qualcosina, no? Un contributo piccolo.

0: Sorry and Justin Bieber su RTL 102.5. Chiediamo scusa a un amico che ci dice: io abito in provincia di Parma. E ci fa sorridere perché ci manda un vocale particolare. Sentiamolo,
1: caro.
2: Io sono in provincia di Parma e in un modestissimo condominio. La spesa condominiale più grossa è quello dell'antiparassitario per le formiche. No. Che siamo invasi.
1: No, vabbè.
0: Paese, un parente di Charlie Gnocchi.
1: Paese che vai, cittadina che trovi, sì. E formiche anche che trovi.
0: Beh, la disinfestazione è cara, eh.
1: Beh, costa parecchio tra zanzare. Formichina c'era anche a Praia.
0: A Praia.
3: Ma lei, scusi, gli hanno fatto pagare l'anteparassitario per camera
1: no,
3: sua?
1: No, da me no, nella mia camera non ce n'era manco una.
0: Parlo subito per con fortuna. Mary Novellini.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: Tutto.
19: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
18: Tutto.
19: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo.

Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Spumeggiante Lenny Kravitz, Five More Days of Summer su RTL 102.5. Andiamo da Ricky.
1: Sì, perché
0: One.
1: È partito diesel l'argomento, ma poi è esploso come i prezzi a Milano.
2: Dai, abbiamo dei vocaloni, sentiamo.
3: Abito anch'io in zona Parma, sì. E di spese condominiali non ce n'ho perché mi sono preso una casa per conto mio, mi sono lavato dalle palle questi problemi. Ce ne sono altri sicuramente.
0: Certo.
3: E saluto. Ciao.
2: Ho fatto una considerazione immobiliare. A questo punto vado anch'io a comprare casa Parma.
0: Ho già trovata
2: una molto bella, anche grande.
1: No, a Reggio Emilia l'ha trovata conveniente.
2: Sì, me l'ha trovata qualcuno anche a Parma.
1: C'è anche la fermata dell'alta velocità.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dancing Jazz on the Rulo, da non confondere col Pirulo, che è un noto gelato, visto che siamo in estate. 14.39, ecco. Miseria e nobiltà su RTL 102.5. Allora, Simone e Angelo, che sono dei cari, fedelissimi ascoltatori, mm-hmm, da Ostia Lido, dicono: io non mi sono mai pentita di uscire da Roma, perché Ostia ovviamente costa meno dal punto di vista delle spese condominiali, in più al mare, dice lei, no?
1: E comunque Roma non sarà mai cara come Milano, per assurdo, capisce?
0: Quindi, signorina Simpone, la capitale, lei che cerca casa, potrebbe... Noi abbiamo delle sedie a Roma, eh?
2: Sì, ma anche Roma costa troppo, non mi posso permettere nemmeno Roma.
1: No,
2: guardi,
1: ma poi dove abbiamo la sede noi, a zona Prati,
2: lì non ne parliamo,
1: è molto costosa.
2: Costa zona quanto Milano, anche di più.
0: Punti Ostia, quindi, allora, come diceva la nostra amica Simona.
2: Sì.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su RTL 102.5. Partire di lunedì, questo è poi un lunedì particolare perché la ripresa del lavoro dopo le vacanze, no, ma parlare di spese condominiali,
1: bravo, ma proprio solo noi possiamo rovinare la settimana alle persone.
2: Vabbè, tornate
1: mondo.
2: Alla realtà, basta, esatto. Con queste vacanze,
1: ma bruscamente
0: è vero, Ricky? C'è qualcuno che

0: amici di RTL, buongiorno. Caro. Buongiorno Alberto.
1: Alberto,
0: io so che il lunedì è già una cosa drammatica,
1: eccoci,
0: ma la cosa drammatica, più drammatica della drammatica, è il primo lunedì dopo le ferie.
2: Ecco,
0: veramente una cosa vergognosissima.
2: Ciao, amici. È drammatica quanto la grammatica.
1: Una tragedia, ma noi l'abbiamo già superata da una settimana.
3: Questo è mica il nostro primo lunedì dopo le ferie.

0: Splendida Giorgia, la sua non mi ami su RTL 102.5. Vogliamo dare un'altra mazzata agli italiani?
1: Vai, ultimo lunedì, giorno di ferie per tutti i docenti d'Italia. Domani si inizia dalla nostra
0: per tiziana. I docenti, per i mentre per gli alunni si parte dal 7 settembre con Bolzano, settimana. Giovedì 10 settembre con Trento, Val d'Aosta e Veneto, dal 14 settembre tutte le altre regioni, più o meno, tranne sull'Italia.
2: Praticamente fra poco riaprono le scuole, quindi cari genitori... cari insegnanti, cari studenti soprattutto, fate per una ragione che anche per voi le vacanze sono finite.
0: Tutta
2: oggi
0: la routine.
2: Proprio delle mannaie.
0: Tutte.
2: Noi.
1: Comunque tre mesi di vacanza, ma quanto erano belli, scusate.
0: Brava.
1: Non finivano mai.
0: No.
1: Poi quando tornavi a scuola c'avevi quell'ansietta di dire oddio.
0: No, sapete adesso qual è il periodo? È quello di recuperare tutti i compiti che alla fine luglio-agosto non hai fatto mai.
1: Di copiarli anche. Diciamo la verità.
2: Tutti in questa ultima settimana li faranno.
0: Adesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, ci vorrebbe un bel aiuto, quello che potrebbero darci, intanto ce lo dà la musica,
3: sì.
2: Ma è una giornata come oggi, quindi quando ritroviamo e riascoltiamo e rifacciamo venire in mente i ricordi delle canzoni con i Millennium, chi meglio di loro?
4: Ma come fanno che sono loro che chiedono aiuto?
2: Ah, dice che lei chiede aiuto? Vabbè, allora noi facciamo così, li
4: Qual
2: ascoltiamo.
4: È il titolo?
2: I Beatles con Help.

0: la loro Help, il nostro millennium dal 1965. Chiude le due ore di Miseria Nobiltà in questo inizio di settimana, ma su, rimbocchiamoci le maniche, sì, perché intanto ci ritroviamo domani.
1: Sì. Allora, poi, lei domani che dove sarà? Lo dica, per favore.
2: No, domani che dopo domani.
0: Bravo, quindi non ci sarò, perché sarò naturalmente all'Arena di Verona per il pre-show, insomma, insieme ai miei colleghi del Power Hits Estate 2026.
1: E poi dopo domani?
0: E
1: poi
0: del Future Hits Live.
1: Wow,
2: e io mi scappicollerò domani alle 15 appena finiamo per prendere
0: bene
2: e venire là.
0: Grazie.
1: Ciao
0: a tutti,
1: a
0: domani. Domaniche.
1: Anche a Macello, in provincia di Torino, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: a Roma è stata sterminata una famiglia a colpi di arma da fuoco, sono madre, padre e figlia disabile. È successo in un'abitazione in zona Pietralata. I militari, intervenuti a seguito di una chiamata al 112, non escludono nessuna ipotesi, neanche quella di omicidio-suicidio. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. E rimaniamo a Roma, emergono dettagli sul drammatico caso del 16enne di Roma che ha ucciso a botte la madre. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
5: Il ragazzo di 16 anni che ha ucciso di botte sua madre probabilmente soffriva di problemi psichici. La circostanza era già stata segnalata agli assistenti sociali e ora emerge un nuovo particolare. La sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma dove vivevano la donna di 50 anni uccisa e suo figlio, erano intervenuti gli agenti di polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, circostanza che poi si è rivelata completamente falsa. La donna aveva spiegato agli agenti che il figlio aveva problemi psichici e il sedicenne era stato portato all'ospedale Bambin Gesù. Poco dopo è stato riaccompagnato a casa, dove poi si è consumata la tragedia.
4: E adesso ancora un'ultima ora: tre agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura Capitolina su quanto sarebbe avvenuto nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma, dove 12 ragazzi detenuti sarebbero stati vittime di violenze e di tortura. E adesso botta e risposta tra Roma e Madrid sulla sospensione del trattato di Schengen. Intanto si registrano nuovi scontri a Ceuta. Alberto Ciapparoni.
6: La decisione era già nell'aria alla vigilia della scadenza del provvedimento e ora è arrivata la conferma. Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna. Tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti. Una scelta a cui il governo, guidato da Pedro Sanchez, reagisce prorogando a sua volta per altri 15 giorni i controlli dall'Italia. Fatto sta che la valutazione tecnico-politica del governo italiano è che dopo gli 80.000 arrivi dei migranti in 48 ore di fine luglio, la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta non è affatto sotto controllo. A Ceuta ci sono ancora almeno 5.000 persone e secondo la valutazione del ministro dell'interno Piantedosi la gran parte di loro non è stata identificata e tra di loro potrebbero celarsi terroristi di matrice jihadista. Al di là delle rassicurazioni, insomma, il clima di tensione fra Roma e Madrid è destinato a perdurare e intanto scontri fra migranti a Ceuta. La polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa. A te.
4: Grazie. Adesso tutte le informazioni sul traffico e la viabilità.
3: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud verso Roma e 2 km tra il bivio per la diramazione Roma-Nord e Ponzano-Romano in direzione Firenze. Tutti i soccorsi sul posto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tra Rimini Sud e San Lazzaro verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora, tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma, anche qui tempi di percorrenza di 1 ora, e sempre verso Roma tra Ceprano e Anagni con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL
3: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con me. Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
8: Le 15, 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon inizio di settimana, lunedì 31 di agosto 2026, anche agosto ce lo siamo levato. Buon pomeriggio, ben ritrovati, come va, come è iniziata questa settimana? Se ti voglia di dircelo, 378-378-1025, se ci seguite in radiovisione noterete che c'è il trofeo, è lì, bello, in primo piano, perché è giusto che sia così, ormai ci siamo ragazzi, abbiamo nelle ultime 13 settimane parlato tanto di Powerhits Estate, abbiamo raccolto i vostri voti, ogni settimana ci siamo occupati della classifica, proprio ieri e l'altro ieri, insomma l'ultimo aggiornamento della tredicesima settimana, ma adesso siamo al momento clou, quindi domani ci sarà l'appuntamento con la Powerhits Estate, ovviamente con tanti contenuti extra che potrete seguire sui nostri social e anche qui in diretta su RTL 102.5. Io sono la Zac, allora vi auguro un buon inizio di settimana, saremo insieme per le prossime due ore con la grande musica di RTL 102.5. Non ci credete? Ve lo dimostro subito. Partiamo con Somber.

Eros Ramazzotti, Vita ce n'è su RTL 102.5 alle 15, 12 minuti in the flight, edizione aspettando Power Hits estate 2026. Domani saremo in grado di darvi delle anteprime sul palco, le prove, collegamenti, anche proprio la costruzione del palco, magari, che è una bella tradizione. E a proposito di Power Hits estate, un saluto a Tiziana che da TikTok mi fa sapere che è già pronta per il Power Hits. Domani andrà direttamente lì e non è l'unica, vedo anche Fernando nella social TV che ha mandato la foto dello striscione che esporrà con scritto social TV RTL 102.5 presente. Grazie ragazzi.

Oh, ma veramente, eh? Non so, forse perché non la sentivo da un po' di tempo o per l'aria condizionata, però il brividino l'ho sentito quando c'era questa canzone bellissima, vincitrice tra l'altro, se ricordate bene, del Festival di Sanremo 2022. Andarono anche all'Eurovision, non mi ricordo il piazzamento, ma non è importante, l'importante è esserci, no? Sono delle belle piattaforme per far conoscere la

musica italiana, ma così come di altri paesi, un po' in giro per il mondo, non soltanto in Europa, perché come sapete si aggiungono sempre più paesi che dell'Europa non fanno parte. Brividi, Mahmood e Blanco su RTL 102.5, restate con noi, a tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Perché? Perché?
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

con Ray Dalton, Don't Worry About a Thing, cosa che mi ritorna oggi, ve lo dico, oggi soprattutto, ma anche domani, però forse domani ci sarà meno tempo. Sono un po' nel momento nostalgia, sì, malinconia canaglia. Perché? Perché ovviamente siamo alla decima edizione di Power Hits Estate, quindi riaffiorano un sacco di ricordi. Prima della Power Hits Estate, che ha avuto il suo inizio nel 2017, c'era uno show, sempre di RTL 102.5, che andava da Roma, da Piazza del Popolo, e partecipava anche in Medcon, praticamente coi pantaloni completamente calati. Troppo ridere.

0: Myers con Kiss the Rain, era il 1997. Vi dicevo, momento nostalgia. Stanno arrivando dei messaggi tipo: ciao Zac, anch'io con l'arrivo di settembre parte la malinconia, poi sento che in radio passano certe canzoni e questo mi fa capire che è tempo di cambiamento, ma sono pro estate sempre. Mi godo con voi la Power Hits, non vedo l'ora sia domani sera. Poi c'è il messaggio: siamo due bambine, Giulia e Martina, veniamo da Bergamo, domani siamo presenti al Power Hits estate. Hai capito? Non vedo l'ora di vedere Anna Pepe. Io, come ha fatto anche Fernando, che secondo me è un'ottima idea, io farei un bel striscione di quelli giganteschi, così vi fate notare ancora di più. Un saluto anche a Walter, che ieri invece è andato al concerto di Luca Carboni.
1: Ed

Adventures of Rain Dance, Maggie, Red Hot Chili Peppers, era il 2011. Tra l'altro in questi giorni, le ultime settimane a dire il vero, ci stanno un po' di celebrazioni per quello che è un album, anche quello bellissimo, dei Red Hot Chili Peppers, che compie 20 anni, è uscito nel 2006, sto parlando di Stadium Arcadium. Ci sono delle nuove versioni, se siete così pazzi per versioni inedite, picture disc e quant'altro, insomma ormai si stanno veramente divertendo anche con i vinili colorati eccetera, quindi questa è un'occasione da non perdere per il 20° anniversario di Stadium Arcadium dei Red Hot Chili Peppers. 15:45, siete su RTL 102.5.

Hey, if you wanna dance, Miles Smith su RTL 102.5. Stavo rispondendo a un po' dei vostri messaggi. Questo di Paola che dice: Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi e Lenny Kravitz stanno bene a tutte le ore. Buon pomeriggio a tutti, sono assolutamente d'accordo con te. Poi saluto anche a qualcuno che ci scrive via TikTok dalla Germania. Se lo trovo vi dico anche. No, che poi è strano perché poi quando rispondo ai messaggi, trattandosi per esempio su TikTok o anche su Twitch di nickname, è strano. In questo caso si firma Tremenda, quindi ciao Tremenda. Fa stranissimo questa cosa, però vabbè, si fa. Grazie a tutti. Facciamo

0: Ho detto io che siamo malinconici oggi, eh? Annie Lennox con Why? Perché? Because, avrebbe detto, risposto a qualcun altro. Amici, su RTL 102.5 in questo inizio di settimana, ma alla fine del mese. È una cosa un po' contorta, ma possiamo comprenderla perché siamo per dare il benvenuto a settembre. Il primo di settembre il mese si apre con l'appuntamento della Power It's Estate 2026. Domani ci saranno tante cose, avremo l'opportunità di vedere molte cose in anteprima prima della grande serata di domani sera. Ci arriveremo, ne parleremo, ma intanto arrivano le ultime notizie proprio adesso con la nostra redazione. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Ponte Lambro, provincia di Como, sono le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Un nuovo fatto di cronaca a Roma: dopo il sedicenne che ha ucciso la mamma a botte, probabilmente a seguito di una discussione, questa mattina una famiglia è stata sterminata, padre, madre e figlia disabile trovati senza vita dalle forze dell'ordine. Mario Vai.
4: Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata, dove tre componenti della stessa famiglia sono stati trovati morti nella loro abitazione. Si tratta di una bambina di 6 anni con disabilità e dei suoi genitori italiani di 42 e 43 anni. I tre sono stati trovati nella camera da letto di una

0: appartamento in via dell'Antracite presentavano ferite provocate da colpi d'arma da fuoco. Nello stesso appartamento è stato trovato morto anche il cane della famiglia. A lanciare l'allarme è stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione a scoprire i corpi. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro impegnati nelle indagini per la ricostruzione della dinamica. Dalle prime informazioni l'ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio.
1: È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, corriere in appalto per un'azienda di spedizioni, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi, e secondo quanto riferito dai colleghi temeva di non vederselo rinnovare. A denunciarlo è la Filt CGIL, ricordando che proprio oggi i lavoratori erano in sciopero. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere in scadenza oggi sono stati introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, immediata la reazione di Madrid, che ha annunciato controlli sugli arrivi dall'Italia per le altre 2 settimane. E cambiamo argomento. Un'inondazione nel Grand Canyon in Arizona ha provocato un morto e diversi feriti. Benedetta Mannucci.
2: La vittima è un uomo di 46 anni, il cui cadavere è stato recuperato ieri sera lungo il fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. Sono 15 invece i dispersi. È il bilancio dell'improvvisa inondazione che questo fine settimana ha investito il Grand Canyon. L'alluvione è stata scatenata da un violento temporale che ha colpito l'area sabato pomeriggio, costringendo decine di persone all'evacuazione e mettendo fuori uso l'unica conduttura idrica che rifornisce turisti e residenti. I video girati dagli escursionisti mostrano il torrente di fango con tronchi e detriti trasportati dalla corrente travolgere i sentieri. L'allerta resta alta e il servizio dei parchi nazionali ha avvertito che fino a questa sera sono previsti ulteriori temporali che potrebbero portare nuove alluvioni, colate di detriti o caduta di massi.
1: È stato arrestato un 43enne ritenuto il responsabile della sparatoria durante il rave party in Svizzera. Nell'attacco ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni e sono rimaste ferite 5 persone. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe svizzero e avrebbe agito da solo. Adesso il calcio. Oggi 2 posticipi della seconda giornata di Serie A: alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Adesso tutte le notizie sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Valvibrata verso Ancona, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 4 auto e al momento si transita su una corsia. Tutti i soccorsi sul posto. Più a nord, sempre sulla 14, code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Anagni verso Roma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti e tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di attraversamento di 30 minuti. Queste le principali notizie, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
6: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
5: Domani sera dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Le 16 e quasi 6 minuti di questo lunedì 31 di agosto 2026, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana. È una settimana per noi e per voi anche importantissima, lo vedo anche dai vostri messaggi. Ce n'era uno per esempio di un ascoltatore, ascoltatrice, che è alla 9ª edizione, che va all'Arena di Verona a seguire il Power Rizzo, si è persa uno, quindi, però insomma è una bella cosa. Laura da Brescia, eccolo qua, l'ho trovato. E quindi insomma domani ne parleremo, ma adesso... Anna.

Cesare Cremonini, una come te su RTL 102.5. Tanti messaggi al 378-378-1025, anche su TikTok, su Twitch e sulla social TV. Marco da Brescia, che ha mandato un vocale dicendo che è la sua 8ª edizione di Power It's Estate, quindi domani saranno presenti. Così come un altro messaggio che arriva da Udine, dice: domani il mio Power It's numero 10, arriviamo da Udine. E poi c'è Sonia dalla Valtellina, visto che prima si parlava di un ascoltatore che è andato a vedere il concerto di Luca Carboni, che invece ieri a Vicenza ha visto il concerto di Noemi. Dice: è stata pazzesca, non vedo l'ora di ascoltarla al Power Hits domani, anche se da casa. Lo potete seguire anche da casa, ebbene sì.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Tananai con Abissale su RTL 102.5. Allora, andando indietro nella memoria, Tananai con Fedez e Mara Sattei avevano vinto l'edizione 2022 del Power Hits Estate. Poi Tananai con Annalisa ha vinto anche cosa nel 2024, se non sbaglio. Quindi insomma è tra i pochi fortunati che hanno portato a casa il premio ben due volte, lo stesso premio. Qualcuno mi chiedeva, dice, ma è proprio il premio o una copia? Ovvio che è una copia, altrimenti insomma, se è qui non può essere a Verona, giustamente. No, no, no, è una copia, ma è assolutamente fedele di quello che sarà il premio che qualcuno riceverà il 1° di settembre all'Arena di Verona. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: La dolce vita.

0: Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

Justin Timberlake con Mirrors su RTL 102.5 relativo video. Sapete che sono anni che ogni volta che c'è questa canzone io guardo il video per quel mobile di Radica bellissimo che si vede. Però un'altra fissazione: nel video di Napoleone la carta da parati dell'ambientazione, che trovo veramente troppo bella, molto anni 70. Su Justin Timberlake pare ci siano delle buone notizie. Dovrebbe uscire un nuovo progetto che si intitola The Next Move, previsto per il marzo 2027, con tanto di tour mondiale. Questo vuol dire che è definitivamente guarito dalla malattia di Lyme e quindi è pronto nuovamente a spiccare il volo, a fare un tour e a fare anche un altro album. Vi faremo sapere. Sono voci queste, eh? Sono voci.

I Bastia di Pompei su RTL 102.5 alle 16.39 minuti, quindi ci siamo. Domani sera l'appuntamento con la Power It's Estate 2026, tantissimi protagonisti sul palco, da Anna, Alessandra Moroso, Angelina Mango, che tra l'altro era vincitrice anche della settimana numero 13, quindi hanno fatto praticamente i pinguini 7 settimane al numero 1 non consecutive, Angelina Mango e Marco Mengoni 4 settimane non consecutive, poi anche Gabbani e la Brancale. Quindi chi vincerà il premio il Power It's Estate 2026 lo scoprirete domani sera.

0: Esatto.
1: Rose Villain e Gue come un tuono, è stato un grandissimo successo questa canzone qualche anno fa, e Rose Villain probabilmente sta cucinando qualcosa, perché diciamo nell'ultimo post, che risale già un po' di tempo fa, c'era anche uno studio di registrazione, un mixer, quindi chissà, oltre a bavaglini, tutte le cose per il bambino, insomma le scarpette uguali a quelle della mamma eccetera, per il resto però evidentemente sta pensando anche a nuova musica, perché è importante insomma che ritorni, poi come sappiamo il suo marito 6PM grande produttore, quindi sicuramente anche la maternità le ha dato così ispirazione per qualche nuova canzone, ma vi terremo informati. 16:47 minuti su RTL 102.5, questo è l'appuntamento di The Flight del 31 di agosto, domani e dopodomani grandi feste per noi, quindi siamo contenti di esserci e contenti di avere anche voi naturalmente. Questo è l'attuale successo, l'abbiamo vista anche salire di brutto all'interno delle vostre preferenze fin quando si è potuto votare per la Power in estate, come sapete da venerdì a mezzogiorno si sono chiuse ufficialmente le votazioni. Peggy Gou, Ira Star, Woman.

D'Argento amico, dove si balla su RTL 102.5. Devo ringraziare e salutare Rocco, un amico, un ascoltatore che ha mandato un video di 1 minuto e 21 secondi, perché vi dico, perché cioè, tutto il racconto proprio, ha piazzato il telefono e ha fatto il video mentre preparava questo cannolo siciliano e se l'è anche mangiato. Quindi grazie per aver condiviso questo dolce momento della tua giornata insieme a noi di RTL 102.5. Grazie a tutti coloro che hanno mandato dei messaggi. Oh, la leader di ieri, eccola, Angelina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Prima di salutarci torniamo indietro nel tempo, giustamente come sempre facciamo come tradizione di RTL 102.5 andando a riascoltare un altro pezzo di storia della musica. 1977, ma non è necessario essere nati in quel periodo per avere dei ricordi relativi a questa canzone, perché è talmente un classico che sicuramente l'avrete sentito in colonne sonore o comunque l'avete sentito per radio migliaia di volte, perché è veramente uno dei grandi classici. Già questo inizio è iconico. We Will Rock You, Queen.

0: Will Rock You. Pensate che le radio, alcune radio negli anni 70, quando finiva We Will Rock You, attaccavano We Are The Champions, perché erano sullo stesso disco, lato A, lato B, anzi era doppio lato A in realtà. Con questo ci salutiamo, grazie a tutti, grazie a Rick Aristarco e Antonino Ponte che sono stati in regia, grazie a voi che ci avete seguito da TikTok, da Twitch, dalla social TV, dalla radiovisione, dalla radio, dal citofono, dove vi pare. Ci sentiamo domani pomeriggio, naturalmente tra poco arriva Passo, torna Nico e fa Ulvio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Lariano, provincia di Roma, sono le 17 un minuto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. A Roma è stata sterminata una famiglia a colpi d'arma da fuoco. Sono madre, padre e figlia disabile. È successo in un'abitazione in zona Pietralata. Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio o suicidio. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Aveva 6 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 41 anni italiani e il cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata a Roma. Sono stati i vigili del fuoco allertati dai parenti delle vittime a scoprire i corpi sfondando la porta dell'abitazione dopo che i residenti del palazzo e della zona erano stati allertati dagli spari. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un omicidio e suicidio, anche se non vengono escluse altre possibilità. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 3 sarebbero morti per colpi di arma da fuoco. La pistola trovata in casa era detenuta legalmente. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento. Secondo quanto emerge da fonti investigative, la donna avrebbe sofferto di depressione.
3: È stato arrestato un 43enne ritenuto responsabile della sparatoria durante il rave party in Svizzera. Nell'attacco ha perso la vita una ragazza italiana di 22 anni e sono rimaste ferite altre 5. Sentiamo Mario Vai.
5: Era arrivata alla rave party insieme agli amici senza sapere che quella sarebbe stata la sua ultima notte. Maria Spinelli, 22 anni, italiana, originaria di Città Sant'Angelo e residente in Svizzera, è morta nella sparatoria avvenuta ad Arau. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 2:30 tra sabato e domenica, quando la musica era ormai terminata e i partecipanti si stavano dirigendo verso l'uscita. 5 persone sono rimaste ferite, tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori avrebbe agito da solo, mentre proseguono gli accertamenti sul movente. Le autorità valutano 3 possibili scenari: un attentato terroristico, un atto di follia o un gesto criminale.
3: Una donna di 30 anni è precipitata in mattinata da un edificio della sede di Mediaset a Cologno Monzese in provincia di Milano. Sarebbe poi rimasta infilzata in una ringhiera e sarebbe stata portata intubata al San Raffaele in condizioni gravissime. Sarebbe trattato, secondo le prime indiscrezioni, di un gesto volontario. E chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio, perché oggi si chiude la seconda giornata del campionato di Serie A con gli ultimi 2 posticipi. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma, per poi finire questa sera alle 20:45 con Atalanta-Bologna. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti: sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto e Val Vibrata in direzione Ancona, 10 km di coda per incidente ora risolto, e sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 14 code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 tra Ceprana Nagni verso Roma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, poco meno di un'ora i tempi di percorrenza di questo tratto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta, ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Eccoci qui, buonasera, ben ritrovati in radiovisione, alla radio,
3: olè,
0: sulla frequenza nazionale, va, come siamo contenti.
3: Ma che bello essere tornati, ritrovare lei.
0: Ritrovare lui.
3: Lei, signore e signori, accogliete come si deve la signora della radio, Nico.
0: Un applauso per Nico, un applauso per Fulvio Giuliani, un applauso per voi che ci seguite, continuate a seguirci con tanto affetto. Un'estate dove veramente vi abbiamo accompagnato ovunque. Io vi ho trovato in mille bari, mille posti, in mille spiagge, in mille case, no? Con RTL 102. Poi siccome devo in giro con lo zainetto, no? Della radio, che è comodissimo. Tutti, RTL! bello.
3: Nelle baite. E poi domani ci siamo. Il primo settembre è arrivato il giorno del Power Hits Estate 2026, scopriremo il tormentone.
0: Naturalmente sì, e poi anche il Future Hits.
3: Certo, dopodomani.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh, lei, RTL 102.5, con Nico. Che bello risentire la voce di Nico e un po' tornare a casa, no? Ma sono sincero.
2: Tornare a casa, sì, no? Sì, tornare a casa, tornare a casa.
1: Le tue cose al posto giusto,
2: sì,
1: l'orario giusto.
2: Le mie
1: giusto,
2: veline, le mie cose, il mio computer, bello, eccetera. Bello. Il nostro pubblico che ci segue, no? Tornando a casa. Molti sono ancora in vacanza, non diamo per scontato questa realtà, perciò vi coccoliamo, state lì belli tranquilli, che insomma si sta meglio lì che in città.
1: Ma poi questa settimana è il paradiso vero.
2: Il paradiso vero, sì.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, 17:19 sulla radio più bella del mondo, indubbiamente la più seguita, no? Perché uno dice, vabbè, a me piace più un'altra, però il dato di fatto è che è la più seguita, quindi l'oggettività in questo caso è importante, giusto?
1: Ma anche la più bella.
0: Vabbè, ma anche la più bella. Comunque, senti, ci sono un sacco di cose, Fulvio, da dire sul calciomercato.
1: Ma attenzione, proprio adesso, leggo in ANSA, Lionel Messi annuncia il suo ritiro dalla nazionale.
0: Veramente?
1: Sì, lo ha scritto sui propri social, dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla nazionale, firmato Leo Messi.
0: Mentre è confermato Rowe all'Atalanta.
1: Sì, Rowe all'Atalanta, che gioca questa sera la sua partita, e invece
0: ci sono novità sulla Juve.
1: Sì, poi ci arriviamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: RTL 102.5 One Republic li riconosci subito.
1: Sì, è vero.
0: Proprio lo stile, sì, no? Non sì, è che abbiano sì, le canzoni sì, simili, proprio lo stile.
1: Lo stile è quello. Vabbè, insomma, gran fortuna. Fortuna.
0: È un merito.
1: Allora, finiamo questa storia un po' di. Finiamo, no, perché c'è un sacco di roba lì e il calciomercato.
0: Dunque, l'Atalanta, dicevamo, acquista Rowe, gran colpo, mentre De Ron ha raggiunto Gasperini, suo ex allenatore proprio ai nerazzurri, alla Roma. De Ron, che a Roma non è amatissimo.
1: No.
0: Per una vecchia storia. Però lui sta cercando di ricucire.
1: Vogliamo parlare del Napoli tra poco?

0: Eccoci qui, password RTL 1025, il ritorno di Nico in questo 31 agosto 2026.
1: Grazie mille per i messaggi di bentornati
0: tanti.
1: Fulvio, bentornata Nico,
0: no,
1: ci siete mancati,
0: Fulvio.
1: Grazie mille, lo diciamo perché insomma, chi manda un messaggio va sempre ringraziato. Stavo sentendo un po' qui la storia del fonico di Madame.
0: Beh, ieri è scoppiato. Allora, un fonico di Madame.
1: Ragazzi, ha abbandonato
0: la povera Madame, cioè nel senso ha detto sul palco è la mia ultima serata del tour, che devo andare a seguire il tour di Marrakesh.
1: Sì, ma ti posso dire, ma chi se ne frega, voglio dire
0: l'hai detto tu, ma mi
1: associo. Perché devi andare sul pubblico a annunciare questa roba? Ma chi sei?
0: Tra poco la risposta di Madame, non male.

0: Voi sarete alle 102.5, buon pomeriggio e grazie naturalmente per seguire la radio più ascoltata del nostro paese, proprio la radio nazionale, no? Allora, cose da dire su Djokovic, non ce lo dimentichiamo, sui fagioli dei Bud Spencer.
1: Ah, sì, sì, nella seconda ora, sì. Allora, io sono addicted.
0: Veramente?
1: Sì, assolutamente.
0: E poi su questo signore che dice io sono tanto bravo nel Tekken Wu, si chiama Tekken Wu?
1: Tekken Do, credo.
0: Tekken Do, esatto. Sì. Ha dato un calcio a un collega, gli ha fatto male, è stato licenziato.
1: Ad Alba. È vero? È
0: successo sì, Torino, Torino.
1: Ah, ho letto Alba, vabbè.
0: Vabbè,

0: Poi beh, leggiamo.
1: Poi ci chiediamo le idee. State lì.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Mi piace quando dice io e te, la tira lunga, no?
1: Ci sei riuscita, eh?
0: Io e te.
1: Ma grande Nico.
0: Allora,
1: fa bene la vacanza lunga.
0: Sì, lo so. Allora, una piccola cosa, si dice sempre, no? Quando si ritorna dalle vacanze, non riprendere subito le abitudini cittadine e lavorative. Mm. Portarlo un po' avanti anche a casa questa vacanza.
1: Beh, ci riesci? Sincera.
0: Almeno ci si può provare.
1: Tipo?
0: Tipo alzarsi 5 minuti un po' più tardi. Vabbè, Fulvio, non so, rimettere, non mollare subito gli abiti delle vacanze.

0: vacanza. Il pantalone corto te lo puoi pure portare se lo metti in modo dignitoso, eccetera, eccetera, no?
1: Magari evitiamo proprio il look, quello.
0: Sì,
1: lo sai che è una mia vecchia battaglia.
0: Sì, no, sono d'accordo. Però ecco, avete capito il senso, credo.
1: Yes.

0: Oasis, ne parlavamo con Nico, pare in arrivo a Venezia, no?
1: Sì,
0: nei
1: sì,
0: prossimi
1: sì.
0: giorni per la mostra del cinema, seguiremo tutto qui su RTL
1: 105. Dal 2.
0: Dopo domani, sì.
1: Esatto, 12 giorni in cui seguiremo ovviamente, come sempre facciamo, con dovizia di particolari, la mostra del cinema, che quest'anno, stavo leggendo prima, è in pompa magna perché c'è tantissima gente, molti attori internazionali che arriveranno a Venezia.
0: Ho tremato quando ho detto c'è tanta.
1: Sì, sì, c'è tanta, sì. Se c'è, c'è.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Ruvo di Puglia, provincia di Bari, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Botte e risposta fra Roma e Madrid sulla sospensione del trattato di Schengen. Intanto si registrano nuovi scontri a Ceuta. Allora ci colleghiamo per tutte le ultime in diretta con Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì Andrea, il clima di tensione fra Roma e Madrid continua nonostante la Spagna abbia più volte ribadito che da Ceuta nessun migrante è potuto entrare in territorio spagnolo. Il governo italiano invece ritiene permanente il pericolo. Da qui la decisione del Viminale di prorogare fino al 21 settembre la sospensione del trattato di libera circolazione di Schengen. Una decisione, questa del ministro dell'interno Piantedosi, che a sua volta ha indotto Madrid a prorogare i controlli dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. Dal suo canto il premier spagnolo Sanchez su Ceuta appunto attacca la disinformazione di reti israeliane e russe, ma Mosca nega qualsiasi coinvolgimento nella crisi. Nell'enclave spagnola intanto tensioni al centro di accoglienza con la polizia che ha sparato in aria per disperdere i migranti. Nel frattempo tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo in Italia con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti. A te.
4: Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte, una donna di 49 anni dove nella casa dove abitavano. Il giovane, dopo l'aggressione, ha poi chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale. La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove

0: Ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato da sabato in gravi condizioni in seguito ad un malore nella capitale cubana, è giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronta a fornire assistenza medica. E un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante questo pomeriggio a Milano. In Corso Lodi, sul posto intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco con un carro gru per il pedone. Travolto poco prima delle 17, non c'era più nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento. E sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano. Linea Marco Castelletti.
1: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude sulla parità, a meno 0,01%. Negativo anche il FTSE Italia Mid Cap, a meno 0,06. Tra le blue chips si distinguono Tenaris, più 2,97%, e Saipem, più 2,29%. In controtendenza Avio, meno 2,90%, e Leonardo, meno 2,18%. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, a quota 83 punti. In leggero aumento, infine, il petrolio, a 91 dollari al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi due posticipi della Serie A, le 18 Lecce-Roma, le 20:45 Atalanta-Bologna. Intanto poco fa Lionel Messi ha annunciato con una lettera sui propri canali social l'addio alla nazionale argentina. È tutto.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti, e tra Roseto e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Colleferro verso Roma, con tempi di percorrenza di 50 minuti, tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 1 ora, e tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, anche qui tempi di percorrenza di 1 ora. Infine sulla 30 Caserta Salerno, 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio per la 1 in direzione Caserta. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Eccoci, sono le 5, no, sono le 6 e 6 minuti in questo istante. Questa è RTL 105 con Fulvio Giuliani e con la Nico. Buonasera, ben ritrovati. L'abbiamo detto prima, ma lo ribadiamo, siamo proprio contenti e vi leggiamo, insomma, anche voi. Siete molto carini, insomma, nei nostri confronti. Mettono anche un po' in difficoltà, no? Però va bene così, grazie davvero.
7: Una bella difficoltà, sì, assolutamente. Del resto, Nicola, avete sentito, è ancora sintonizzata sul fuso orario della Liguria, marino, e quindi del resto.
6: Ho imparato un po' di genovese, complicatissimo.
7: Ah sì?
6: Sì, complicatissimo.
7: Ma poi ti ho vista sul SUP, ti ho vista dominare le onde.
6: Mi sono fatta anche un po' male, però no, sai che io non sono regina di happy hour per niente, no.
7: Però
6: io vado in giro scalza, qualche volta mi dimentico di lavarmi.
7: Scalzo.
6: Sì, un happy hour scalzo al suo perché. Dai, state con noi con RTL 102.5.

0: Lauro che le fa impazzire tutte.
1: Ah sì, è vero.
0: Ma io quest'estate parlato con ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni.
1: Confermo.
0: Cioè, vanno matte.
1: Sì, sì, confermo. Qualcuno mi ha anche detto: oh, ma tu che lavori alla radio, lo conosci? Sì, lo conosco, è anche molto bene. Ma è fidanzato? Io non lo so, è fidanzato Lauro?
0: Mi parrebbe di sì, però no, non
1: lo sappiamo. Però non lo sappiamo. Comunque, sì, Lauro piace veramente un sacco. E ti posso dire, è anche molto simpatico, quindi oltre la bellezza, quella roba lì, c'è pure la simpatia, che
0: sì,
1: è tanta
0: poi,
1: roba.
0: Poi sa di avere, come si dice oggi, aura.
1: Ah, ragazzi, ma pure.
0: Anche.

0: Si chiama Anxiety, questa bella canzone che la Radio Nazionale vi sta proponendo. Volevo salutare Tommaso Paradiso, non parteciperà purtroppo all'Arena, no? Al Power East, nemmeno al Futurizzo, perché è stato punto da un papataccio e quindi ha contratto un virus, credo si chiami virus toscano, qualcosa del genere. È una roba abbastanza seria.
1: State attenti, in caso di punture, arrossamenti, gonfiori, sempre massima attenzione.
0: E salutiamo anche Di Battista.
1: Ah beh, certo, è ancora ricoverato a Cuba, raggiunto anche dagli ospedali dai medici italiani. Sembra in fase di recupero, ma sarà lunga,
0: sarà complicata, però davvero augurissimi di prontissima guarigione.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da €619, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Camila Cabello, RTL 102.5, Nico e Fulvio fino alle 19. Cara Nico, devo dare una notizia che intristirà mio figlio.
1: Cioè?
0: Ken è ormai ufficialmente un giocatore del Como, nel senso che manca l'annuncio, ma
1: va bene.
0: E sai, io ho un figlio viola, quindi sarei triste. E per gli amici della Fiorentina arriva il portoghese Beto.
1: Non vuoi parlare di Napoli?
0: Non so di che cosa
1: Napoli,
0: stai parlando.
1: E invece bisogna parlarne.
0: Ma non direi.
1: Direi di
0: cosa
1: sì.
0: Cosa vuoi dire?
1: Avete giocato male.
0: Di
1: lo
0: più.
1: Sai anche tu. Lo
0: di
1: sanno
0: più.
1: Tutti.
0: Di più.
1: Lo sanno tutti.
0: Peggio.
1: È giusto ammetterlo, no?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Che poi parliamoci chiaro, 18:36 RTL 102.5. Adesso è anche noi stavamo dicendo cosa mangi stasera? Insalatona, insalatina, sì. Perché dopo l'estate no. Ribadisco il concetto di prima, con calma, aspettiamo, è triste, torni dall'estate, ti metti subito a dieta, vai a lavorare e i bambini e tutto troppo.
1: No, dieta no, dieta no, però sai, insomma, dopo tante serate in cui uno ha un po' mollato i pappafichi e dice vabbè.
0: Sì, però.
1: Ma senza esagerare.
0: Sì, però lentamente, Fulvio.
1: Lo dico a te,
0: guarda, che l'ho letto, cioè, da fonti autorevoli. Adagio. Chiano.

0: ironica, intelligente, rossetto fuoco.
1: Sì, come piace a te.
0: Mamma mia.
1: Eyeliner, come piace a me, dito nella piaga. Senti, sì. Allora, ti sto chiedendo da due ore, Fulvio, di parlarmi dei fagioli di Bud Spencer.
0: Allora, i fagioli sono diventati un fenomeno economico, un business fantastico.
1: Milionario.
0: Milionario, credo 8, vero?
1: 8 milioni,
0: quest'anno,
1: sì.
0: Nel 26. Allora, sono dei fagioli in scatola, come ce ne sono di tante altre marche, con il faccione del grande Bud Spencer,
1: sì, ma
0: sopra.
1: Fatti come li faceva lui?
0: Sì, in teoria, con la sua ricetta, idea dei nipoti, giusto?
1: Monetizzano!
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, Ariete. Sarà solo attraverso la logica e l'intelligenza se saprete liberarvi di qualcosa che pesa inutilmente, che limita pensieri e ambizioni senza un senso reale, senza un'utilità. Cari Toro, qualcuno rallenta sentendosi poco capace di fare, di muoversi, e voi dovreste essere comprensivi smettendo di chiedere troppo, rimandando alcune promesse. Amici del segno dei Gemelli, Mercurio si accorda con Marte per rendere utili e logiche certe relazioni, per usare con intelligenza la passione e il sentimento, siate spontanei anche se impulsivi. Cancro, qualcosa difficile da capire, da accettare, sembra rallentarvi, impedendovi di agire e di rispondere a certe provocazioni. Chiedetevi se abbia un senso tutto questo. Cari Leone, quando abbonda l'ottimismo, figlio di un Giove che riscalda le passioni, non manca mai la necessaria energia per fare e per dare corpo a certe intenzioni. Amici del segno della Vergine, Marte vi incoraggia a fare di meglio e di più, accendendo in voi la voglia di agire, appassionandovi a certe imprese, ad alcuni risultati importanti. Non fermatevi. Bilancia, da una parte Marte che vi spinge a fare e a muovervi, per contro Saturno che prova a bloccare ogni iniziativa. Lì in mezzo voi con Venere, capaci di scegliere il vostro destino. Cari Scorpione, speciale questo cielo che mette d'accordo le speranze con la logica, convincendovi che state andando nella direzione giusta, che usate la vostra forza per qualcosa di importante. Sagittario, qualcuno sembra voler bloccare una vostra iniziativa, facendovi sentire meno sicuri di qualcosa, ma poi si capirà che non ha senso rinunciare o rimandare nulla. Capricorno, non mancheranno certe tensioni, forse perché vi aspettereste di più e di meglio da qualcuno, rimanendo però un po' delusi da certe reazioni. Andateci piano. Acquario, potreste sentirvi un po' a corto di energie, non così convinti e motivati circa una questione che vi vede coinvolti. Meglio non fare nulla di cui non siete certi. Infine, cari Pesci, provate a dire di più alle persone vicine, ammettendo i vostri sentimenti, facendo sentire il vostro calore, il vostro affetto. Andate oltre le paure e i blocchi. Incontratevi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di un gran millennium, una canzone meravigliosa, una bella notizia: a Sanremo ci sarà la reunion dei Maneskin.
3: Ufficiale, lo ha detto De Martino, conduttore, direttore artistico, quindi...
2: Scusa, come ospiti, eh?
3: Sì, ospiti. Non in gara, poi si vedrà. A proposito di notizie invece in corso, live, Andrea è con noi? È cambiato il risultato della partita di Lecce? Datemi il microfono di Andrea, se no lo diciamo noi. Allora lo dico io, ha segnato Malen, giusto Andrea, dammi conferma, la Roma in vantaggio al Lecce 1-0.
2: Va bene, bella partita.
3: Beh, una partita, erroraccio al quarto minuto, Roma subito in vantaggio, la Roma è gasatissima ragazzi, è proprio gasata.
2: Come il Napoli esattamente, Franco Battiato.
3: Ma perché non ti fai gli affari tuoi? Dalle paure.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Bene, con il nostro Millennium Hits bellissimo di Franco Battiato, noi chiudiamo Password di questa sera, ma vi diamo appuntamento domani. Domani, ragazzi, signore e signori, una giornata speciale, una giornata storica, non tanto per la nostra radio, ma quanto per il nostro grande pubblico. Con il Power Hits Estate!
1: Signori, sono 10 anni di Power Hits Estate e quindi l'emozione continua a crescere. Domani iper tutto esaurito, l'Arena di Verona è andata esaurita credo in 7 minuti quando abbiamo messo in vendita i biglietti. Durante Password avrete già una serie di anteprime favolose, non mancate. Poi domani sera scopriremo il mega tormentone.
0: Esattamente, e per chi non può andare all'Arena, ragazzi, due allora, canali, la nostra radiovisione 36 del digitale e il 736 di Sky. Domani sera
1: RTL Play, ovviamente.
0: Ovviamente sì.
2: Online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Castelvecchiana, provincia di Varese, le 19 in punto.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la cronaca con due storie drammatiche che arrivano entrambe da Roma. Iniziamo dal quartiere di Pietralata, dove un'intera famiglia, madre, padre, bimba e cane, sono stati trovati morti. Massimiliano Mantiloni.
6: Luca Ambasciano, 42 anni, era un tecnico informatico, la moglie Valentina Pambianco aveva 41 anni, la loro bambina Bianca doveva ancora compiere 6 anni ed era disabile. Sono le vittime, insieme al loro cane trovato senza vita accanto ai corpi, di un dramma familiare consumatosi nella loro abitazione nel quartiere Pietralata a Roma. Presentavano ferite d'arma da fuoco e i corpi erano in camera da letto. Un omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sequestrata dai carabinieri impegnati nelle indagini una pistola detenuta legalmente e dei biglietti nei quali si lasciava intendere la volontà del gesto estremo. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento dopo essere stati allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con i parenti.
5: E sempre a Roma un sedicenne ha picchiato la madre fino a ucciderla. Valentina Iannicelli.
7: Aveva problemi psichici riconosciuti e seguiti dai servizi sociali, il sedicenne che ha ucciso a botte la mamma. La sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma dove vivevano, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si è poi rivelata falsa. Secondo quanto si apprende, non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio, avvenuto ieri sera, sempre il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Quando gli agenti sono giunti sul posto, aveva ancora indosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all'ingresso del palazzo. La donna, cinquantenne, invece, era riversa a terra nell'abitazione dei due. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata, dove è morta poco dopo. Il giovane al momento si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del policlinico Umberto I, in attesa di essere sentito dalla procura minorile.
5: Ora la politica italiana, il governo ha confermato che proseguirà la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Alberto Ciapparoni, buonasera.
8: Buonasera, dunque tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti. La decisione era già nell'aria, adesso è arrivata la conferma. Il governo Meloni ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna, una scelta a cui il governo, guidato da Pedro Sanchez, ha reagito prorogando a sua volta per altri 15 giorni i controlli dall'Italia. Insomma, al di là delle rassicurazioni formali, lo scontro fra Roma e Madrid prosegue e dalla nostra opposizione il leader dei Verdi Bonelli attacca così proprio la Premier Meloni.
9: sta facendo solo propaganda elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie. In realtà Giorgia Meloni sta nascondendo i problemi degli italiani, quelli che lei non è in grado di risolvere, ovvero gli stipendi bassi, l'aumento della povertà nel nostro paese e la crisi climatica.
8: Intanto scontri fra migranti a Ceuta con la polizia che ha sparato in aria per disperdere la rissa al centro di accoglienza. Da parte sua il premier spagnolo Sanchez, proprio su Ceuta, attacca la disinformazione di reti israeliane e russe, ma Mosca nega qualsiasi coinvolgimento nella crisi. È tutto.
5: In Svizzera un uomo di 43 anni è stato arrestato per la sparatoria al rave party di Aarau in cui è stata uccisa Maria Spinelli, una ragazza italiana. Mario Vai.
10: Svolta nelle indagini sulla strage alla rave di Aarau in Svizzera, la polizia cantonale ha arrestato questa mattina un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Secondo quanto scrive il Corriere del Ticino, sarebbe l'unico autore della sparatoria che nella notte tra sabato e domenica è costata la vita ad una ragazza italiana. 3.000 persone, poi colpi d'arma da fuoco numerosi, scambiati in un primo momento per fuochi d'artificio. Panico tra la folla che cercava riparo. A terra, colpita a morte, Maria Spinelli, 22 anni, italiana, originaria di Atri in Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Altre 5 persone ferite, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani già tornati a casa e non in pericolo di vita. Sul posto trovate tracce di 2 armi diverse, anche d'assalto. Sul movente gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi.
5: La chiusura in borsa FTSE MIB meno 0,01%, praticamente invariata. E siamo allo sport, buonasera Andrea Salvati.
1: Buonasera, iniziamo dal calcio con la Roma che è in campo da 28 minuti sul campo del Lecce, sta già vincendo 3-0. Doppietta di Male il primo dopo soli 4 minuti, il raddoppio al 23esimo, 2 minuti dopo ci pensa Sule a siglare il 3-0. Quindi Lecce 0, Roma 3 alle 20.45, poi l'ultimo posticipo di questa seconda giornata di Serie A, quello di Bergamo fra Atalanta e Bologna. Sempre parlando di calcio, oggi Lionel Messi sui propri canali social ha annunciato l'addio alla nazionale. Chiudiamo parlando di pallavolo con gli europei femminili, con l'Italia che vola ai quarti, travolta la Bulgaria. A te.
5: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
11: Previsioni del tempo.
12: Buonasera da Paolo Corazzon. Ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia. Ci attendono giornate da piena estate, l'autunno è ancora lontanissimo, giusto un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, soprattutto sull'arco alpino. Per il resto, tanto sole e ancora caldo. Temperature non record, non tocchiamo i 40 gradi settimana scorsa, ma i 34-35 sì. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Via Radio.
13: Buonasera da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Cormano verso Torino e tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma con tempi di percorrenza di 1 ora e 40. Più a nord verso Firenze, code a tratti tra Monza, tra Monte San Savino e Firenze Sud. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20. Ancora sull'autosolo in direzione Milano, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 30, e tra Faenza e il bivio con l'autosolo in direzione di quest'ultimo, qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
15: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
14: Domani sera dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: E allora,
16: 19:08 minuti, comincia Protagonisti questa sera. Ho fatto io il crua, caro fratello, perché tu sei in quel di Verona, caro fra. Buonasera, buonasera a te.
12: Esatto, buonasera a tutti. Sono a Verona all'interno dell'arena perché il grande giorno sta per arrivare. Sì. Power Hits Estate, domani conosceremo il tormentone radiofonico. Arena di Verona sold out al tramonto, insomma, vi farò scoprire un po' l'aria che si respira qui, a parte il caldo. Il nostro uomo, il nostro super paragnosta di Napoli, dov'è?
17: Sono qui, fortissimamente qui vicino a te, forte anche dei 37 gradi in questo momento a Verona. Scusa, visto che non parliamo altro che di questo caldo, Verona com'è?
12: Percepiti 46 di colonnina di mercurio 48 secondo me.
17: Auguri, è tempo di Pandoro, è tempo di Pandoro, va bene. Allora, Fredella, sarai straordinario come lo scorso anno, ma adesso Taranto che c'è?
16: Magnetic de Bosa.

0: 19:16 minuti, Elton John con Dua Lipa qua in protagonisti, ovviamente sempre le nostre mission, non mancano, anche dall'Arena di Verona con nostra fratella, da Napoli con Gianni. E quindi dove andremo tra poco?
1: A Imperia, quindi, caro Gianni.
2: Sì, io andrei a Borgo Prino, perché ne abbiamo parlato 7 giorni fa, ma anche in luglio, giugno è successo di nuovo. Che è successo di nuovo, ragazzi?
1: Sono Borgo stati Prino. Pizzicati la libido, sì. Una coppia.
2: Un raptus.
1: Un raptus d'amore sugli scogli, cosa che non si fa. Ragazzi. Andate
2: con pubblico,
1: a casa.
2: Con pubblico, ne parliamo tra poco.
1: Ecco.
3: Palme, toga, party, pollo fritto, replica.
1: Gianni, se vuoi,

0: As it was, Harry Styles, 19:22 minuti, protagonisti in diretta anche dall'Arena di Verona, chiaramente con nostra fratella, perché poi domani, lo ricordiamo, c'è il Power Hits Estate, super evento che chiude un po' l'estate, no? Yes. Diciamo.
1: Esatto, l'abbiamo aperta l'estate a Roma con il Power Hits, con la tappa romana, e la chiuderemo domani quando conosceremo finalmente il tormentone radiofonico. Ma caro Gianni, torna il Cruciterga.
2: Anche sì, poi dopo torniamo a Borgo Prino, tra l'altro qualcuno ci ha scritto, dopo vi leggiamo quello che ci hanno scritto, il Cruciterga, preparatevi perché questa sera torna un conduttore, giusto?
1: Sì, di nuovo?
2: Sì. Un nuovo conduttore.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru,

0: Luca lo stesso, Luca Carboni, 19:32 minuti, atterriamo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Vai, come sempre non perdiamo le abitudini, andiamo dalla nostra Federica. Ciao Fede.
1: Buonasera ragazzi.
2: Aspetta che buonasera, c'è la presentazione. Federica l'inviata.
3: L'inviata amica.
1: Federica, adesso sei? Possiamo iniziare. Allora, io sono qui con
4: Valeria,
1: Diana. E loro stanno in realtà per fare una pazzia. 24 ore in quale città?
4: A Palma de Mallorca.
3: Wow. Beh, dove c'è
1: raccontaci
3: il famoso
1: orlo un po' di Palma. Perché avete scelto di fare queste 24 ore a Palma e come vi siete organizzate?
4: Allora, l'idea è nata con un mio regalo di compleanno, perché il 15 agosto è stato il mio compleanno, ho fatto 20 anni. E quindi abbiamo deciso una toccata e fuga, ecco. Siccome io lavoravo e tutto.
3: Che lavoro bellissimo fai?
4: Barista.
0: Ok.
3: Barista. Sì. Quindi festeggio in Ferragosto proprio.
0: Sì.
2: Prede, io e te quante volte siamo andati a Londra a prenderci un tè e siamo tornati?
0: Ma certo.
4: Dai, è una cosa tutti i giorni.
3: Ma anche i quartieri spagnoli, Gianni. Cioè, se parliamo di San Marino, io e Gianni all'estero andiamo a San Marino.
2: Mezz'ora sempre e torniamo. Bellissima, bellissima cosa. Grazie Federica. Grazie Fiumicino.
3: Grazie, tra poco il Cruci Terga, vogliamo già lanciarlo?
2: Vai, se c'è tempo, vai.
3: Ce la facciamo. Allora, ci dovete dire come si chiama il giornalista Rai che dice sempre quanto son bello, quanto son figo, quanto son buono.
0: Chi sarà? 378 378 1025.

0: Spirito Litfiba 19:41 minuti. Dobbiamo tornare anche a Borgo Prino, no? Giusto, Imperia, dove appunto questa coppia ha fatto sesso sugli scogli. Ma capita spesso ultimamente, no? In
1: avete,
0: pubblico, diciamo.
1: Avete letto? C'è chi scrive: ma non capisco queste persone. Esistono gli alberghi, esistono i luoghi appartati. Certo. Ho capito, raga, ma se è un raptus, Fredè, scusami.
2: Sì, poi sugli scogli, anche un po' scoglionati, come insomma, diciamo,
1: sì, molto fachiro farlo sugli scogli. Sì.
2: Diciamo che è ortopietrico più che altro, ecco.
1: Però mi dicevi che a Roma esiste un love parking.
2: Quella. Sì, un parcheggio che si chiama La Camporella. Quella. Dove parcheggi l'auto a pagamento, è autorizzato e
1: ho capito, però non è un raptus perché le hai organizzato,
0: esatto.
1: Giusto?
0: Mi perde un po' di spontaneità, secondo me, no? Rispetto ad andare, capito, cercare un
2: Taranto,
0: luogo.
2: Ma lei da quanto tempo invece va per cespugli, scusi, no, per capire.
1: Vabbè. Dai, Taranto.

0: Non è Francesco Amelie, 19:44 minuti, ma quindi vogliamo provare a chiamare questo parcheggio, sì, diciamo, Camporella, però autorizzata, diciamo così.
1: Non lo so, sì,
0: cioè, in teoria, no?
1: Vediamo. Però intanto ci dicono che esiste, abbiamo trovato il numero
2: a Roma. Dovrebbe... Sì, sì,
1: cioè... a Roma, sì. Che devo chiedere se è un parco dell'amore?
0: Sì.
2: Beh, chiedi soprattutto quanto costa prenotazioni. C'è un wagon, insomma, ci sono variazioni anche
1: se
2: di...
1: dipende dal macchinone, come nei garage privati.
2: Certo, capito. Pensa a Bellomunno che c'ha l'auto lunga, no?
1: Non rispondo.
0: Tra poco riproviamo.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Chandelier sia 19:51 minuti. Allora, stiamo cercando di risolvere anche il cruciterga di quest'oggi, caro Fra.
1: Capirai.
2: Allora, esatto.
1: Vogliamo ricordarlo, Fedella?
2: Tra poco, perché io all'Arena di Verona sono con Fabio Marcantelli, che è il produttore esecutivo del Power Hits Estate del Future Hits Live di Radio Z. Quindi domani e dopodomani due eventi unici di musica.
1: Ma c'è spazio per una domanda?
3: Per i 10 anni del Power Hits.
2: Vuoi fare una domanda a Gianni? Sai.
3: Vai Gianni, ti sento basso.
1: Anche io. No, vabbè, giusto per spiegarlo ai nostri veri normal, un produttore esecutivo esattamente, che fa troppo lungo da raccontare, immagino, però insomma è una roba pesante, immagino.
3: Diciamo che ha la responsabilità che se va bene è merito di tutti, se va male
0: è colpa sua.
2: Vera domanda.
0: È un riassunto perfetto.
2: Però la vera domanda di Gianni era un'altra: ma un produttore esecutivo quanto guadagna?
3: Meno di uno speaker radiofonico, diciamo.
1: Va bene. Anche noi, se gli ascolti vanno bene, non è merito nostro, se vanno male è colpa nostra. Condividiamo questo insieme. Grande Fabio,
3: si
1: ciao.
3: Per la gloria, si fa per la gloria.
1: È vero, è vero. Flamenco, paranoia, samurai.

0: sentirmi più sicuro.
1: Bellissima canzone di Grignani, La mia storia tra le dita, a chiudere la prima ora di Protagonisti, anche lì dall'arena.
2: Esatto, prove e luci, ragazzi, domani bello. È il grande giorno, conosceremo finalmente il tormentone radiofonico estivo, quindi ascoltate RTL 102.5 perché domani grandi annunci, tutta la giornata collegamenti qui dall'arena di Verona. Posso dire?
3: Sì.
2: Sono emozionato, lo dico.
3: Beh,
2: sono
3: immagino. Oh. A tra poco.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Pozzo Maggiore, in provincia di Sassari, sono le 20.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: La cronaca in apertura: sono 3 i morti trovati dai carabinieri in un'abitazione in zona Pietralatra, periferia est di Roma. Si tratta di un'intera famiglia, il padre di 42 anni, la madre di 41 e la figlia con disabilità di soli 5 anni. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio familiare, ma sono in corso ulteriori accertamenti. L'arma utilizzata, ritrovata nell'abitazione regolarmente detenuta, è una pistola. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli, 31 le persone che sono state respinte. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema perché a Venezia ci si prepara appunto per la Mostra Internazionale del Cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Mario, vai!
7: Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Venezia si prepara ad accendere i riflettori sull'83esima edizione della Mostra del Cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Si parte mercoledì 2 settembre fino a sabato 12 e dal Lido arriva anche una buona notizia per la stampa. La tradizionale conferenza della giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal si farà. Dopo l'allarme lanciato da Deadline, sono stati infatti superati i misteriosi problemi organizzativi che ne avevano fatto temere la cancellazione. Poi finalmente c'è il cinema. A dare il via al concorso sarà Inc., il nuovo film di Danny Boyle, subito dopo la cerimonia d'apertura condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Una serata che avrà anche un protagonista d'eccezione, George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera.
6: E infine il calcio, i posticipi della seconda giornata di Serie A, 20:45, c'è Atalanta-Bologna, ora però in corso Roma-Lecce. Andrea Salvati, scusate.
1: Buonasera, appena segnato il quarto gol la Roma con Mora, entrato da soli 5 minuti al posto di Suletto, tale dominio quello dei giallorossi che poc'anzi avevano anche colpito una traversa con Dybala. 4-0 il parziale con la doppietta di Malen nel primo tempo al quarto, al 23esimo il 3-0 lo aveva siglato Sulè e proprio ora è arrivato il 4-0 di Mora. Lecce 0, Roma 4. A te.
6: Meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale e sulle Alpi orientali. Con questo è

0: tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Roma, con tempi di percorrenza di 1:30. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Ancora sull'autosole, in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti tra Terre di Canosso e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona e code a tratti anche tra Faenza e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sulla 30 Caserta-Salerno sono 4 chilometri di coda alla barriera di Salerno verso Caserta e più a nord un chilometro di coda tra Maddaloni e la 1. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta, ovunque, in radio su RTL 102.5, in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Wow, 25 minuti, inizia anche la nostra seconda ora insieme qua in Protagonisti, sempre Gianni Simioni da Napoli, Francesco Taranto qui da Milano e il nostro Fredella dall'Arena di Verona.
5: Posso dire quanto son bello, quanto son buono, quanto mi piaccio. Dovete indovinare voi chi è che dice queste parole.
6: Guarda allo specchio, è un nuovo conduttore. 378-378-1025 Cruci Terga, un vero fenomeno. Tutti vogliono azzeccare la risposta nonostante non si vinca nulla. Chiariamolo, ragazzi.
5: No, si vince un soggiorno.
4: Sì? A Vigevano, se non ricordo male, giusto?
5: No, una poltrona, un divano usati.
4: Ah, proprio un soggiorno.
6: Guarda che pur sempre un bel regalo un soggiorno. Ce lo metti tu, quello di casa, lo togli a tua mamma?
5: Sì, con la credenza, sai, quella popolare.
6: Bello, molto, molto old school, wow, che meraviglia. Va bene, adesso ce la balliamo questa, Taranto, scusa l'annuncio di Didascalico.
4: Moving to the Sound.

0: Nessun grado di separazione, la Michelin, 20 e 12 minuti, seconda ora di protagonisti. Allora, ora è arrivato veramente il momento di risolvere il cruciterga, giusto?
1: Sì, se ne può più, ma vengono risposte di ogni tipo.
2: Io vi ricordo che tutti abbiamo avuto,
3: Lo ricordo.
1: Allora...
0: No, ha spento
1: allora,
0: tutto.
1: L'unico concorrente, l'unico very normal che aveva sfiorato la risposta vincente, caro Fredella, ha deciso di staccare il telefono. Si vergogna,
2: ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo.
1: Si vergogna. Non si firma.
2: Allora, diamola noi, ricordiamo il Crucierba.
1: No, dalla tu che io mi vergogno.
2: No, anche io mi vergogno. Taranto.
0: Allora, giornalista Rai, giusto, giornalista Rai. Abbiamo detto che dice sempre: ma quanto sono bello, come sono bravo.
2: Sono buono,
0: Sì, come si chiama?
1: Io non lo dico.
2: Sì,
1: ecco.
0: Sigfrigo.
2: Ranucci, è così. Vabbè, ma è una battuta, è così, dai.

0: Invece vedo, gli amici della televisione lo vedono, delle prove luci? No, vedo delle
1: esatto. Prove luci, perché domani qui a Verona il Powerhits Estate illuminerà l'Italia. Bello. Farà ballare tutti e farà cantare tutti, perché conosceremo finalmente il tormentone radiofonico. Adesso prove luci, domani prova ai cantanti e poi ci gusteremo lo spettacolo.
2: Ovviamente quelli che non sono all'arena seguiranno tutto proprio qui su RTL 102.5. Che ve lo dico a fare, eh?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Tutto.
12: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
11: Tutto.
12: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, 20 e 29 minuti. Allora, noi andiamo anche tra pochissimo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Vedevo pronta la nostra Federica con un ragazzo. Eccola, anzi, ora sì che ti vediamo.
1: Eccola. Fede,
0: con chi sei?
2: La presentazione, Federica, l'inviata amica.
1: Amica! Federica, eccola. Buonasera,
3: allora,
1: Federica.
3: Sono con Samuel.
4: Buonasera.
3: In realtà oggi ho fatto una cosa un po' particolare e torno a casa per dare una bella notizia, giusto Samuel?
4: Sì, siamo venuti a Roma per un concorso in polizia, è andato bene.
1: Rito.
2: Ah, vai!
4: A quanto pare, sì.
1: Hai già preso la tredicesima, no?
0: No,
4: non ancora.
1: Per me va bene quando arriva la tredicesima, cioè parliamo di cose.
2: Fredella la chiede subito, al momento in cui lo assumono, dice tredicesima, altrimenti non comincio, va bene.
1: Se non inizio, vero.
3: Bene, quindi siamo qui in realtà per festeggiare. Di dove sei, Samuel?
4: Sono provincia di Palermo, Bagheria, per chi la conosce.
2: Come no, è certo.
1: Bene, bene, allora torni a casa felice, mi sembra di capire.
4: Certo, ci mancherebbe, stasera si festeggia.
1: Oh, come festeggi? Bravo. Sentiamo, dai.
4: Come festeggio?
1: Sì.
4: Non lo so, penso qualche gin tonic, qualche...
1: Vabbè, qualche gin tonic, uno, mi raccomando, a casa.
0: Con moderazione, ricordiamo sempre.
2: Qualche significa tre.
1: Però posso darti un consiglio, se vuoi festeggiare, aspetta domani sera... Ascolta RTL 102.5 e con il Power Hits Estate tutte le canzoni dell'estate, le hit, e poi ci sarà il tormentone radiofonico, puoi festeggiare anche con il gin tonic rigorosamente, certo. Mi raccomando, a casa senza metterti alla guida, mi raccomando.
2: Esatto, bravo, e fai la preghierina prima di berlo. Grazie. Grazie Federica, grazie Fiumicino, a domani, new hit.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Haven't Met You Yet, Michael Bublé, 20:38 minuti. Tra l'altro, chi ci segue in radiovisione può vedere anche il nostro fratello all'Arena di Verona. Alle tastiere, giusto? Poco fa vedevo.
1: Sì, un gioco di luci. Ecco, emozionante all'Arena di Verona, alle mie spalle in radiovisione le tastiere, visto che Gianni è di Napoli, c'è la famosa tastiera napoletana.
2: Conoscono quella là, proprio Gianni. Va bene sempre, va bene anche esatto. All'Arena di Verona unisce l'Italia la tastiera. Comunque stai bene con questo luci, ombre, la notte di Verona, sei bellissimo, Fredetto.
1: Sì, sembro Hitchcock, posso dire. Per gli amici della radiovisione, vabbè, comunque fin quando c'è un po' di luce restiamo ancora qui.
3: Un vento vagabondo.

0: Anche i Green Day nella serata di Rete 105 in protagonisti 20 e 45 minuti.
1: Beh, allora, ragazzi, chi è in radiovisione all'Arena di Verona davanti alla TV può ammirare la bellezza di questo posto, dove domani sera ci saranno tutti gli artisti più amati, le hit del momento, e finalmente conosceremo il tormentone radiofonico, l'unico, diciamolo, perché la nostra è una classifica in diretta che è partita con il Power Hits di Roma, quindi a fine maggio, e si è conclusa, si concluderà domani. Quindi domani canteremo la canzone dell'estate, da domani sera.

0: We Are The People, Martin Garrix con Bono e The Edge, 20 e 52 minuti, canzone che ci fa venire in mente gli europei, se non ricordo male erano gli europei.
1: Quelli vinti, sì, tra l'altro il 2021 vero, dall'Italia, però è passato tanto tempo, ma intanto è ripresa la Serie A con l'ultima partita di questa seconda di campionato, l'ultimo posticipo a Bergamo, si gioca da 7 minuti Atalanta-Bologna, 0-0, poco fa invece la Roma ha chiuso la partita con Lecce, un sonoro 4-0. Doppietta di Malen, Sulé e rete di Mora.
0: Grazie, grazie al nostro Andrea Salvati, la voce che avete sentito era quella di Andrea Salvati. Caro Federa, tu stai andando via, mi sa anche perché ti chiudono dentro l'arena, penso.
2: Esatto, esatto, io devo andare via perché tra poco c'è la prova luci, una delle tante prove della giornata di oggi, giornata molto lunga per noi di RTL 125, ma domani vi regaleremo un evento unico, un Power Hits formidabile.
0: A domani fra New Guinea.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, caro Gianni, siamo arrivati al momento del Millennium Hit, della sì. nostra cantinetta.
3: Nemmeno te ne sei accorto, sono sceso velocissimo. Eh sì, perché tenevo questa voglia di ascoltare questo pezzo che conosci anche tu, nonostante tu sia molto giovane.
2: Bellissima, giusto? Certo. Cool and Again, Ladies Night.
3: Wow.

0: beh, che canzone che hai pescato, caro Gianni, in cantinetta. Cool and the Gang, Ladies Night. Oggi non abbiamo fatto votare in effetti gli ascoltatori.
1: Vabbè, ma siamo in modalità
0: light
1: di Verona, no?
0: È vero, insomma, è vero.
1: A parte light, ma è Verona. Grazie Taranto da Colonio Monzese e Fredella.

0: buon ritorno, non so dove stia andando Fredele in questo
1: secondo
0: momento.
1: Io voglio immaginarmelo così, che è nato fino all'uscita, ha scoperto che hanno chiuso l'arena nel frattempo, sta cercando di, sai quando chiede a tutti, ma scusi ma di là posso uscire? No, neanche di là.
0: Non sarebbe male, domani abbiamo già i contenuti realizzati, fatti, ecco. Beh, grazie Taranto, buonanotte,
1: grazie
0: a tutti.
1: Caro Gianni Simeone, a domani, naturalmente domani aspetteremo proprio lo show, qua in Protagonisti, a domani.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Moruzzo, in provincia di Udine, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. In questa edizione partiamo dalla politica italiana, perché il governo oggi ha confermato che proseguirà la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
5: Il clima di tensione fra Roma e Madrid prosegue, nonostante la Spagna abbia più volte ribadito che da Ceuta nessun migrante è potuto entrare in territorio spagnolo. Il governo italiano ritiene invece permanente il pericolo. Da qui la decisione del Viminale di prorogare fino al 21 settembre la sospensione del trattato di libera circolazione di Schengen. Una decisione, questa del ministro dell'interno Piantedosi, che a sua volta ha indotto Madrid a prorogare i controlli dei viaggiatori provenienti dall'Italia. E dal suo canto il premier spagnolo Sanchez su Ceuta attacca la disinformazione di reti israeliane e russe, ma Mosca nega qualsiasi coinvolgimento nella crisi. Nell'enclave spagnola intanto tensioni al centro di accoglienza, con la polizia che ha sparato in aria per disperdere i migranti. Nel frattempo tutti i passeggeri di paesi terzi in arrivo nel nostro paese con voli e navi da scali spagnoli dovranno continuare a esibire i documenti.
4: Notizia di poco fa, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi, lo riporta Axios citando alcune fonti. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione proprio in seguito alla nuova escalation. Arrestato un 43enne svizzero nell'ambito delle indagini sulla sparatoria al rave nel fine settimana in cui una ragazza italiana è rimasta uccisa e altri due connazionali feriti. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore del reato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti, nonché il possibile movente. Tra oggi e domani l'autopsia di Maria Spinelli. Passiamo al calcio, i posticipi della seconda giornata di Serie A. La Roma travolge 4-0 il Lecce, da poco iniziata Atalanta-Bologna. Andrea Salvati, a te.
6: Buonasera, siamo alla 17esima, Bergamo ancora 0-0 nell'ultimo match di questa seconda giornata del campionato di Serie A. Grande equilibrio finora, solo un'occasione per il Bologna con Cambiaghi, che ha provato la conclusione ma impresa sicura Carnesecchi senza particolari problemi. Ora un altro tiro del Bologna, gran sinistro dal limite di Alassane, ma ancora una volta Carnesecchi è determinante. 0-0, siamo al 18esimo, come hai detto tu poco fa, vittoria della Roma 4-0 sul campo del Lecce. A te.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete il traffico si è normalizzato, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di un'ora circa. Invece in direzione di Bologna si procede a rilento tra Calenzano e la 1 direttissima. Per chi viaggia verso Milano segnaliamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo sulla.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
8: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5. In TV canale 36. E in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon lunedì 31 agosto 2026, per chi non se ne fosse accorto è l'ultimo giorno di agosto. Buonasera Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza il suo immancabile ottimismo Simone Palmieri. Buonasera da Roma Stefania Iodice.
2: Buonasera, buonasera a voi da Milano e buonasera anche alla nostra Francesca Cheyenne.
1: Ciao Franca.
3: Franca.
1: Non la sentiamo, adesso la sentiremo molto probabilmente.
2: Ci sta salutando però.
1: Sì, abbiamo letto il labiale. Ciao, ha detto ciao. Buonasera Franca, ti sentiamo adesso.
3: Ok, allora ciao.
0: Ciao Francesca, ma buonasera anche ad Andrea Salvati.
4: Buonasera, ben ritrovati insieme per seguire questa grandissima Atalanta-Bologna. Bologna che però è partito molto forte, poc'anzi grande conclusione per Bernardeschi, né? Bel sinistro, vola Carnesecchi, 0-0.
0: La notte prima del Power It's Estate di RTL 102.5, partiamo con Ligabue.
1: Ma la sigla?
5: Sarema io.
1: La sigla Palmieri.
5: Sarà per sempre.
1: Già ti sei dimenticato.

0: Get Lucky alle 21.13 su RTL 102.5. Nella suite abbiamo detto la sera prima del Power Hits estate di RTL 102.5. Sì. E allora andrei subito a Verona da Francesca Cheyenne. Buonasera Franci,
1: buonasera, bentrovata. Franca, bentrovata.
2: Lei è
3: buonasera, buonasera, siamo qui che stiamo aspettando, stiamo tirando la volata questo Power Hits estate 2027, anzi 2026.
1: Benissimo, direi la partenza è ottima, cioè già siamo a...
3: Meno male avanti. Che non devo presentare io, che devo presentare qualcun altro.
1: Franca, raccontaci un attimo come sta avvenendo sul palco, visto che sei lì, che lo vedi da casa.
3: Allora,
1: no?
3: Io l'ho visto come voi perché non sono stata all'Arena di Verona, dovremmo chiamare, però potremmo fare una cosa, chiamare Angelo Beguini.
2: Dai, perché no, a quest'ora, ma anche intorno alle 11.30 lo troviamo sveglio, secondo
3: sicuramente,
2: me.
3: Sicuramente, guarda, sì. So io dove lo troviamo alle 11.30 e
1: a dormire,
3: soprattutto.
1: A dormire e a letto a fare la nannona.
2: Certo.

0: Ultimo con Acquario, le 21:20, RTL 105, la suite. Francesca Ceyen, Stefania Iodice, Simone Palmieri, Nicolò Giustini.
1: No.
0: Con voi fino alla mezzanotte. No, fate silenzio perché c'è Andrea Salvati.
2: Eh sì, perché la partita non si sblocca. Siamo al 34esimo a Bergamo, sempre 0-0 fra Atalanta e Bologna. Ma altra grande occasione per gli ospiti con piccoli tiro dalla distanza fuori di pochissimi.
3: Piccoli piccoli, un piccoli. Po' come noi. Ma stasera di che cosa si chiacchiererà nella suite? Palmieri, dicelo tu.
1: Ah, Palmieri decide, vai.
0: Stefania, sì. A te, grazie.
1: Hai bisogno del mio supporto, sì, lo so. No, sì. Perché noi ci siamo già proiettati giustamente a domani. Ma oggi lunedì è stato giorno di rientro al lavoro.
0: Ah,
1: già.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema, acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro, e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sei tu la mia città.
1: Sei tu la mia città.
2: Volgaria.
3: Volgaria. La prima città che mi è venuta in mente. Sì.
1: A me è venuta Candia, in provincia di Ancona.
3: Candia non è una città.
1: Ah no?
3: Però non è importante. Andrea, ci sono novità?
4: Ora
3: Andrea Salvati?
4: Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. Ah. Bergamo, sempre 0-0 fra Atalanta e Bologna. Un minuto di recupero. Altra bella occasione per il Bologna. Atalanta un po' schiacciata in questi primi 45 minuti dagli ospiti che hanno avuto le occasioni più nitide, ma si resta sullo 0-0.
1: Stefania, è tornato Alfa, vero?
5: È tornato Alfa insieme a Gigino, Gigi D'Alessio. Genova e Napoli?

0: Simply Red alle 21.38 su RTL 102.5 nella suite. Allora, giustamente prima Stefania stava dicendo oggi grande giornata di rientro e di ripartenze.
1: Quindi com'è che siete ripartiti? Col piede giusto? Perché dalle notizie che leggo un po' in giro, il rientro al lavoro non è una roba che si vive poi così col sorriso, no? In faccia, anzi con un pizzico d'ansietta proprio. Il 45% dei lavori italiani ha dichiarato di provare ansia prima di tornare al lavoro dopo una lunga pausa, quindi magari dopo le vacanze estive.
2: Simone Palmieri lo sa benissimo, perché lo abbiamo visto.
3: Lui è sfaticato, come si può dire, come si potrebbe dire in una parola, in un termine.
0: Anzi, io prima di ripartire avevo molta ansia, poi per fortuna mi sono ritrovato con voi e quest'ansia mi è scesa.
2: Certo. Sì, sì. Però hai avuto un po' d'ansia d'estate, di non ritrovarci, eh? Un po', dico.
0: Beh, per diversi giorni, tra l'altro.
2: Hai avuto l'ansia.
3: È rischiato, diciamo.

0: Colapesce e Di Martino, musica leggerissima alle 21.55, ah no, alle 21.46 su RTL 102.5 nella suite. Non so perché.
1: Il tempo è un'opinione, Palmieri, non preoccuparti.
0: Ma perché sfaso orario così? Non ho capito.
2: Perché guardiamo sempre avanti, no?
3: Sì,
2: come la di martedì.
3: No, c'è Ian che diceva che eravamo nel 2027, Palmieri avanti di 10 minuti. Nella suite non ce n'è uno che viva nel qui e ora, siamo tutti avanti.
0: Franci, quanto è importante vivere a proposito nel cui è ora per stare bene.
1: Sì, per esempio adesso mancano 5 secondi, quindi direi che è importantissimo.
3: Cosa c'entra?
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
10: Subaru.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Ma so, Bruno Mars alle 21.55 su RTL 102.5 nella suite. Andrea Salvati, subito da te.
1: Siamo ancora sullo 0-0 a Bergamo, siamo però al minuto 54, palo colpito dal Bologna con Cambiaghi, botta Fusteria. Fortissima al limite dell'area, vola Carnesecchi, non ci arriva, ma nega la gioia del gol al giocatore del Bologna, il montante sinistro della porta dell'Atalanta. 0-0.
2: Grazie Andrea. Allora, nella seconda ora che sta arrivando, ragazzi, di cosa parliamo? Franca, Stefi?
3: Parliamo della Svezia, che è diventata il primo paese dove i medici possono prescrivere viaggi per supportare la salute e il benessere.

0: UB40 Can't Help Falling in Love alle 21.59 in fondo alla prima ora della suite. Tra poco andiamo in Svezia. Andrea, niente da segnalare, immagino.
1: Niente
0: da segnalare.
1: Però Andrea, possiamo dire che è un bel Bologna
0: bel
1: in casa
0: Bologna.
1: Dell'Atalanta.
2: Un bel Bologna, sono bel d'accordo Bologna. Con l'amico Palmieri questa
0: però
2: sera.
0: Sempre
2: bella grande l'Atalanta, che comunque è attendista.
1: Certo, assolutamente.
0: Applauso
1: complimenti
0: all'Atalanta.
1: Tra poco, sì?
3: Tra poco si parla comunque di lavoro e di benessere e di salute mentale, cose da non sottovalutare.
0: E di Atalanta.
3: Anche e soprattutto,
1: e
3: ovviamente.
1: Vive, ovviamente, state con noi, a tra poco.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via!

0: Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Palestro, in provincia di Pavia, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicola Pompei. È stato arrestato un 43enne svizzero nell'ambito delle indagini sulla sparatoria al rave di Arau nel fine settimana in cui una ragazza italiana è rimasta uccisa. Mario, vai.
4: Svolta nelle indagini sulla strage al rave di Arau in Svizzera, la polizia cantonale ha arrestato questa mattina un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Secondo quanto scrive il Corriere del Ticino, sarebbe l'unico autore della sparatoria che nella notte tra sabato e domenica è costata la vita ad una ragazza italiana. 3.000 persone, poi colpi d'arma da fuoco numerosi scambiati in un primo momento per fuochi d'artificio. Panico tra la folla che cercava riparo. A terra, colpita a morte, Maria Spinelli, 22 anni, italiana, originaria di Atri in Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Altre 5 persone ferite, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani già tornati a casa e non in pericolo di vita. Sul posto trovate tracce di 2 armi diverse, anche d'assalto. Sul movente gli inquirenti mantengono aperto tutte le ipotesi.
3: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il giudice delle indagini preliminari di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro 2 assistiti, confidando nei domiciliari. Una notizia che riguarda il mondo della musica arrivata poco fa: il cantante Lionel Richie è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essersi esibito sabato a St. Louis nel Missouri. Il cantante, 77 anni, si è fatto ricoverare in un ospedale locale per sottoporsi ad alcuni esami, secondo quanto riportano alcune testate americane. Voltiamo decisamente pagina, chiudiamo con lo sport. I posticipi della seconda giornata di Serie A: la Roma nel pomeriggio ha battuto 4-0 il Lecce, ora è in corso a Bergamo Atalanta-Bologna. Andrea Salvati.
5: Siamo al 60esimo, ancora 0-0, ma tanto Bologna in questa prima ora di gioco, con gli ospiti che hanno anche colpito un palo poco fa con Cambiaghi, gran destro dal limite dell'area che si stampa sul montante sinistro della porta di Carnese, che anche nel primo tempo era stato invece Bernardeschi a impegnare il portiere dei bergamaschi. 2 cambi per parte in questa ripresa: fuori De Ketelaere e Raspadori per Zaleski ed Elmas nell'Atalanta, dentro Orsolini e Dovvik per Piccoli e Odgaard nel Bologna. 61 minuti di gioco, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale e sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della A4 Milano-Brescia, dove è chiuso per lavori fino alle 5 il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e per questo motivo si formano code a partire dalla tangenziale nord di Milano. Infine, sulla A14 Adriatica ci sono code per i flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di circa 15 minuti. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo domani sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Le 22.05, RTL 102.5, la suite Stefania Iodice, Francesca Cheyenne, Nicola Giustini, Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte, la serata prima del Powerizz Estate, ma anche del Futurizz Live, perché lo sapete che il 2 di settembre proprio c'è il Futurizz Live di Radio Z. Ma noi questa sera, Franci, parliamo di Svezia.
8: Ma no.

0: è che parliamo di Svezia, abbiamo così dato una buttata, fatto una buttata, no?
1: Una
0: buttata.
2: Uno spunto.
1: Uno spunto.
3: Vabbè, tra poco ripartiamo da qui.

0: Serena Brancale, Levante Degli al mio paese, 22:12 RTL 102.5. Franci, ritorniamo in Svezia, per favore.
1: Al mio paese. Sì, esatto. Allora, dovete sapere che essendo un paese illuminato, insomma, praticamente in Svezia si prescrivono addirittura, oltre ai farmaci, insomma, anche delle immersioni nella natura, delle vere e proprie vacanze come rimedio. Cosa sta facendo, Nicola?
2: Ho fatto le immersioni nella natura, Franca.
3: Si immerge.
2: Faccio le immersioni.
4: Vabbè, passi, guarda.
3: Ormai siamo alla follia più totale.
0: Ci immergiamo.
2: Cioè,

0: Benson Boone alle 22:17 su RTL 102.5. Andrea Salvati,
1: dimmi caro, dimmi
0: tutto bene la
2: tutto
0: partita?
2: Bene. Passa il tempo, siamo alla 75esima, Bergamo sempre 0-0, ma negli ultimi minuti un'Atalanta rediviva che sta salendo.
3: Scusate, noi siamo degli impiccioni, Franca, noi siamo degli impiccioni. Abbiamo appena sentito che fuori onda tu hai detto a qualcuno
4: vocale:
3: guardando un video di Benson Boone mi sono resa conto di non averti risposto. A chi stavi scrivendo?
4: È un
5: alla Steffi che c'ha la fissa di Benson Boone.
3: La Steffi Iodice,

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Beh.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: Coma cose, posti vuoti, 22-28 RTL 102.5. Stefania, il contenuto.
1: Il contenuto. Salvati parla di calcio, io voglio parlare di danza. È un'attività per la quale, cioè, sulla quale ci troviamo abbastanza bene tutti, no? Ve la cavate anche voi.
2: Come no? Come no?
1: Ecco.
3: Allora, poi domani sera darà saggio, insomma, della sua, come dire, insomma, del suo sapere. Esatto.
1: Alleniamoci, perché mai dovessimo trovarci mai in quel di New York, potremmo ricevere il 20% di sconto in una stazione di servizio che appunto dà sconti a chi si scatena su canzoni a caso.
2: Ma io scatenarmi mi scateno, poi male però.

0: Space Cowboy alle 22:34 su RTL 102.5. Salvati, è praticamente finita la partita.
1: È finita, due minuti alla fine dei quattro di recupero. In realtà ne verrà segnato uno in più perché c'è stato un infortunio. Un giocatore del Bologna si è perso un po' di tempo. Partita sempre ferma sullo 0-0. Atalanta che sta venendo fuori, ma un po' tardiva perché insomma il Bologna ha giocato meglio in lungo e largo in questo match. 0-0, due minuti alla fine.
2: Beh, però noi ti abbiamo qua, visto che è un momento molto concitato della partita. Vuoi farci una bella.
1: Fino alla fine?
2: No, vorrei che
3: attenzione,
1: attenzione alla palla dentro per Dovvik.
2: Occhio,
1: un altro. Allora resta fuori niente.
2: Come
1: remissiva. Ci riprova ancora.
2: Occhio,
1: cambia fascia, attenzione.
2: Dai.
1: Ancora Bernardeschi.
2: Niente,
1: ovunque Bernardeschi, palla dentro, bello infiltrante lì Dovvik, un po' cincischia, palla sull'esterno.
2: Dai.
1: Vediamo il cross.
2: Crossa.
1: Vediamo il cross raso terra, niente. Si resta lì libera Cossonu. 0-0. Manca poco.

0: all'ultimo respiro trova un gran colpo da fuori area. Skorupski ci arriva ma non a sufficienza e sigla la rete dell'1-0 con cui l'Atalanta batte il Bologna grazie alla rete di Samardžić. E io grazie a tutti, vi saluto,
1: grazie,
0: e vi do
1: Andrea.
0: Appuntamento, credo, fatemi far due cacche, venerdì sera con i primi anticipi della terza giornata del campionato di Serie A. Arriva Dracula!

0: Tame Impala insieme a Gianni Dracula alle 22.44 su RTL 105 nella suite. Buone notizie.
1: Attenzione, breaking news, sì. breaking news by Stefania Iodice.
2: È attesissimo questo annuncio, l'abbiamo sperato, desiderato per mesi, è alla fine arrivata l'ufficialità di questa notizia. A quanto pare la reunion dei Maneskin ci sarà sul palco dell'Ariston per la prima edizione del Festival di Sanremo condotta da Stefano De Martino.
0: Sì, Stefano ha anche aggiunto ci saranno poi altri ospiti internazionali, quindi Franci, dici un ospite internazionale, un artista
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, tu chiameresti Dua Lipa?
1: No, ma lui ha chiamato Dua Lipa.

0: Sono tre le cose, Malika Ayane, 22 e 51 su RTL 102.5 nella suite. Sono tre anche le nostre cose, Power It's Estate, Future It's Live, su RTL 102.5. Eccolo qua.
1: Pensavo Capodanno, ci mettessi dentro anche questo.
2: Non ho capito la terza io però.
0: Su RTL 102.5.
2: Ah, quella è una cosa.
0: Eh beh, chiaro, capito? È il mezzo.
2: Sono tre le cose anche che sono dentro al mio frigorifero, perché potremmo chiacchierare anche di questo, no?
0: Io
2: ho scelto di fare questo esperimento sociale e per una settimana e mezzo non ho fatto la spesa.
1: E cosa c'è dentro il tuo frigo?
2: Due bottiglie d'acqua frizzante, una bottiglia d'acqua naturale, un barattolo di burro d'arachidi e della marmellata.
3: Ah vabbè, quindi più di tre, cioè fai...
2: Vabbè, l'acqua, la marmellata e il burro d'arachidi, dai, questi. Sì, non c'è neanche il latte, ho finito anche il caffè stamattina, figurati.

0: Tina Turner, che voce su RTL 105 nella suite in chiusura della seconda ora. Let's stay together, cioè stiamo insieme, tutti insieme.
1: Appassionatamente anche.
2: Esatto, è anche un po' un invito, che è quello che faremo anche noi per la prossima ora fino alle 24 qui su RTL 105.
1: Scusami, stiamo insieme, tutti insieme, no. Sarebbe la traduzione lì,
0: no,
1: let's stay together.
0: Era oggettivamente sbagliato.
1: Insieme, tutti insieme.
0: Ho sbagliato.
1: Come procedono le lezioni di inglese?
0: No, non ho ancora incominciato, perché è stato un periodo molto intenso, però vi dico la verità che da settimana prossima inizio due volte a settimana.
3: Che ridere, ragazzi.
0: Ok, più una volta a settimana invece lezioni di canto. Volete sentire un pezzo?
1: Sentiamo,
0: di...
1: sentiamo.
2: Ma no,
0: qualcosa?
1: Sì, sentiamo.
2: È già lunedì sera, per favore.
1: No, io vorrei sentirlo.
0: Ah, tra poco!
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Sì, per le docca.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Che a Viano, in provincia di Reggio Emilia, sono le 23.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura la cronaca, torniamo a Roma per la tragica scoperta di una famiglia trovata morta in casa nel quartiere di Pietralata. Omicidio-suicidio, l'ipotesi più probabile. Massimiliano Mantiloni.
7: Diverse lettere manoscritte che preannunciavano il gesto estremo, firmate da Luca Basciano e Valentina Pambianco, sono state trovate nella cucina dell'abitazione di via dell'Antracite, nella zona di Pietralata a Roma, dove si è consumato l'omicidio-suicidio scoperto dai vigili del fuoco. In camera da letto i corpi della coppia, della loro figlia Bianca, a 6 anni ancora da compiere, disabile, del loro cane, la pistola Glock regolarmente detenuta dal 42enne di professione tecnico informatico. I corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, un omicidio-suicidio riconducibile a una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento dopo essere stati allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con i parenti.
6: Andiamo all'estero, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran che risponde ai raid statunitensi lanciando missili verso Giordania ed Emirati, una petroliera in fiamme ad Hormuz. Trump posta un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, corrono petrolio e gas. Passiamo allo sport, il calcio, si è chiusa la seconda giornata del campionato di Serie A. Andrea Salvati.
8: L'Atalanta vince, batte 1-0 il Bologna in casa con un gol di Samardžić all'ultimo respiro nei 6 minuti di recupero, dopo che il Bologna per gran parte del match aveva giocato meglio, sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni nel primo tempo con Bernardeschi e colpendo un palo con Cambiaghi a metà del secondo tempo. Ma sono state proprio le sostituzioni a cambiare l'inerzia della partita, con Samardžić e Krstović al posto di Scamacca ed Ederson nell'Atalanta, con lo stesso Samardžić, come detto, che trova la rete del vantaggio in pieno tempo scaduto. Finale a Bergamo, Atalanta batte Bologna 1-0.
6: E la Roma poi nel pomeriggio, che ha battuto 4-0 il Lecce. Notizia di calciomercato: Voltemade ha dato il via libera al trasferimento alla Juventus dopo l'intesa raggiunta già con il Newcastle. Operazione in prestito secco, 5 milioni di euro senza diritto o obbligo di riscatto. È tutto, ora c'è il traffico.
5: Via radio.
9: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove è chiuso per lavori fino alle 5 il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e per questo motivo si formano code a partire dalla tangenziale nord di Milano. Infine sulla 26 dei trafori segnaliamo code tra Baveno e Carpugnino verso Genova a causa di un mezzo in avaria. È tutto per il momento, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: RTL 23:04, attention please!
1: My friends!
0: Because this program is
2: amazing!
0: But also! The third!
1: Eccola, è la terza ora della suite!
0: Into 2026 for
1: naviganti, navigatori, for satellitari e non
0: Franca, passeggeri
2: e passeggiatrici le solite.
0: Allora ci siamo, anche tu Stefania, tutti a cantare insieme ancora una volta. La sigla, prego.
11: Io e te, così sarà per sempre, sweet.

0: Chris Cab, bugie alle 23:11 no, su RTL 105.
1: Solo verità.
0: Della suite. Allora, Stefania, supermercati e non solo.
1: Esatto, a quanto pare quando siamo turisti in posti che non conosciamo, eccetera, eccetera, non visitiamo solo musei e chiese, ma visitiamo letteralmente anche i supermercati. Cioè, sono diventati dei luoghi di culto per noi in qualche modo.
2: Tutti tranne me, evidentemente.
1: Ma come?
0: Non va al supermercato.
3: Visto che hai tre cose in frigo.
0: Ha smesso di
2: no. No, però è bellissimo, in realtà è affascinante quando vai in un paese straniero capire anche come funziona la vita di tutti i giorni andando al supermercato, vedendo quali sono, che ne so, le offerte lì.
1: Bravo, per vivere da locale in un posto che non ti
3: appartiene. Il 3x2.
2: Io guardo subito le offerte.
0: Immaginavo, Nick.

0: IM alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite. Ci tengo a sottolinearlo perché tante volte sento ancora, no? IREM, IREM.
1: Tre volte.
0: No, R point, E point, M point.
2: Point
3: soprattutto.
2: E soprattutto
0: IREM. Vabbè.
1: Per un attimo quando hai detto R ho pensato che volessi riferirti ad Aaron Taylor Johnson, che è l'attore, naturalmente interprete del video di questa canzone degli R.E.M.
3: Vabbè, ma quanta attendibilità dai a Palmieri?
2: Nessuna.
3: Con questo
1: zero, infatti ho subito pensato che stavo pensando una boiata.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Harry Puth con Attention alle 23:28 su RTL 102.5. Attention please, because this
1: it's
0: moment
1: time.
0: No, this time
1: please?
0: Niente. In this moment.
2: Se volete farlo voi.
0: This moment, voi. Half an hour del Nick.
2: E allora, dai, una roba devo fare. Oh, ma dove è andata? Eccola. Eccola qua.
3: Manco la sigla te mettono più lì.
2: Veramente, per me è un boicottaggio, Diego, guarda.
3: Totale, sabotage.
2: Allora, facciamo gli auguri a Dusan Vlahovic perché prima partita col Besiktas, prima tripletta, evviva.
0: No, vabbè, però, ragazzi.
2: Abbiamo appena venduto. Buttato via a calci dalla Juventus, arriva in bianconero in Turchia, tripletta l'esordio.
0: Novità.

0: Punjabi Always, per sempre alle 23.36 su RTL 102.5 nella suite, per sempre la Fun Hour di Nicola Giustini.
1: Sì, sto facendo un esperimento perché c'è stato un nuovo record del mondo. Oggi un profilo Instagram importante nel mondo ha pubblicato questo nuovo record, che è stato infranto da questo ragazzo che ha fatto 760 click del mouse in 60 secondi.
2: Oh mio Dio.
1: Cioè, allora, sono,
2: come si fa?
1: Non lo so. Sono tantissimi. Il video fa impressione. Infatti. 760, nuovo Guinness
3: che
1: del
3: record. Società di esauriti proprio.
1: Più che altro,
3: depressi cronici.
1: Questa è, viva sempre la ventata d'ottimismo che serve sempre in queste serate.
2: Dai,
1: no, ma ci sta. Sono d'accordo. Io dico, quando è che pensi che questo sia? Cioè, quando è che realizzi, oddio, ho un talento? Clicco il mouse tantissimo. Cioè, è strano come pensiero, no?

0: Elodie, Michele Bravi, Gue Pechegno, Nero Bali. Tu vedi nero, io vedo Bali. Io vedo Bali, bene. Tu vedi nero.
1: Bene. Così fa la canzone più o meno, sì, giusto?
0: Sì. Nick?
2: Allora sì, perché tante notizie che arrivano dal mondo dello sport. La prima è tornato in campo Carlos Alcaraz e ha vinto bene il primo turno allo US Open. E quindi voglio dire, peccato che non ci sia Sinner, perché sarebbe stato bello vederli
1: scontrarsi ancora per l'ennesima volta.
2: Tennezzarsi. Quella roba lì. E poi oggi invece in realtà è una giornata storica, perché Leo Messi ha annunciato l'addio alla nazionale
0: argentina.
2: Dicendo la nazionale argentina, ovviamente, non italiana di sicuro. Messi non ha mai giocato, spoiler, ha giocato con l'Argentina, ha vinto anche un mondiale, dicendo: non ho più niente da dare all'Argentina, però non smetterò mai, insomma, di essere legatissimo a questa nazionale. Per il calcio è un giorno storico,
0: Sì.
2: Effettivamente è una giornata storica.
0: Anche per Lele Adani.
2: È vero.

0: Canzone scritta e prodotta da Tiziano Ferro e Michele Canova, Amore puro, Ale amoroso, alle 23:51 su RTL 102.5 nella suite. Poi un giorno vi racconteremo anche il nostro d'incontro, no? Quello mio e di Nicolò Giustini con il maestro Michele Canova, ma questa forse è un'altra storia.
1: Ma è necessario?
2: Scusami che ce lo racconto.
1: Ci lasci così col fiato sospeso, cioè non so come farò a coricarmi questa notte.
3: Lo so che sembra assurdo, però... Noi abbiamo cantato nello stesso microfono di
1: Tiziano Ferro. Questo è assurdo, questo sì.
4: L'ultima canzone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare, da dire. Franci Cheyenne, a te.
3: Allora, primissimo video trasmesso da MTV il primo di agosto del 1981 a mezzanotte e un minuto. No, MTV, no,
4: Ho capito male.
3: Però diciamo che non è accaduto esattamente così. Video kill the radio star, ma la radio è più viva e vegeta che mai.
4: Dillo, Franca!
2: Franci, ma tu eri su

0: Video Killed Radio Star, yes. Bagos alle 23.59 per chiudere questa bellissima, questo bellissimo appuntamento della
1: molto
0: suite che si rinnoverà giovedì.
1: Giovedì,
2: esatto.
1: Giusto. Perché domani vi aspettiamo per il Power is
0: Estate
1: di RTL 102.5 e poi mercoledì vi aspettiamo invece per il Radio Z Future Hits live in diretta sul canale 36 Radiovisione, poi radio
0: diglielo
1: attraverso l'app,
2: sì,
1: RTL 102.5 Play, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Diglielo, quindi, quindi appuntamento a giovedì. Noi però ringraziamo Stefania,
1: grazie,
0: e Francesca,
1: Stefi,
0: perché senza
2: grazie
0: di voi
2: Nicolò,
0: non ci sarebbe
2: Simo
0: questo
1: grazie
0: programma.
1: Grazie, grazie, grazie a Christian, grazie a Diego in regia. Ci sentiamo quindi giovedì, però domani e dopodomani con due eventi bellissimi.
0: Bellissimi, bellissimi. Buonanotte!
2: Ciao a tutti,
3: buonanotte!
0: Buon Power Eats, ciao!
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a San Cipirello, in provincia di Palermo, sono le 24.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Nicola Pompei. In apertura alla politica italiana, botta e risposta a Roma Madrid. Il governo ha confermato che proseguirà la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Alberto Ciapparoni.
7: L'esecutivo dunque conferma la decisione presa dopo la crisi dei migranti a Ceuta e arrivano così altri 15 giorni di stop a Schengen con Madrid. Il Viminale insomma ha rinnovato la sospensione dell'accordo, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere

0: aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura era stata adottata il 1 agosto, dopo la crisi migratoria appunto di Ceuta. La decisione viene definita dal ministro dell'Interno Piantedosi come motivata e necessaria. Ma dal suo canto, in tutta risposta, Madrid anche proroga i controlli sugli arrivi dal nostro paese per 2 settimane, mentre in vista dell'audizione in Parlamento il premier spagnolo Sanchez scagiona il Marocco e punta il dito sia contro una rete di fake news dell'ultradestra sia contro Russia e Israele, invocando al contempo la solidarietà europea.
1: La cronaca ci porta a Roma per una tragica vicenda familiare. Purtroppo un 16enne ha picchiato la madre fino a ucciderla, Valentina Iannicelli.
2: Aveva problemi psichici riconosciuti e seguiti dai servizi sociali, il 16enne che ha ucciso a botte la mamma. La sera prima dell'omicidio, nella casa alla periferia est di Roma dove vivevano, erano intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario. Il ragazzino aveva chiamato il 112 dicendo che la madre gli stava facendo bere alcolici, cosa che si è poi rivelata falsa. Secondo quanto si apprende, non risultano segnalazioni precedenti. Dopo l'omicidio, avvenuto ieri sera, sempre il ragazzo ha chiamato il 112 e ha confessato. Quando gli agenti sono giunti sul posto, aveva ancora indosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all'ingresso del palazzo. La donna, cinquantenne, invece, era riversa a terra nell'abitazione dei due. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata, dove è morta poco dopo. Il giovane al momento si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del policlinico Umberto I, in attesa di essere sentito dalla procura minorile.
1: Passiamo allo sport, il calcio. Si è chiusa la seconda giornata di Serie A nei posticipi del lunedì. La Roma travolge 4-0 il Lecce, doppietta del solito Malen, poi Sulé e Mora. Mentre l'Atalanta, a tempo scaduto, ha battuto 1-0 il Bologna, grazie ad un gol di Samardžić. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 7 Milano-Genova, dove si sono formate code tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno verso Genova per un veicolo in avaria. Infine sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Bologna per un incidente. Il traffico circola su 2 corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Mezzanotte, 4 minuti, siamo tornati, siamo noi nottambuli, quelli della notte ovviamente, perché saravamo di giorno. Eravamo i giornamboli, ma chi sei? Ve la presento, Vanessa Gray.
8: Eccoci amici, abbiamo 3 ore da condividere come sempre. Volevo mettere la magliettina, ma chi sei, Vanessa Gray, non l'ho trovata, devo sistemare ancora meglio. No, non me l'hai data.
7: Ma come no?
8: No, assolutamente no, allora, no. Ma vi presento lui, Armando Piccolillo. Come sta? Ciao. Mi è mancato, ho sentito la sua... Ma come poi è elegante, lunghissimo. Mi scusi, è super elegante.
7: Sono il tuo elegante preferito.
8: Wow.
7: Allora, prendete un telefono, amici, e venite in onda con noi, ci raccontate quello che fate, quello che non fate, insomma, ci facciamo una bocca e fate vuest 02 25 15 15.
8: Giusto, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale scritto, se siete in coda, non siete in coda, se state rientrando, insomma, se a casa è tutto a posto.
7: Cominciamo, safe.

0: Macklemore, Ryan Lewis con Once su RTL 102.5 Thrift Shop, il negozio di robe usate. Che bello, io vado a trovare dei dischi ogni tanto, ma non ce ne frega niente perché c'è Maria Rosa o Maria Rosaria al telefono.
1: Forse, vediamo se c'è. Pronto?
0: Ma come, erano al telefono? Sono in macchina, sono in viaggio.
1: Vabbè ragazzi, può capitare, no? Cioè, io dico sempre che quando non ci sono al telefono stanno parcheggiando. Adesso sì. C'è, hanno parcheggiato. Vedi, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao ragazze, dove siete? Dove andate a quest'ora?
2: Allora, siamo in viaggio verso Roma Fiumicino.
1: Ecco, Roma Fiumicino, quindi partirete, andrete dove?
2: Allora andiamo in Tanzania per il nostro viaggio di nozze, saremo 10 giorni Tanzania e Zanzibar.
0: Benissimo, vi è costato intorno ai 5-6 mila euro?
2: No, di più.
1: Di più, di più.
0: Quindi un matrimonio ricco di buste, ricco di soldi, insomma, bene.
2: Sì, dai, diciamo, sì, è andata bene.
1: Ma quanto tempo fa vi siete sposati?
2: Allora, in realtà ci siamo sposati un anno fa, però per vari problemi abbiamo dovuto rimandare un po' il viaggio di nozze e quindi quest'anno abbiamo recuperato.
1: Bravi, okay. Bellissimo. Ma chi l'ha deciso, insieme o hai deciso tu?
2: Un po' più io.
1: È strano.
0: Oh ragazzi,
2: però vabbè, anche mio marito è d'accordo, quindi
0: mi raccomando, usate creme per zanzare, per insetti, quella roba lì, perché
2: siamo fornitissimi.
0: Però li fanno a fettine, le mosche.
1: Mamma
0: poi,
1: mia, io le zanzare andiamo molto d'accordo, quindi ti capisco in caso.
0: Scusami, vogliamo salutarlo l'altra 50%,
1: metà, la metà
0: favore.
1: Della coppia.
2: Ve la faccio salutare subito.
0: Come ti chiami?
1: Metà, come marito. Ti chiami, marito?
3: Francesco, povero marito.
1: Povero marito,
0: sei un uomo distrutto, Francesco. Ma
1: Francesco, com'è andato questo primo anno di matrimonio?
3: Beh, movimentato, dai.
0: Non movimentato, va bene. Spera, movimentato in tutti i sensi, speriamo.
3: In tutti i sensi.
0: Vabbè, dai, sperando che comunque da Zanzibar torniate in 3 o in 4.
1: Chi può dirlo?
3: Ce l'auguriamo.
1: Dai, mandateci foto, non del terzo, del quarto, in generale. Poi chiamateci quando rientrate, così ci dite com'è andato il viaggio di nozze, va bene?
3: Assolutamente sì.
0: Ciao ragazzi,
1: divertitevi.
0: Un viaggio e buon ascolto. Ciao.
1: Dondola, dondo, cia cia cia.
0: Che c'è?

0: E due du du du, bellissima Life di Desdry su RTL 102.5, mezzanotte e 21 minuti. Diamo il benvenuto a settembre.
1: Sì, uela. Primo settembre, amore mio, ora ti conosco. No, era quello, c'è? Era agosto, è andato agosto.
0: Scusa,
1: adesso ci riconosciamo. No.
0: Tesoro, sei un po' in confusion perché agosto,
1: ragazza...
0: amore mio, non ti conosco. Sei
1: appunto
0: una ragazza confusa.
1: No, amore mio, siccome agosto è andato, quindi sì, amore mio, non ti conosco, e adesso ti ridico di nuovo, amore mio, ora ti conosco, cioè dai, conosciamo
0: dove
1: meglio.
0: Dove hai fatto l'estate e vai a fare l'inverno,
1: ma
0: tesoro.
1: Ma ancora è estate, non è arrivato l'inverno,
0: esatto.
1: Voglio stare con te, forever and ever.
0: Fino al 21 settembre è estate, quindi l'estate sempre, io vorrei che fosse forever, come mi ha detto giugno, luglio, agosto, mia figlia, perché non è sempre estate, non è sempre giugno, luglio,
1: agosto? Ha ragione, ciao amore della zia.
0: È la zia Vanessa.
1: Ciao.
0: Amici, se volete parlare con la zia Vanessa,
1: sì?
0: Chiamateci allo 02 25 15 15, raccontateci quello che fate, quello che avete fatto, siete in rientro, se vi siete organizzati per il Power Hits estate e per il Future Hits Live, dai, ditecelo
1: e soprattutto poi mandateci foto, video e
0: sì,
1: seguite RTL 102.5. Intanto viaggiando per il mondo, Karol G e Manu, ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Annalisa, esibizionista su RTL 102.5, e chi lo sa se succede, magari succede ed è successo alla nostra amica, perché becca due spettacoli, quello che ha visto stasera e quello di questa sera. Sentiamo al telefono Maria Teresa.
1: Ciao!
2: Ciao, RTL anche mia!
1: Brava, che bella voce allegra! Sì. Dove sei, Maria Teresa?
2: Sto tornando da Mantova perché sono andata a Palazzo Te, che c'è stato lo spettacolo di Ding Dong Down di Paolo Ruffini.
1: Ah, sì. Bello? Ti è piaciuto?
2: Bellissimo, bellissimo. Lo consiglio a tutti di andare a vedere.
0: Teresa, Teresa, e dove vai questa sera, Teresa?
2: Questa sera sono con voi.
1: Brava.
2: A festeggiare in arena i 10 vostri anni di...
0: Bravissima.
1: Estate, vedi come sei informata?
2: Ma sono chi, preparata.
0: Amore, ma con chi ci vai? Hai tanto tempo libero, con chi ci vai? Uomo, donna,
2: con
0: amici?
2: Con un'amica.
0: Evviva.
1: Ci piace.
2: Tutti gli anni, l'anno scorso abbiamo preso tanta di quell'acqua, ragazzi.
1: Mannaggia.
0: Speriamo che quest'anno io faccia dovuti scongiuri, vada tutto bene.
1: Mi raccomando, divertiti. Dai, divertiti. E che bello, ti piace andare ai concerti, agli eventi? Brava.
2: Tutti, vado da tutti.
1: Da qualcun altro.
2: Ma mi piace andare anche ad altri.
0: Concerti, eventi. Ogni tanto bisogna trovare sia i vivi che i morti. C'hai ragione, Teresa.
1: Vai, facciamo così. Quando è finito domani sera lo spettacolo, chiamaci, ci racconti, va bene?
2: Sì, quando torno, ti chiamo anche domani

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Alanis Morissette con You Learn su RTL 102.5. Il nostro amico Fernando è uno che ci ascolta non solo quello che diciamo in onda, ma anche nel fuori onda. E questo Fernando, ti ricordi,
1: sì?
0: Vanessa? L'abbiamo sentito a Case Connesse quando ci colleghiamo nel periodo di Natale, nelle feste.
1: Che siamo bello.
0: Anche a casa sua. Ma ci ascolta da 24 ore su 24, non fa niente.
1: 7 su 7, 24 sì. su 24, 365 giorni su 365
0: Bravo.
1: Giorni. Fate come basta. Fernando, seguiteci. Follow me.
0: C'è Amelie con Non è Francesco. Ti

0: Something Just Like This, The Chainsmokers e Coldplay su RTL 102.5. Al telefono allo 02 25 15 15 ci viene a trovare la nostra amica Paola.
1: Ma pensavo facessi papà papà papà papà Paola. Ciao.
2: Ciao, ciao Armando, ciao Vanessa.
1: Oh, cosa fai Paola?
2: Sto andando a dormire.
1: Ah, quindi sei già con l'occhietto un po' chiuso.
2: Sì, sono già bello che quasi addormentata.
0: E io ridevo. Scusa Paola, e quindi ci hai chiamato per darci la buonanotte?
1: È giusto.
2: Sì, certo, già, siete in nottambuli.
0: Certo, se eravamo i giornambuli ci davi il buongiorno. Senti Paola, ma adesso sei pronta per la notte? Ma siamo al primo settembre, cioè diciamo 31 agosto, primo settembre. Come vai vestita a letto?
1: Bravo, che bella domanda, sei sexy?
2: Fa caldo, sì. Fa caldissimo, io sono con pigiama corto, pigiamino corto.
1: Pigiamino corto, ma manica lunga pure?
2: No, corta.
0: Ah, cioè, scusa, aspetta.
2: Pantaloncini corti.
0: Pantaloncino quello sottile di raso, no?
1: Di cotone.
0: Sì. Cotone. Mm-mm.
1: Aspetta, cotone,
2: certo,
1: o raso?
2: Certo. No, raso no.
1: Raso no. Bianco, bianco nero.
2: No, né bianco né nero, non sono juventina.
0: Vabbè, ma quindi come ce l'hai? Colori del Milan, rosso nero.
2: No.
0: No.
2: Sono del Torino, ma non
0: Amaranto, diciamo, tutto amaranto.
2: Simpatizzante.
1: Ecco, simpatizzante. Ma avrai qualcuno accanto a te che

0: che dorme?
1: No, qui vicino no, di l'altro
2: allora,
1: posto c'è mia mamma.
2: Paola, sì. Vengo io, mi tufferò nel tuo letto, io perizomato da testa ai piedi.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Guarda, Paola,
2: che
0: io,
2: schifo,
0: io se
2: tu,
0: fossi in te
2: brava.
0: Rifiuterei l'offerta.
1: Per carità.
0: Per carità.
1: No, dai, sto scherzando.
2: Paola, ma scusami, io sono un calabrese, sono un peperoncino piccante, tu rifiuti e vai
0: sì.
2: avanti, allora Paola.
1: Io sono una piemontese piccante.
0: Ah, potrebbe uscire un bel mix però, eh?
1: Un bel mix.
0: Paola, noi ti abbracciamo e ti auguriamo
1: anche
0: allora
1: io,
0: buonanotte.
2: E volevo
1: anche
2: dirti.
0: Cosa volevi dire?
2: Sappi, Paola, che il tuo completo sì. non mi piace.
0: Ah, pensavo che volessi dire sappi che non
2: no.
0: sarò mai tuo. Paola, rispondo io per te.
1: Non l'hai visto, non mica ti ho mandato la foto.
0: Appunto.
2: Ho immaginato, scusami. Il colore amaranto non sta bene.
0: Paola, ma è vero che nemmeno tu sarai mai sua.
1: Infatti.
0: Ecco.
2: Tu.
0: Ciao.
1: Ciao, buonanotte. Ciao.
0: Ciao.

0: A Groovy Kind of Love di Phil Collins su RTL 102.5, canzone da limone, da bacio, da passion, insomma, da braccio.
1: Sì, è vero, ci sono quelle canzoni che dici, beh, quasi quasi vieni qua, amore mio, che ti agguanto.
0: Sei troppo spinta in questo periodo, Greg.
1: Ma no, non è vero, è tutta colpa tua, è tua che oramai tu sei arra passion e quindi mi devo in qualche modo, insomma, ti devo assecondare,
0: adeguare.
1: Cosa faccio? Certo.
0: Amici, a proposito di bollenti spiriti, insomma, un po' hot, attenzione, fa sempre caldo, un po' meno, ma fa sempre caldo in tutta Italia, tra domani e dopodomani.
1: Ma lavori per il meteo?
0: Anche.
1: Ah,
0: anche.
1: Ho capito.
0: No, sai perché?
1: No,
0: volevo
1: perché?
0: Augurarti, perché sei forte.
1: E io volevo augurarti buon vento,
0: brava,
1: Giovanotti
0: brava.
1: Ed Alfa, eh?

0: Wonderful World, Sam Cooke su RTL 102.5. Siete con I Nottamboli. Tra poco c'è l'informazione con Nicolò Pompei.
1: Perché lo guardi così in così in cagnesco? No, non lo so, Nicolò, ti guarda Nicolò? Strano.
2: Non lo sei, stavo considerando, bravo. Stavo facendo finta che non parlassi
0: come
2: con
0: ti
2: me.
0: Permetti, scusa.
2: Non ce l'ho fatta.
0: Vabbè, solo perché non sei innamorato, adesso sei giù. Ma dai che lo troverai l'amore,
1: ma
0: forse.
1: Sì,
2: devi aiutare tu. Anche
1: dai,
2: tu,
1: va bene, anche io ti aiuto se vuoi, non ti preoccupare. Sì.
0: Va bene, cose più serie, notizie.
1: Anche a Camugnano, in provincia di Bologna, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità e la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e bambina, appunto trovati senza vita nel loro appartamento a Roma in zona Pietralata. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party ad Aarau. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato appunto la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, e il ferimento di altre 5 persone. Si ritiene che l'uomo abbia agito completamente da solo. Cambiamo argomento e andiamo all'estero. Ancora si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran che risponde ai raid statunitensi lanciando missili verso Giordania ed Emirati, una petroliera in fiamme ad Hormuz. Trump posta un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, corrono petrolio e gas. Chiudiamo con il calcio. Si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma travolge 4-0 il Lecce, mentre a tempo scaduto l'Atalanta batte 1-0 il Bologna grazie ad un gol di Samardžić. È tutto, c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco, mentre sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro per chi viaggia verso Pescara. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Olè! L'una e tre minuti, siamo ritornati in Nottamboli con voi fino alle 3 del mattino, amici, sempre con voi allo 02 25 15 15. Condividete la vostra notte.
1: Senti il pubblico che acclama, grazie.
0: Ma perché
1: mille,
0: con me gli
1: amici?
0: Applausi flosci e con lei gli applausi più forti.
1: Ragazzi, scusate, può capitare, non devi essere geloso. Siete gelosi?
0: No, no.
1: Sei geloso?
0: Un pochino.
1: Ecco, 02 25 15 15, noi vi aspettiamo perché il telefono è vostro completamente.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Elisa e Calcutta, se piovesse il tuo nome, su RTL 102.5 all'1:10. Salutiamo il nostro amico che viaggia da Roma, si chiama Davide. Ciao caro.
2: Ciao Davide, salutiamo anche Francesco, anche lui è in viaggio, ovviamente tutti nottamboli, ma sapete che insomma parte di noi è stata alle Eolie e sapete sì. Anche che oramai siamo pronti per le scuole e ci aveva colpito questa notizia che a Ginostra, sull'isola di Stromboli, ha riaperto la scuola dopo 20 anni. Allora chissà sì. Dopo 20 anni chissà quanti iscritti ci saranno.
1: Sì, secondo me ce ne saranno 22.
2: No, ce ne è solo una, Aisha di 6 anni, e poi sì. Tra l'altro cioè, comunque andrà a scuola in questa parrocchia che è stata prestata proprio per far sì che possa diventare una scuola. Però dopo 20 anni, dopo 20 anni ha riaperto la scuola.
1: Perché non ci sono più nascite da quelle parti, oppure vanno via, fanno fare la scuola d'altra parte, si trasferiscono, ok, tutto si trasforma, diceva qualcuno. Vabbè, comunque l'insegnante chi sarà? Il prete?
2: Non lo so chi sarà l'insegnante, però secondo me ci saranno insomma diversi insegnanti, no? Quindi magari c'è la possibilità anche di fare domanda lì. Volete andare a insegnare alla ragazzina di 6 anni?
1: Sapete che i punti valgono doppi. E salutiamo tutte le insegnanti, professori, presidi, bidelli, operatori scolastici, insomma, che sono pronti a ricominciare proprio domani.
2: Sì, alcuni so che hanno già ricominciato sì, perché sì. Magari c'erano dei recuperi, quindi hanno fatto già delle riunioni. Bene. Certo, mi informo, scusa, teacher. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Che bella canzone, Baby Can I Hold You, Tracy Chapman. Un telo nero.
1: Sì.
0: Poca luce, una chitarra, un buon microfono, niente autotune, niente auricolare.
1: E una per voce.
0: Per essere fighi, è una voce la più bella del mondo.
1: Oh, chiusa, la più bella del mondo, ecco, la più bella del mondo, ma non lo so. Però
0: sì,
1: una pari voce
0: applauso, è la
1: davvero,
0: più bella. Allora, Vanessa Gray, due punti.
1: Speciale.
0: Tracy Chapman non è la voce più bella al mondo.
1: Ma io direi che c'è Aretha Franklin,
0: sì,
1: Whitney Houston, direi anche. Vabbè, ce ne sono. C'è Giuseppe. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, hai la voce più.
2: Ragazzi.
1: Scusami, Giuseppe, hai la voce più bella del mondo?
2: Forse sì, forse no, chi lo
0: se
2: sa.
0: Lo vuoi tu. Senti Giuseppe, com'è andata la tua estate? Una tragedia, vero?
2: Sempre come al solito, guarda. Tragedia a dir poco.
1: Perché? Cos'hai combinato?
2: Ah, niente, è lui che è tragicomico sempre, quindi...
0: Ma scusa, hai fatto poche grigliate. Hai
2: ma
0: visto
2: io dico che l'estate non mi piace grigliare, comunque il tanto
1: caldo.
2: Che fa non metti pure a grigliare.
1: Giustamente fa troppo caldo, però Giuseppe prima ha detto che anche per lui quando è passata la canzone di Phil Collins ha ricordato dei momenti, perché c'erano stati dei
0: sì.
1: momenti di avvicinamento con una ragazza.
2: Mamma
1: giusto?
2: Mia. Tutte le sere.
1: Come tutte le sere? Scusa,
0: tutte
2: le sere c'era una ragazza
0: ma
2: che aveva 9 anni più di me quando ero giovane.
0: Ma che cosa dici?
1: Aspetta,
0: che ti
1: poverino,
0: cose,
1: però facciamoglielo inventare prima e poi possiamo dirlo.
0: Scusa Giuseppe, puoi descrivere? Descrivi questa ragazza.
2: Di lavorare e ce ne andavamo in un parcheggio a limonare.
1: Ma scusami, sempre con la stessa canzone?
2: No, Phil Collins era la nostra colonna sonora, praticamente quasi tutte.
1: Ah, quindi è la colonna sonora dei limoni.
0: Ma dove?
2: Dove? In Germania.
1: In Germania.
0: Questa sicuramente era una povera sbandata. Che...
1: Io ti credo e secondo me era anche una bella ragazza.
2: Ah,
1: pure.
0: Benissimo. E lo dici pure.
1: E diciamo che si era sbandata per te allora.
2: Abbastanza. Aveva preso una cosa per me pazzesca.
1: E poi?
0: E poi è
2: finita. E poi ha mollato il colpo perché lei aveva 9 anni più di me, 3 figli, un marito.
0: Senti,
2: quindi
0: Giuseppe,
2: il marito a pregarmi di lasciarla in pace perché aveva un'attività anche abbastanza grossa.
0: Ma chi sei? John Travolta?
1: Aspetta un attimo. Quindi il marito, no, perché qui ci sta. Il marito
2: Giove,
1: ha scoperto
2: il marito è
1: tutto.
2: Per favore di andare a parlare con lei. Per non lasciarlo.
1: Ma scusami, ma come ha fatto a scoprirlo il marito? Vi ha seguito?
0: Mi state annoiando.
2: Siamo stati da sera in macchina che li
1: mamma,
0: ma
1: che
0: non
1: brutto.
0: È, scusami, ma non è questo il punto è un altro.
1: Cosa?
0: Oh Giuseppe, tu come ci parlaste? Parlaste in calabrese e alla tedesca.
2: Rigorosamente in tedesco. Ti ricordo che sono stato 9 anni. Cioè,
1: va bene, e adesso salutaci in tedesco.
0: In the spaghetti.
2: Auf Wiedersehen,
0: mein
2: Freund.
1: Ciao Giuseppe, è una bella storia comunque.
0: Sì, una tragedia. Ciao.
1: Però
0: hai
1: scusami,
0: capito?
1: No, io sono rimasta scioccata. Ma scusa, il marito li ha beccati e è andata a parlare con l'amante dicendo lascia stare mia moglie perché insomma, se no viene da
0: è
1: te,
0: marito,
1: ma lasciala con me.
0: È un marito innamorato, cosa vuoi?
1: Capito.
0: Può succedere.
1: No, certo, può succedere, però comunque è tosta, eh.
0: C'è da chi ci crede? Diceva qualcuno.
1: Io ci credo.
0: Brava.
1: Io
0: ci
1: credo.
0: Ci credi a Babbo Natale?
1: Ci credo, anche quello credo. Bisogna credere.
0: Sempre.
1: Credere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Tro Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sempre bella, The Weeknd, Blind Lights su RTL 102.5. Siete con Vanessa e Armando e in ottambuli siamo noi insieme a voi allo 02 25 15 15, e tra poco sentiremo ancora le vostre voci, eh?
1: Giusto, al 378 378 102.5, i vostri vocali, fateci sapere se siete rientrati, siete pronti, carichi, magari anche senti, con nuovi progetti, mi dica.
0: Senti, ho saputo una cosa.
1: Cosa hai saputo?
0: So il nome dell'amante di quello lì che stava con Giuseppe nel parcheggio.
1: Ah, ecco. Come si chiama? Sì.
0: Virginia.
1: Virginia. Ah, quindi Giuseppe e Virginia e l'altro.
0: E l'altro.
1: Lui che bacia lei, lei che bacia lui. E poi lui è andato da lui e ha detto basta, non baciare più lei.
0: Hai capito? Bella, cosa abbiamo? La novità?
1: Novità.

0: Avete sentito prima, prima di Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, il nostro amico, insomma, Giuseppe con l'amante nel parcheggio del supermercato, quando all'epoca si poteva entrare nel parcheggio del supermercato, oggi no, c'è la barra che alza, si apre, si chiude, te ne devi andare, una certa, alle 8:30 il supermercato chiude, non puoi più farlo,
1: no.
0: Sta roba qua, i tempi sono cambiati.
1: Vabbè, qualche, però, no, qualche parcheggio accessibile ancora c'è, eh?
0: Ah,
1: ma non
0: lo
1: perché ma non perché io
0: lo
1: sia andata, ma scusa,
0: così,
1: ma,
0: no.
1: Ma sai quante volte è capitato,
0: certo,
1: anche certo, di arrivare che era quasi in chiusura e non mi hanno fatto magari fare la spesa, oppure mi hanno fatto entrare subito, però
0: perché
1: il parcheggio era aperto. Dimmi.
0: Qui a Roma non trovo mai un parcheggio libero al supermercato quando è giorno, figuriamoci quando è notte, perché la sbarra chiude.
1: Ma scusami, qui cerchi anche tu il parcheggio per cosa?
0: Per fare la spesa notturna.
1: Ah. Attenzione.
0: Va bene, dai, adesso c'è Dito nella piaga.
1: Mm.

0: Clean Bandit, Rather Be su RTL 102.5 in ottamboli con Vanessa e Armando, ovviamente su RTL 102.5. Amici, siamo qua, 378-378-1025 per i vostri messaggi di testo o anche vocali. Ma se vi va,
1: chiamateci.
0: Una bella telefonata.
1: Mamma mia, 02-25-15-15. No. Yes. 02-25-15-15.
0: Spagnolo, prego.
1: 02-25-15-15.
0: Vedi che lo spagnolo funziona sempre.
1: Lo sto un po' dimenticando, mannaggia.
0: Da quando c'è lui,
1: il francese, da quando oramai c'è il francese.
0: Il francese c'è la fabbrichetta.
1: La fabbrichetta. Mi fai morire, guarda.
0: No, beato lui che lavora, perché 7 italiani su 10, insomma, sono in cerca di lavoro e vogliono lasciare quello monotono e vogliono fare il lavoro che più piace, stare belli, non è più come una volta, dice: ah, no, faccio questo lavoro perché devo farlo per forza. Non gliene frega niente, capito?
1: Sì,
0: vuoi,
1: però,
0: fare quello,
1: guarda,
0: che ti piace.
1: Però ci sta, cioè, nel senso che da una parte non ti accontenti più, magari vuoi stare, cioè, felice anche con, non so, una tua famiglia.
0: Sì.
1: Comunque vuoi essere soddisfatto.
0: Bravi.
1: Però magari prima di cercare anche la strada giusta possono capitare tante strade sbagliate in generale.
0: Certo, perché sbagliando
1: si impara.
0: Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia mai. E poi voglio, accontentatevi pure un po', che
1: voi dite
0: come
1: che bisogna
0: dice?
1: Accontentarsi?
0: Chi si accontenta gode, diceva qualcuno.
1: Solo a metà, però, continuava anche la frase.

0: Nene Cherry con Woman su RTL 102.5. Allora, chi si accontenta gode, e ci scrive un nostro amico al 378 378 1025.
1: Sì, c'è Roberto che dice: chi si accontenta gode, ma chi gode non si accontenta mai, hai capito?
0: Perché? Chi, cioè, gode non si accontenta mai?
1: No, perché se tu vuoi provare quella roba lì non puoi accontentarti,
0: vuoi sempre di più,
1: vuoi sempre di più, vuoi arrivare sempre di più all'apice. Però questa, sì, questa è veramente una bella riflessione, no? Cioè, il fatto che prima hai detto che 7 lavoratori su 10, cioè, in qualche modo è come se volessero, cioè, cambiare vita.
0: Vero, ma sai chi l'ha detta questa cosa qua?
1: Chi l'ha detta?
0: Roberto, il fornaio di Ravennate, gli è venuta in mente questa cosa. Ma hai detto una cosa giusta, Roberta? Ma quando, Roberto, ma quando mai?
1: No, vabbè, ma Roberto, cioè, ci segue e dice cose giuste, perché? Scusami.
0: No, dico, quando mai Roberto da Ravennate sforna queste frasi così belle e profonde?
1: Ma scusa, ma lui è abituato a sfornare, se non le dice lui, chi le dice?
0: E mi senti care!
1: Mamma
0: e tu
1: mia!
0: E tu mi senti care!
1: Io se continui così, caro, caro.
0: Nugenea.

0: Won't It Be Nice, la canzone bellissima dei Beach Boys su RTL 102.5. Caspiterina, il tempo vola, tesoro.
1: È vero, e abbiamo in qualche modo iniziato una nuova settimana, ma non solo, cioè no, un nuovo mese. Partiamo con il botto, perché stasera ci siamo all'Arena di Verona. Stavo guardando un po' le storie anche sui nostri social di RTL 102.5. Beh, Power Hits Estate 2026. Dai, lo show, e che show!
0: Spacchiamo anche questa sera. Intanto notizie, e noi torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Dongo, in provincia di Como, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli. 31 persone sono state respinte. Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte, una donna di 49 anni, nella casa dove abitavano. Il giovane, dopo l'aggressione, ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il giudice delle indagini preliminari di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro due assistiti, confidando nei domiciliari. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma travolge 4-0 il Lecce, mentre a tempo scaduto l'Atalanta batte 1-0 il Bologna grazie ad un gol di Samardžić. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ora ai colleghi di Autostrade per l'Italia il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente. Il traffico scorre su una corsia. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco per chi viaggia verso Livorno. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In